0: Questa è la notte di RPR. Blu notte.
1: Questa è la notte di RPR.
0: Blu notte.

0: Blu Notte.
1: Blu Notte.
2: Blu Notte.

0: It's me and it's Mrs. Jones.
1: Okay. Radio Parma 102 104.

0: è offerta da...
1: È ora di pensare alla salute dei vostri denti e del vostro sorriso. Il Centro Dentale Parmense per tutto il mese di aprile e maggio offre preventivi gratuiti, cure specialistiche per implantologia non chirurgiche, denti fissi in due ore, protesi mobile, apparecchi per bambini, apparecchi estetici invisibili. Centro Dentale Parmense, a Parma in Piazza Rastelli 37A, in fondo a Via Brescia. Telefono 0521 77 57 20 o 366 661 71 91.
2: Sono le 6 e 0 minuti.
3: Da Spaccio Occhiali Vision risparmio dal 30 al 40% su nuove collezioni Vista e Sole 2026. Controllo computerizzato della vista gratuito, applicazione e consulenza lenti a contatto. Vi aspettiamo nei nostri grandi centri ottici. A Sorbolo Mezzani, Largo Alberazza 12.
4: Promozione valida fino al 30 giugno 2026.

0: da Spaccio Occhiali Vision, risparmio dal 30 al 40% su nuove collezioni Vista e Sole 2026. Controllo computerizzato della vista gratuito, applicazione e consulenza lenti a contatto. Vi aspettiamo nei nostri grandi centri ottici a Sorbolo Mezzani, Largo Alberazza 12.
1: Promozione valida fino al 30 giugno 2026.

0: hit me.
1: Le tue canzoni preferite, la tua radio del cuore.
2: Radio Parma, la radio siamo noi.

0: esatta è offerta da...
1: È ora di pensare alla salute dei vostri denti e del vostro sorriso. Il Centro Dentale Parmense per tutto il mese di aprile e maggio offre preventivi gratuiti, cure specialistiche per implantologia non chirurgiche, denti fissi in due ore, protesi mobile, apparecchi per bambini, apparecchi estetici invisibili. Centro Dentale Parmense, a Parma in Piazza Rastelli 37A, in fondo a Via Brescia. Telefono 0521 77 57 20 o 366 661 71 91.
2: Sono le 6 e 58 minuti.
3: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
4: Buongiorno dalla redazione. 5 italiani sono morti nel corso di un'immersione alle Maldive nelle grotte subacquee dell'atollo di Vavu a una profondità di circa 50 metri. Il recupero dei corpi delle vittime è considerato un'operazione ad alto rischio anche per le condizioni meteo avverse. Per questo motivo per tutta la giornata era stato emesso un allarme giallo per imbarcazioni, passeggeri e pescatori. Nonostante ciò, le attività dei sommozzatori della Forza di Difesa Nazionale Maldiviana sono proseguite incessantemente anche di notte. Il presidente americano Trump ha incontrato a Pechino il leader cinese Xi Jinping, che avrebbe offerto aiuto sull'Iran. Ha detto che non fornirà armi a Teheran, ha fatto sapere il Tycoon. Il Pentagono ha intanto sospeso l'invio di 4.000 militari americani in Europa. Si tratta della brigata Black Jack, partita dal Texas e diretta in Polonia. Le forze armate ucraine hanno attaccato la regione di Belgorod, uccidendo un uomo e ferendone altre tre persone. Nella zona di esclusione di Chernobyl, un attacco di droni russi avvenuto ieri ha provocato incendi in aree difficilmente raggiungibili. La Corte d'Assise di Padova ha condannato in primo grado all'ergastolo Andrea Favero, imputato per l'omicidio dell'ex compagna Giada Zanola, 33 anni, morta a Vigonza, in provincia di Padova, il 29 maggio 2024, dopo essere stata gettata dal cavalcavia sovrastante l'A4. Il collegio ha accolto la richiesta del pubblico ministero, che aveva chiesto per Favero la massima pena senza isolamento diurno per le accuse di omicidio premeditato e violenza sessuale. Sciopero di 8 ore in tutti gli stabilimenti del gruppo e presidio al Ministero delle Imprese del Made in Italy, lo ha deciso per la giornata di lunedì 25 maggio il coordinamento nazionale di FIME, FIUM e WILM di Electrolux, la multinazionale svedese che ha annunciato 1700 esuberi nel piano di ristrutturazione con la chiusura dello stabilimento di Cerreto d'Esi in provincia d'Ancona. È arrivato l'ok della prefettura alla proposta della Lega Serie A. Roma-Lazio si gioca domenica 17 maggio alle 12. Stessa data e ora per le altre 4 gare che riguardano la zona Champions. La prefettura fa sapere che resta confermato il programma degli internazionali di tennis con la finale maschile domenica alle 17. Ed è tutto, a più tardi.
3: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
5: Cerchi un titolo di studio riconosciuto dal Ministero? Al Centro Studi Meli di Parma trovi una formazione completa e personalizzata per diplomi, lauree e master. Valutiamo le tue esigenze specifiche per costruire il percorso su misura più efficace per te. Il nostro metodo online unisce flessibilità e supporto costante, garantendoti la massima qualità al tuo ritmo. Sei un lavoratore, una mamma o uno sportivo? Il tempo non è più un limite. Recupera gli anni perduti e raggiungi il tuo obiettivo senza ansia o stress.
6: Centro Studi Meli è a Parma in via Trento 30, www.centrostudimeli.it.
7: Da Vellutini Capi in Pelle Primavera 2026 a metà prezzo per la chiusura estiva del 31 maggio. La tua grande occasione da Vellutini, anche il cashmere a metà prezzo. Ti aspettiamo in zona Baccanelli, strada Tronchi 32 a Parma. Vellutini ritira il tuo usato. Telefono 338 35 75 545. Ti ricordiamo, il 31 maggio è l'ultimo giorno aperto.
8: C'è una grandezza che non si misura. Si vive. Tra colline, silenzi e profumi d'erba nasce un rito fatto di mani, attese e stagioni. Vivi Parmigiano Reggiano. Visita i caseifici aperti il 23 e 24 maggio. Scopri e prenota le esperienze da vivere su parmigianoreggiano.com.
9: Ti serve un prestito? C'è la soluzione.
10: Cap Service, il prestito per tutti. In prestito ai pensionati, in convenzione INPS, facile da ottenere, comodo da restituire. In prestito ai lavoratori dipendenti, a firma singola, semplice e comodo, che supera tutti gli ostacoli.
0: Cap Service a Parma, in via Dante 6, a Piacenza, in via Colombo 130.
11: Tutto pronto per la partenza. Ora devi solo scegliere se portare i bagagli o i figli. Oppure scegli Tourneo Courier, tutto lo spazio che ti serve per goderti ogni viaggio. Ford Tourneo Courier, tuo a 19.950 euro.
12: Vieni a provarla da Gruppo Ferrari, concessionaria Ford, via Toscana 45A, a Parma.

0: voglio più!
1: Più!
0: Più!
2: Ma più cosa?
0: Più risparmio!
2: Ma vai da Conad! Con i prodotti a marchio Conad, dal 6 maggio al 7 giugno, puoi ricevere fino a 50 euro in buoni sconto.
0: Quindi più acquisto prodotti Conad, più accumulo buoni sconto!
2: Esatto! E poi li usi su tutta la tua spesa!
0: Questa è convenienza!
2: Più Conad, più risparmio! Iniziativa riservata ai possessori di carte Conad, valida nei punti vendita delle province di Reggio Emilia, Parma, Piacenza e della Lombardia, che espongono il materiale pubblicitario. Scopri di più su Conad.it. Conad, persone oltre le cose.
3: Con Renault Car Service, quando porto la mia Renault in un'officina autorizzata, trovo esperti che se ne prendono cura. E da oggi, con il programma Fedeltà Renault Club, a ogni manutenzione accumulo punti. Non male. Così posso ottenere vantaggi esclusivi come viaggi, shopping e molto altro.
4: Programma Le Club per veicoli Renault immatricolati dal 2018 al 2022, intestati a persone fisiche. Raccolta punti su interventi non in garanzia fino al 30 settembre 2027. Regolamento su Renault.it.
5: Carebo, concessionaria Renault e Dacia a Parma in strada San Donato 2A e a Fidenza in via Corradini 1.
6: Locatop, il servizio che cercavi vicino a casa tua. Noleggio, vendita, formazione di mezzi, sollevamento persone e materiali. Azienda emiliano-romagnola da 25 anni sul territorio. Locatop, un team a tua disposizione per la tua azienda e il tuo cantiere. Personale con esperienza ultradecennale, ampio parco mezzi, trasporti e assistenze direttamente in cantiere, coperture assicurative e casco stradale inclusa. Ci trovi a Parma. Telefona allo 0521 79 80 49. L'altezza sempre più a portata di mano. www.locatop.it.

Baganza Farmacie. A Parma, tre farmacie al tuo servizio dalle ore 7 alle ore 22 con orario continuato. Scopri il dettaglio degli orari su www.farmaciabaganza.it. Telemedicina, schede di integrazione per sportivi e piani alimentari per tutti. Troverai inoltre la linea cosmetica Farnese, una linea completa di dermocosmesi ideata, studiata e formulata dalle nostre dottoresse. E se sottoscrivi la Fidelity Card avrai uno sconto del 20% sul tuo primo acquisto di parafarmaco. Ricorda, consegne a domicilio gratuite. Baganza Farmacie, una realtà tutta parmigiana. Scegli Parma, scegli Baganza Farmacie. Via Baganza 11.

via Gramsci 1 e via Garibaldi 28. Centro Medico Specialistico Baganza, poliambulatorio con oltre 30 professionisti al servizio della tua salute. Prelievi per test clinici tutte le mattine entro le ore 10, sabato compreso. Ambulatorio chirurgico per interventi di chirurgia generale, chirurgia della cataratta, chirurgia estetica del viso e microliposcultura del corpo. Dal 2011 a Parma, in via Baganza 11. Parcheggio riservato. Autorizzazione 222-980 del 20 dicembre 2011. Direttore sanitario, dottor Mario Ghinelli.

0: Sono le 8 e 0 minuti.
1: L'ora esatta è offerta da...
2: È ora di pensare alla salute dei vostri denti e del vostro sorriso. Il Centro Dentale Parmense, per tutto il mese di aprile e maggio, offre preventivi gratuiti, cure specialistiche per implantologia non chirurgiche, denti fissi in due ore, protesi mobile, apparecchi per bambini, apparecchi estetici invisibili. Centro Dentale Parmense, a Parma, in Piazza Rastelli 37A, in fondo a Via Brescia. Telefono 0521 77 57 20 o 366 661 71 91.
3: Radio Parma 102 104. Le news dall'Italia e dall'estero.
4: Buongiorno dalla redazione.
5: La cronaca: 5 italiani sono morti nel corso di un'immersione alle Maldive nelle grotte subacquee a una profondità di circa 50 metri. Il recupero dei corpi delle vittime è considerato un'operazione ad alto rischio anche per le condizioni meteo avverse. Per questo motivo per tutta la giornata era stato emesso un allarme giallo per imbarcazioni, passeggeri e pescatori. Nonostante ciò, le attività dei sommozzatori della Forza di Difesa Nazionale Maldiviana sono proseguite incessantemente anche di notte.
4: Nella grande sala del popolo di Pechino, Donald Trump e Xi Jinping hanno riaperto il confronto diretto tra Stati Uniti e Cina dopo anni di tensioni commerciali e strategiche. Questo summit è il primo viaggio di un presidente americano in Cina da quasi 9 anni. Secondo il tycoon, il leader cinese avrebbe offerto aiuto sull'Iran. Il Pentagono ha intanto sospeso l'invio di 4.000 militari americani in Europa. Si tratta della brigata Black Jack, partita dal Texas e diretta in Polonia.
5: La Corte d'Assise di Padova ha condannato in primo grado all'ergastolo Andrea Favero, imputato per l'omicidio dell'ex compagna Giada Zanola, 33 anni, morta a Vigonza in provincia di Padova il 29 maggio 2024, dopo essere stata gettata dal cavalcavia sovrastante la 4. Il collegio ha accolto la richiesta del pubblico ministero che aveva chiesto per Favero la massima pena per le accuse di omicidio premeditato e violenza sessuale.
4: Allerta gialla oggi per rischio meteo idrogeologico su Lazio, Umbria e parte di Lombardia, Toscana, Abruzzo e Molise. In queste 6 regioni, dalla tarda mattinata di oggi e fino a domani, ci saranno precipitazioni da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale di rilevante intensità, forti raffiche di vento, locali grandinate e frequenti attività elettrica.
5: Sciopero di 8 ore in tutti gli stabilimenti del gruppo e presidio al Ministero delle Imprese del Made in Italy. Lo ha deciso per la giornata di lunedì 25 maggio il Coordinamento Nazionale di FIM, Fium, Wilm di Electrolux, la multinazionale svedese che ha annunciato 1700 esuberi nel piano di ristrutturazione con la chiusura dello stabilimento di Cerreto Desi in provincia d'Ancona.
4: Il calcio in chiusura: è arrivato l'ok della prefettura alla proposta della Lega Serie A. Roma-Lazio si gioca domenica 17 maggio alle 12, stessa data e ora per le altre 4 gare che riguardano la zona Champions. Como-Parma, Juve-Fiorentina, Genoa-Milan e Pisa-Napoli. Resta confermato il programma degli internazionali di tennis con la finale maschile domenica alle 17. Oggi intanto si disputeranno entrambe le semifinali del tabellone principale di singolare maschile. Alle 15:30 Luciano Darder affronterà il norvegese Casper Ruud, mentre in serata Jannik Sinner affronterà il russo Daniil Medvedev.
5: Questa era l'ultima notizia, più tardi.
3: Radio Parma 102 104. Le news dall'Italia e dall'estero.
6: Voglio più!
7: Più!
6: Più!
8: Ma più cosa?
6: Più risparmio!
8: Ma vai da Conad! Con i prodotti a marchio Conad, dal 6 maggio al 7 giugno, puoi ricevere fino a 50 euro in buoni sconto.
6: Quindi più acquisto prodotti Conad, più accumulo buoni sconto.
8: Esatto, e poi li usi su tutta la tua spesa.
6: Questa è convenienza!
8: Più Conad, più risparmio! Iniziativa riservata ai possessori di carte Conad, valida nei punti vendita delle province di Reggio Emilia, Parma, Piacenza e della Lombardia, che espongono il materiale pubblicitario. Scopri di più su Conad.it. Conad, persone oltre le cose.
9: Ti serve un prestito? C'è la soluzione.
10: Cap Service, il prestito per tutti. Il prestito è pensionati in convenzione INPS, facile da ottenere e comodo da restituire. Il prestito ai lavoratori dipendenti a firma singola, semplice e comodo, che supera tutti gli ostacoli.
11: Cap Service, a Parma, in via Dante 6, a Piacenza, in via Colombo 130.
7: Sorridi al futuro. Lo studio dentistico Urbano ti aspetta in strada Langhirano 446 a Parma. Tutte le più moderne tecnologie al servizio dell'impegno e della professionalità di sempre. Chirurgia, ortodonzia, protesi, conservativa, igiene e tutte le branche dell'odontoiatria. Studio dentistico Urbano. Chiamaci allo 0521 63 77 20.
12: Tutto pronto per la partenza. Ora devi solo scegliere se portare i bagagli o i figli. Oppure scegli Tourneo Courier, tutto lo spazio che ti serve per goderti ogni viaggio. Ford Tourneo Courier, tuo a 19.950 euro.
13: Vieni a provarla da Gruppo Ferrari, concessionaria Ford, via Toscana 45A, a Parma.

0: Peugeot 3008 Hybrid. Hai cockpit panoramico, autonomia fino a 982 km. Tutto è progettato per offrirti il massimo delle prestazioni. Con Peugeot Formula 8, tuo da 188 euro al mese con tasso 0,8% e fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate, tan fisso 0,8%, TAG 2,03%. Anticipo 6.800 euro, rata finale 21.416 euro. In pronta consegna qualunque sia tuo usato, fino al 31 maggio. Maggiori info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su
1: www.davighifratelli.it. Peugeot Davighi Fratelli, a Parma, strada Cavalieri di San Giorgio 7A, telefono 0521 48 57 54.
2: Spaccio occhiali Vision per il benessere della tua vista.
3: Da Spaccio Occhiali Vision risparmio dal 30 al 40% su nuove collezioni Vista e Sole 2026. Controllo computerizzato della vista gratuito, applicazione e consulenza lenti a contatto. Vi aspettiamo nei nostri grandi centri ottici a Sorbolo Mezzani, Largo Alberazza 12.
4: Promozione valida fino al 30 giugno 2026. Sapevi che respiriamo circa 18 kg di aria al giorno? La tecnologia NanoX può inibire inquinanti come batteri, virus, muffe, allergeni, polline e altre sostanze pericolose per la tua salute. Cosa aspetti? Affidati al partner ideale per la climatizzazione civile e industriale. Tecos, con quasi 50 anni di esperienza e professionalità, migliora la qualità dei tuoi ambienti garantendo bassi consumi e filtrazioni di ultima generazione. Tecos, contattaci per un preventivo allo 0521 34 12 90. Siamo in via Sarti a Traversetolo, Parma.

0: Because the day's long. I'm on the highway. I got to move.
1: That's what I'm talking about.
2: Baganza Farmacie. A Parma, tre farmacie al tuo servizio dalle ore 7 alle ore 22 con orario continuato. Scopri il dettaglio degli orari su www.farmaciabaganza.it. Telemedicina, schede di integrazione per sportivi e piani alimentari per tutti. Troverai inoltre la linea cosmetica Farnese, una linea completa di dermocosmesi ideata, studiata e formulata dalle nostre dottoresse. E se sottoscrivi la Fidelity Card avrai uno sconto del 20% sul tuo primo acquisto di parafarmaco. Ricorda, consegne a domicilio gratuite. Baganza Farmacie, una realtà tutta parmigiana. Scegli Parma, scegli Baganza Farmacie. Via Baganza 11, via Gramsci 1 e via Garibaldi 28. Centro Medico Specialistico Baganza. Poliambulatorio con oltre 30 professionisti al servizio della tua salute. Prelievi per test clinici tutte le mattine entro le ore 10, sabato compreso. Ambulatorio chirurgico per interventi di chirurgia generale, chirurgia della cataratta, chirurgia estetica del viso e microliposcultura del corpo. Dal 2011 a Parma, in via Baganza 11. Parcheggio riservato. Autorizzazione 222-980 del 20 dicembre 2011. Direttore sanitario, dottor Mario Ghinelli.

0: Sono le 9:01.
1: L'ora esatta è offerta da...
2: È ora di pensare alla salute dei vostri denti e del vostro sorriso. Il Centro Dentale Parmense, per tutto il mese di aprile e maggio, offre preventivi gratuiti, cure specialistiche per implantologia non chirurgiche, denti fissi in due ore, protesi mobile, apparecchi per bambini, apparecchi estetici invisibili. Centro Dentale Parmense, a Parma, in Piazza Rastelli 37A, in fondo a Via Brescia. Telefono 0521 77 57 20 o 366 661 71 91.
3: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
4: Buongiorno dalla redazione.
5: La cronaca in primo piano: ieri 5 italiani sono morti nel corso di un'immersione alle Maldive ad una profondità di circa 50 metri. Le operazioni di recupero dei corpi sono ufficialmente iniziate. Le squadre della Guardia Costiera Maldiviana hanno raggiunto l'area con imbarcazioni di soccorso e personale specializzato. A bordo sono presenti sommozzatori della Guardia Costiera e della Polizia Locale, insieme ad un esperto subacqueo italiano che collabora con le autorità nelle fasi più delicate dell'intervento. A Malé intanto è arrivato anche l'ambasciatore d'Italia a Colombo, competente per le Maldive, che incontrerà i responsabili della Guardia Costiera impegnati nelle operazioni.
4: Sono 11 i casi di antivirus finora segnalati e di questi 9 sono confermati e 2 probabili, 3 invece i decessi. Grave la paziente francese che respira con un polmone artificiale. Asintomatici i 27 rimasti a bordo della nave da crociera, 25 membri dell'equipaggio e 2 medici. Nave diretta in Olanda che arriverà domenica o lunedì. Una missione scientifica argentina si recherà a Ushuaia nella prossima settimana, punto di partenza della nave Hondius, per cercare la possibile presenza di roditori portatori di antivirus, nella speranza di ottenere risultati entro un mese.
5: Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha affermato di aver concluso fantastici accordi commerciali con Xi Jinping. Le aperture di Trump nei confronti di Xi Jinping, che ha descritto come un grande leader e un amico, sono state finora accolte con toni più moderati dal presidente cinese. Trump ha dichiarato che la Cina non fornirà equipaggiamenti militari all'Iran, pur continuando ad acquistare petrolio da Teheran. Intanto il governo iraniano è tornato a rivendicare il diritto a controllare lo stretto di Hormuz.
4: Siamo alla cronaca. La Corte d'Assise di Padova ha condannato in primo grado all'ergastolo Andrea Favero, imputato per l'omicidio dell'ex compagna Giada Zanola, 33 anni, morta a Vigonza in provincia di Padova il 29 maggio 2024, dopo essere stata gettata dal cavalcavia sovrastante l'autostrada A4. Il collegio ha accolto la richiesta del pubblico ministero, che aveva chiesto per Favero la massima pena per le accuse di omicidio premeditato e violenza sessuale.
5: Sciopero confermato, ma con fascia oraria ridotta per i mezzi ATM di Milano nella giornata di oggi. Dopo il confronto con la prefettura, il sindacato Aicobas ha deciso di limitare la protesta dalle 8:45 fino alle 15. Metropolitane, tram e autobus di linea potrebbero subire rallentamenti o addirittura cancellazioni tra la mattina e il primo pomeriggio. Alla base della mobilitazione c'è la contestazione dei processi di liberalizzazione del trasporto pubblico locale. Aicobas chiede lo stop al progetto Milano Next e la trasformazione di ATM in un'azienda speciale del Comune di Milano.
4: Tennis in chiusura: Luciano Darder in campo per la storia. Alle 15:30 sfiderà Casper Ruud per un posto in finale agli internazionali BNL d'Italia. Tra i due non ci sono precedenti. In serata non prima delle 19 invece Jannik Sinner affronterà il russo Daniil Medvedev. Prima però il doppio: Simone Bolelli e Andrea Vavassori sono a caccia della semifinale e alle 13:30 scenderanno in campo contro il duo finlandese britannico Harry Elovaara e Harry Patten.
5: Ed è tutto, a più tardi.
3: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
6: Fra poco con voi Andrea Gatti.
7: C'è una grandezza che non si misura. Si vive. Tra colline, silenzi e profumi d'erba nasce un rito fatto di mani, attese e stagioni. Vivi Parmigiano Reggiano. Visita i caseifici aperti il 23 e 24 maggio. Scopri e prenota le esperienze da vivere su parmigianoreggiano.com.
8: Tutto pronto per la partenza. Ora devi solo scegliere se portare i bagagli o i figli. Oppure scegli Tourneo Courier, tutto lo spazio che ti serve per goderti ogni viaggio. Ford Tourneo Courier, tuo a 19.950 euro.
9: Vieni a provarla da Gruppo Ferrari, concessionaria Ford, via Toscana 45A, a Parma.
10: Locatop, il servizio che cercavi vicino a casa tua. Azienda emiliano-romagnola da 25 anni sul territorio. Locatop, un team a tua disposizione per la tua azienda e il tuo cantiere. Personale con esperienza ultradecennale, ampio parco mezzi, trasporti e assistenze direttamente in cantiere, coperture assicurative e casco stradale inclusa, noleggio, vendita, formazione di mezzi sollevamento persone e materiali. Ci trovi a Parma. Telefona allo 0521 79 80 49. L'altezza, sempre più a portata di mano. www.locatop.it.
11: Da Vellutini capi in pelle primavera 2026 a metà prezzo per la chiusura estiva del 31 maggio. La tua grande occasione da Vellutini, anche il cashmere a metà prezzo. Ti aspettiamo in zona Baccanelli, strada Tronchi 32 a Parma. Vellutini ritira il tuo usato. Telefono 338 35 75 545. Ti ricordiamo, il 31 maggio è l'ultimo giorno aperto.
12: Radio Parma RPR 102 104 presenta i gatti. Ho detto i gatti. Ecco, i gatti vostri.
13: Buon venerdì a tutti, eccoci qua, venerdì 15 maggio 2026. Siamo al 135esimo giorno dell'anno. Sempre ventesima settimana, perché altri come ieri, come ieri l'altro. Beh, iniziamo naturalmente dal lunedì. Allora, finalmente il lunedì, toc toc toc, il venerdì, anzi il weekend, bussa alla porta. C'è chi ha già la testa in fuga, chi sta contando le ore, chi vede la pioggia e dice mannaggia, avevo intenzione di fare qualcosa di particolare, chi invece è bloccato nel traffico con la radio accesa sperando che qualcuno gli migliori la giornata. Beh, ci siamo noi a fare quello che la radio fa da sempre, compagnia, no? E allora benvenuti alla puntata di oggi venerdì, un venerdì che sa di questo appuntamento, come tutti i venerdì del resto, verso il weekend, di telefonate che iniziano allora stasera che si fa, oppure ne parliamo la prossima settimana come ogni giorno. Anche oggi in qualche modo la storia ci regala dei personaggi incredibili. Oggi sarebbe stato il compleanno di Richard Avedon, uno dei fotografi più rivoluzionari del Novecento, un uomo che con la fotografia non faceva semplici volti, fotografava anime, perché questo era il suo ruolo principale, anche la sua passione, e dietro gli scatti non c'era solo estetica, c'era carattere, verità, inquietudine, insomma c'era l'anima della persona, e le sue immagini hanno cambiato il modo di guardare le persone, appunto, forse perché oggi nell'epoca dei filtri, delle foto perfette, ci mancano proprio dei fotografi così, no? Capaci di mostrare anche le imperfezioni ed esaltarne. Ricordiamo che il difetto di un viso, in modo particolare, ti rende assolutamente unico, quindi vedete che poi fanno anche sorridere, no, queste facce sui social patinate, dici la signora quanti anni ha, 65, vedi la pelle tirata che dici ma chi è stato, quale medico estetico ti ha dato la cera, come si faceva sul corridoio o gli appartamenti degli anni 70, vi ricordate la cera, la lucidatrice, pavimenti liscissimi, vabbè. Oggi compie gli anni anche un grandissimo che si chiama Brian Eno, lo ricorderemo, c'è anche tutto quello che ha a che vedere con festeggiamenti in città, la mostra, inaugurazioni, musicista, produttore, uno che vedeva avanti anni luce, uno di quelli che fanno parte delle cinque dita delle mani di una mano, davvero dei personaggi straordinari a livelli internazionali, uno di quelli che non hanno fatto solo musica, hanno creato atmosfere, anche un'app, non so se l'avete mai provata, quell'app è un'app che appunto produce e ha costruito qualche anno fa Brian Eno, cioè questo sfondo colorato, tu tocchi qualsiasi parte dello schermo in sequenza, e questo insomma fa quello che non siamo in grado di fare magari la maggior parte di noi, quindi di metterle in armonia, e tutto ha un senso molto delicato, così per passarci un po' di tempo e rilassarsi. Molti magari non conoscono il suo volto, ma hanno ascoltato senza saperlo pezzi della sua genialità. Oggi lo ricorderemo, lo festeggeremo, ascolteremo tre pezzi dove lui ha avuto molto a che fare. Insomma, Brian Eno è uno di quegli artisti che stanno dietro le quinte, no? Ma cambiano tutto quello che toccano. Il 15 maggio ci porta anche, a proposito, non perdete l'appuntamento stasera al Mupac alle 21 con Maurizio Biancani, il leader della Phonoprint, il fondatore, è stato ospite appunto qualche giorno fa in questo appuntamento e ha più di 50 anni di musica da raccontarvi, perché è protagonista della musica dietro le quinte con Lucio Dalla, con Vasco Rossi, con Gaetano Curreri, con Fiorella Mannoia, con Ennio Morricone, con Francesco Guccini, e sua è anche la presenza quasi costante nel 33 Italian Master, queste sei stagioni raccolte per andare a scoprire e a guardare da vicino e ascoltare da vicino album storici, dalla voce del padrone di Battiato dall'America Russo di Lucio Dalla, eccetera eccetera, andato in onda su Sky e si recupera ancora in diverse altre reti. Detto questo, il 15 maggio, dicevamo, ci porta anche nella storia della scienza, quella senza H, quella pulita, con Pierre Curie, un uomo che insieme a Marie Curie ha aperto il mondo e non aveva mai osato attraversare in precedenza. Radioattività, magnetismo, una vita passata a cercare risposte invisibili agli occhi, ed è incredibile pensare come certe persone con carta, formule, intuizioni abbiano poi cambiato il destino dell'umanità. Nel mondo dello sport oggi ricordiamo, festeggiamo, perché compie gli anni, Tania Cagnotto. Eleganza, disciplina, talento puro, una campionessa che sembrava sfidare la gravità con la leggerezza di chi nasce per fare ciò che ama. Quindi Tuffi, il padre Cagnotto, che insieme a Di Biasi fu uno dei protagonisti appunto di parecchi anni con la bandiera italiana. Ricordiamo anche una donna silenziosa, riservata, quasi invisibile nella sua epoca. Si chiamava Emily Dickinson e ci lasciava proprio oggi, diventata immortale grazie alle parole, perché certe persone poi lasciano frasi che continuano a parlare per secoli e secoli. E allora, in questo venerdì di maggio, tra il desiderio di staccare la spina, la voglia di sentirvi così partecipi e anche vivi, fermiamoci, c'è un po' di musica e poi l'appuntamento con Matteo Scipioni, il primo dei due previsti, con Gazzetta di Parma.it.

0: talk about. Energia, passione.
1: Radio Parma.
2: Il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica aiuta chi convive ogni giorno con una malattia genetica che colpisce il respiro e diversi organi vitali. Terapie, controlli, vita sottratta. Ma ci sono emozioni che continuano a cercare spazio, perché solo le belle emozioni dovrebbero toglierci il respiro. Nella sezione ricerca scientifica della dichiarazione dei redditi inserisci il codice fiscale 931006000233.
1: Accendi la radio, accendi le emozioni.
3: Radio Parma, sempre con te. Gazzettadiparma.it. Tutte le notizie di città e provincia in tempo reale.
4: Siamo all'appuntamento del venerdì, due appuntamenti con Matteo Scipioni, entrambi con te. Buongiorno Matteo.
5: Ciao, grazie Andrea e buongiorno a tutti i radioascoltatori. Allora, iniziamo con un incidente poco dopo le 3 questa notte. Come dicevo, è scattato l'allarme per un incidente stradale che ha coinvolto un camion all'altezza dell'uscita della tangenziale di via Paradigna. Per causa ancora in corso di accertamento, il conducente ha perso il controllo del mezzo, che si è ribaltato provocando una vistosa fuoriuscita di carburante. I pompieri hanno messo in sicurezza l'area e contenuto lo sversamento, lavorando per circa 4 ore dalle 3 alle 7. Sono in corso accertamenti per ricostruire la dinamica dell'incidente. Il comando provinciale della Guardia di Finanza di Parma ha sequestrato oltre 12.000 prodotti non a norma e non sicuri in un negozio di via Zarotto. L'ispezione ha rilevato cosmetici e accessori privi delle indicazioni obbligatorie. Tra gli articoli, parrucche, ciglia, unghie finte, elastici, lozioni, creme sbiancanti, rossetti e make-up. Oltre a sequestro è stata denunciata la titolare 38enne, che ora rischia fino a 5 anni. Dormiva nella stanza accanto all'amica 15enne morta di overdose nel quartiere Lubiana nell'estate del 2024. Il PM Federico Silvestri ha chiesto per il ragazzo 21enne una condanna a 5 anni e 4 mesi, oltre al pagamento di 8.000 euro di multa. E infine, grande festa per il movimento sportivo permesso ieri con la consegna delle benemerenze CONI. Premiati tutti gli atleti di casa nostra che hanno vinto a livello nazionale e internazionale, ben 69, da Giulia Ghiretti a Tommaso Saccardi, per fare due nomi. I premi alla presenza del vicepresidente regionale del CONI, Vittorio Vaccaro. Questo è tutto, Andrea.
4: Matteo, perfetto, ci ritroviamo più tardi in studio come sempre, 11.45.
3: Gazzettadiparma.it. Tutte le notizie di città e provincia in tempo reale.

0: Cerchi un titolo di studio riconosciuto dal Ministero? Al Centro Studi Meli di Parma trovi una formazione completa e personalizzata per diplomi, lauree e master. Valutiamo le tue esigenze specifiche per costruire il percorso su misura più efficace per te. Il nostro metodo online unisce flessibilità e supporto costante, garantendoti la massima qualità al tuo ritmo. Sei un lavoratore, una mamma o uno sportivo? Il tempo non è più un limite. Recupera gli anni perduti e raggiunge il tuo obiettivo senza ansia o stress.
1: Centro Studi Meli è a Parma in via Trento 30, www.centrostudimeli.it.
2: Con Renault Car Service, quando porto la mia Renault in un'officina autorizzata, trovo esperti che se ne prendono cura. E da oggi con il programma Fedeltà Renault Club a ogni manutenzione accumulo punti. Non male, così posso ottenere vantaggi esclusivi come viaggi, shopping e molto altro.
3: Programma Le Club per veicoli Renault immatricolati dal 2018 al 2022, intestati a persone fisiche. Raccolta punti su interventi non in garanzia fino al 30 settembre 2027. Regolamento su Renault.it.
4: Carebo, concessionaria Renault e Dacia a Parma in strada San Donato 2A e a Fidenza in via Corradini 1.
5: Sapevi che respiriamo circa 18 kg di aria al giorno? La tecnologia NanoX può inibire inquinanti come batteri, virus, muffe, allergeni, polline e altre sostanze pericolose per la tua salute. Cosa aspetti? Affidati al partner ideale per la climatizzazione civile e industriale. Tecos, con quasi 50 anni di esperienza e professionalità, migliora la qualità dei tuoi ambienti garantendo bassi consumi e filtrazioni di ultima generazione. Tecos, contattaci per un preventivo allo 0521 34 12 90. Siamo in via Sarti a Traversetolo, Parma.

Ed eccolo qua, impossibile non dare spazio a uno dei più grandi, anche diciamo meno conosciuti rispetto a colleghi artisti che caricano il palco in prima linea, lui molto dietro le quinte ma artefice di successi davvero straordinari. Oggi Brian Eno compie gli anni. Partito nel 48, giusto questo signore, nel senso che è nato nel 1948, proprio quest'oggi, quindi con un rapido calcolo, 78 anni per lui. Vi ricordo innanzitutto che fino ai primi di agosto in città ospedale vecchio My Light Years, Brian Eno fino al 2 di agosto, dal 30 aprile, è arrivata a Parma, la sua arte, questo progetto artistico diffuso tra i più significativi del suo percorso creativo. A 4 anni dalla sua ultima creazione italiana e dopo il Leone d'Oro alla carriera alla Biennale di Venezia del 2023, Brian Eno è tornato in Italia e a Parma proprio per abitare e reinventare gli spazi di due complessi culturali più rappresentativi della città, il complesso monumentale di San Paolo e l'ospedale vecchio, che vengono così restituiti alla fruizione pubblica. Nel primo è sbocciato SID, questo progetto artistico che si articola e si sviluppa in due fasi, e My Light Years all'ospedale vecchio, la collezione più completa mai realizzata delle installazioni e opere audiovisive di Brian Eno, esposte insieme in un unico luogo, questo vasto e monumentale complesso architettonico, finalmente tornato a rispondere alla sua vocazione pubblica e collettiva. Quindi, oltre ad avervi segnalato questo appuntamento, veniamo a lui. Veniamo a lui perché Brian Eno nasce in Inghilterra nel 48, appunto. Il suo nome completo sembra quello di un personaggio letterario, pensate: Brian Peter George St. John Le Baptiste de la Salle Eno. Diventa famoso nei primi anni 70 con i Roxy Music, questa band sofisticata che mescolava rock, arte, avanguardia, dandismo del leader incontrastato Brian Ferry. Ma Eno capisce presto di non volere essere solo un musicista, vuole costruire dei paesaggi sonori, vuole creare mondi. È uno dei primi artisti a capire che la musica non deve per forza stare al centro dell'attenzione, ma può anche diventare ambiente, atmosfera, spazio emotivo, di cui appunto vi ricordo l'app della quale vi ho parlato in apertura. Quindi collaborazioni importanti, collaborazioni leggendarie della storia della musica. C'è un suono epico del primo pezzo al quale ha partecipato insieme questa mattina, c'è tutto quello che era la mente di Brian Eno e tutto quello che era la sua collaborazione stretta con un altro unico personaggio di nome David Bowie.

Ed ecco qua, tra il 76 e il 79, Ino collabora con la cosiddetta trilogia berlinese di David Bowie, appunto, tre album, Low Heroes con Robert Fripp alla chitarra, tra l'altro, e Lodger, che segnarono quello che è stato il momento più sperimentale dell'opera di Bowie, sonorità di tre dischi che hanno una grande influenza sulle band della stagione successiva, New Wave europea, per capirci. Poi Ino partecipa attivamente anche alla musica dei Talking Heads, collaborando sia da produttore che da musicista in More Songs About Buildings and Food, Fear of Music, Remain in Light. È sua l'idea che dà vita al movimento New Wave del quale vi parliamo, dato che Ino aveva prodotto nel 78 No New York, che era un'antologia in cui compaiono gruppi alternativi della metropoli statunitense quale i DNA, The Contortion, eccetera eccetera eccetera. Poi veniamo anche ad altre collaborazioni, sono tantissime in realtà, parlarne in breve è davvero difficile, ma consideriamolo il padre della musica ambient, anche questo artista capace di influenzare generazioni senza quasi mai cercare il ruolo da superstar. Ha prodotto album storici, vi dicevo, di David Bowie, di Coldplay, di Talking Heads, di U2. Dietro tantissimi suoni moderni c'è la sua mente. Minimalismo, elettronica, sperimentazione, musica che viene chiamata poi generativa. E Ino non lavora quasi mai per creare il pezzo perfetto, lavora per creare emozioni che poi restano, in questo caso, addosso. Allora, abbiamo parlato di Talking Heads, ma anche di U2. E allora, Brian Eno fu tra gli artefici del suono atmosferico profondo che rese gli U2 giganteschi negli anni Ottanta. È proprio questo il bello di Eno, no? Molti non riconoscerebbero il suo volto, ma hanno vissuto almeno una volta dentro una delle sue atmosfere. Una delle tante, quale? Questa.

Ed eccolo qua, insieme con tutti i più grandi del mondo, inutile dirlo, no? Come dicevo, rappresenta uno dei pochi straordinari personaggi nel mondo musicale. Tra lui ne aggiungo un altro, Peter Gabriel. Ma in realtà sono pochissimi così completi in tutte le arti. Abbiamo ascoltato U2 con With or Without You, Heroes di David Bowie e Brian Eno, e per terminare volevo farvi ascoltare una canzone. Siamo rimasti prima parlando dei Talking Heads e c'è una canzone, un brano musicale appunto del gruppo americano dei Talking Heads, ed è il primo singolo estratto dal loro quarto album in studio, che si chiama Remain in Light. La canzone è stata scritta da un altro grandissimo, David Byrne, Brian Eno, che è stato anche produttore in questo pezzo. Si chiama One in a Lifetime e tre canzoni storiche per festeggiare quel gran genio, come diceva un certo cantante aretino, in questo caso di nome Brian Eno.

0: Voglio più!
1: Più!
0: Più!
2: Ma più cosa?
0: Più risparmio!
2: Ma vai da Conad!
3: Via, via!
2: Con i prodotti a marchio Conad, dal 6 maggio al 7 giugno, puoi ricevere fino a 50 euro in buoni sconto.
0: Quindi più acquisto prodotti Conad, più accumulo buoni sconto.
2: Esatto, e poi li usi su tutta la tua spesa.
0: Questa è convenienza!
2: Più Conad, più risparmio! Iniziativa riservata ai possessori di carte Conad, valida nei punti vendita delle province di Reggio Emilia, Parma, Piacenza e della Lombardia, che espongono il materiale pubblicitario. Scopri di più su Conad.it. Conad, persone oltre le cose.
4: Da Vellutini Capi in Pelle Primavera 2026 a metà prezzo per la chiusura estiva del 31 maggio. La tua grande occasione da Vellutini, anche il cashmere a metà prezzo. Ti aspettiamo in zona Baccanelli, strada Tronchi 32 a Parma. Vellutini ritira il tuo usato. Telefono 338 35 75 545. Ti ricordiamo, il 31 maggio è l'ultimo giorno aperto.
5: Ti serve un prestito? C'è la soluzione.
6: Cap Service, il prestito per tutti. In prestito ai pensionati in convenzione INPS, facile da ottenere e comodo da restituire. Il prestito ai lavoratori dipendenti a firma singola, semplice e comodo, che supera tutti gli ostacoli.
7: Cap Service, a Parma, in via Dante 6, a Piacenza, in via Colombo 130.
8: Tutto pronto per la partenza. Ora devi solo scegliere se portare i bagagli o i figli. Oppure scegli Tourneo Courier, tutto lo spazio che ti serve per goderti ogni viaggio. Ford Tourneo Courier, tuo a 19.950 euro.
9: Vieni a provarla da Gruppo Ferrari, concessionaria Ford, via Toscana 45A, a Parma.
10: Il ritmo della città, il suono delle tue emozioni.
11: Radio Parma, la radio siamo noi.

Giusto un ultimo pezzo di un grandissimo artista e poi saranno le 10 e quindi l'appuntamento con le notizie locali a cura della redazione di 12 TV Parma.

0: esatta è offerta da...
1: È ora di pensare alla salute dei vostri denti e del vostro sorriso. Il Centro Dentale Parmense per tutto il mese di aprile e maggio offre preventivi gratuiti, cure specialistiche per implantologia non chirurgiche, denti fissi in due ore, protesi mobile, apparecchi per bambini, apparecchi estetici invisibili. Centro Dentale Parmense, a Parma in Piazza Rastelli 37A, in fondo a Via Brescia. Telefono 0521 77 57 20 o 366 661 71 91.
2: Sono le 10 e 0 minuti.
3: Radio Parma 102-104. Giornale radio.
4: Ben ritrovati dalla redazione di Radio Parma e 12 TV Parma, in studio Alberto Rugolotto. In primo piano la cronaca: la Guardia di Finanza di Parma ha sequestrato più di 12.000 articoli irregolari e potenzialmente pericolosi esposti in vendita in un esercizio di via Zarotto gestito da cittadini nigeriani. Alcuni dei prodotti contenenti ingredienti di alta pericolosità per la salute umana, veniva commercializzato senza autorizzazione sanitaria anche un farmaco cortisonico per uso cutaneo. Tra i prodotti non conformi sequestrati, parrucche, ciglia, unghie finte, elastici per capelli e una vasta gamma di cosmetici, denunciata alla 38enne titolare del negozio. Anche la Procura per i minorenni di Bologna si è attivata e ha avviato verifiche sul caso di Sonia Bottacchiari, la donna scomparsa coi due figli di 16 e 14 anni. La famiglia è stata rintracciata nelle scorse ore, probabilmente all'estero. La donna avrebbe detto di non voler essere trovata. I figli sono in affidamento congiunto con l'ex marito. La Procura di Piacenza procede per sottrazione consensuale di minore per mancata esecuzione dolosa di un provvedimento dei giudici. È terminata ieri la visita della principessa del Galles in Emilia. Prima della ripartenza dall'aeroporto Verdi di Parma, Kate Middleton si è concesso un pranzo all'agriturismo Il Vigneto di Barbiano di Felino. Oltre a gustarsi il panorama, ha voluto celebrare la tradizione parmigiana attraverso la preparazione dei tortelli d'erbetta. È terapeutico impastare, ha detto, prima di farsi dare la ricetta. La viabilità: da lunedì 18 maggio entreranno in servizio sulla linea Parma-Suzzara i nuovi treni elettrici di ultima generazione che sostituiranno definitivamente i convogli diesel. Completata l'elettrificazione della tratta, gestita da FER, lunga 39 km, i nuovi treni offriranno maggiore comfort, spazi per biciclette, videosorveglianze e consumi ridotti del 30%. Chiudiamo con lo sport e con il calcio. Si giocherà a mezzogiorno domenica Como Parma. Intanto i crociati si allenano a Collecchio in vista della partita contro i Lariani, scontro da ex, in particolare per Gabriele Strefezza, che dopo il gol segnato alla Roma non vuole fermarsi. Ieri sera il appunto a Calcio e Calcio su 12 TV Parma. Ed è tutto per il momento, ci sentiamo tra un'ora qui su Radio Parma.
3: Radio Parma 102-104. Giornale radio. Direttore responsabile Pietro Adrasto Ferraguti.
5: Cerchi un titolo di studio riconosciuto dal Ministero? Al Centro Studi Meli di Parma trovi una formazione completa e personalizzata per diplomi, lauree e master. Valutiamo le tue esigenze specifiche per costruire il percorso su misura più efficace per te. Il nostro metodo online unisce flessibilità e supporto costante, garantendoti la massima qualità al tuo ritmo. Sei un lavoratore, una mamma o uno sportivo? Il tempo non è più un limite. Recupera gli anni perduti e raggiungi il tuo obiettivo senza ansia o stress.
6: Centro Studi Meli è a Parma in via Trento 30, www.centrostudimeli.it.
7: Spaccio occhiali Vision per il benessere della tua vista.
8: Da Spaccio occhiali Vision risparmio dal 30 al 40% su nuove collezioni Vista e Sole 2026. Controllo computerizzato della vista gratuito, applicazione e consulenza lenti a contatto. Vi aspettiamo nei nostri grandi centri ottici a Sorbo Lomezzani, Largo Alberazza 12.
9: Promozione valida fino al 30 giugno 2026. Notizie dall'ausl di Parma. Zanzara tigre, zanzara comune e pappataci possono trasmettere malattie anche gravi. Previeni la proliferazione di questi insetti. Evita ristagni d'acqua e usa prodotti larvicidi. Non farti pungere. Usa repellenti sulla pelle e sugli abiti. Spiralette e diffusori di insetticidi in ambienti chiusi ma arieggiati, rispettando sempre le istruzioni riportate in etichetta. Se vai all'estero, informati all'azienda ausl di Parma sui rischi dischi sanitari del paese di destinazione e prendi tutte le precauzioni prima di partire, durante e dopo il viaggio. Per spuntarla, difendiamoci insieme. Maggiori info su zanzaratigreonline.it o al numero verde 800 033 033.
0: C'è una grandezza che non si misura. Si vive. Tra colline, silenzi e profumi d'erba nasce un rito fatto di mani, attese e stagioni. Vivi Parmigiano Reggiano. Visita i caseifici aperti il 23 e 24 maggio. Scopri e prenota le esperienze da vivere su parmigianoreggiano.com.
10: Tutto pronto per la partenza. Ora devi solo scegliere se portare i bagagli o i figli. Oppure scegli Tourneo Courier, tutto lo spazio che ti serve per goderti ogni viaggio. Ford Tourneo Courier, tuo a 19.950 euro.
11: Vieni a provarla da Gruppo Ferrari, concessionaria Ford, via Toscana 45A, a Parma.

Antonello Venditti con questo pezzo dal titolo Penna Sfera, una di quelle canzoni che sembrano arrivate da un'altra epoca, no? E forse è anche proprio questo il fascino di questo pezzo, pubblicata nel 78 all'interno dell'album Sotto il segno dei pesci. Il pezzo racconta questa generazione, ma una generazione intera, quella dei ragazzi romani, in modo particolare degli anni 60-70. Perché? Perché parla di tre università occupate, di politica, di sogni enormi, della paura di diventare adulti, e il titolo è proprio semplice: Penna Sfera, un oggetto quotidiano, quasi banale, ma Venditti lo trasforma in simbolo, no? La penna diventa un desiderio di scrivere la propria vita, di lasciare un segno, di raccontarsi. E pensate che in quegli anni la scrittura era ancora qualcosa di fisico, intimo, personale, non c'erano telefoni, non c'erano social, non c'erano messaggi veloci, c'erano delle lettere, dei quaderni, anche dei diari, pensieri scritti di notte. Provate un po', se voi utilizzate spesso il computer, ecco, provate a riprendere in mano la penna e scrivere una lettera. Molti hanno difficoltà proprio perché non sono più abituati a scrivere, la calligrafia non è magari come ai bei tempi, nel senso che sono zampette di gallina qua e là, si insomma perde l'abitudine, e in questo caso la penna ci riporta a quelle atmosfere, no? Un po' bohemien, quasi cinematografico ormai. E dentro Penna Sfera c'è la Roma vera di Venditti, non quella della cartolina, attenzione, perché di questo si parla, della Roma vera e in modo particolare di Venditti. Una canzone che oggi forse ci parla ancora di più di quello che faceva negli anni in cui è stata proposta. Racconta questo tempo dove le persone avevano il coraggio di fermarsi, pensare e scrivere in modo particolare. E forse Penna Sfera ci ricorda proprio questo, no? Che certe emozioni non hanno bisogno di effetti speciali, basta una stanza, una notte silenziosa, una penna tra le dita e magari un foglio di carta bianco da riempire. Da Penna a Sfera di Venditti a Penny Lane di Beatles. Penny Lane.

0: Parma suona forte.
1: Radio Parma, la radio della tua città.
2: Il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica aiuta chi convive ogni giorno con una malattia genetica che colpisce il respiro e diversi organi vitali. Terapie, controlli, vita sottratta. Ma ci sono emozioni che continuano a cercare spazio, perché solo le belle emozioni dovrebbero toglierci il respiro. Nella sezione ricerca scientifica della dichiarazione dei redditi inserisci il codice fiscale 931006000233.
0: La radiocronaca di tutte le partite del Parma Calcio è solo su Radio Parma, la radio ufficiale dei crociati. Ascolta le partite dei gialloblu sulle frequenze 102-104 e in streaming su radioparma.it.
3: Non potete resistere alla musica dance degli anni 70-80-90? E allora siete tutti invitati all'appuntamento del fine settimana su Radio Parma con Selecta. Successi tutti da ballare, mixati da Monica Sensini.

0: Da Vellutini Capi in Pelle Primavera 2026 a metà prezzo per la chiusura estiva del 31 maggio. La tua grande occasione da Vellutini, anche il cashmere a metà prezzo. Ti aspettiamo in zona Baccanelli, strada Tronchi 32 a Parma. Vellutini ritira il tuo usato. Telefono 338 35 75 545. Ti ricordiamo, il 31 maggio è l'ultimo giorno aperto.
1: Con Renault Car Service, quando porto la mia Renault in un'officina autorizzata, trovo esperti che se ne prendono cura. E da oggi, con il programma Fedeltà Renault Club, a ogni manutenzione accumulo punti. Non male! Così posso ottenere vantaggi esclusivi come viaggi, shopping e molto altro.
2: Programma Le Club per veicoli Renault immatricolati dal 2018 al 2022, intestati a persone fisiche. Raccolta punti su interventi non in garanzia fino al 30 settembre 2027. Regolamento su Renault.it.
3: Carebo, concessionaria Renault e Dacia a Parma in strada San Donato 2A e a Fidenza in via Corradini 1.
4: Locatop, il servizio che cercavi vicino a casa tua. Noleggio, vendita, formazione di mezzi, sollevamento persone e materiali. Azienda emiliano-romagnola da 25 anni sul territorio. Locatop, un team a tua disposizione per la tua azienda e il tuo cantiere. Personale con esperienza ultradecennale, ampio parco mezzi, trasporti e assistenze direttamente in cantiere. Coperture assicurative e casco stradale inclusa. Ci trovi a Parma. Telefona allo 0521 79 80 49. L'altezza sempre più a portata di mano. www.locatop.it.

0: tutto.
1: Appuntamento questa mattina con Fulminacci e la sua stupida sfortuna, l'ultimo Sanremo, per arrivare al nostro spazio consueto con l'informazione dall'Italia e dal mondo, da tutte quelle che sono le notizie delle mezz'ore, visto che l'ora esatta dopo il segnale orario è catalizzata fino al 21 dalle notizie locali con la regia di TV Parma.

0: Parma è qui.
1: Radio Parma, la radio siamo noi.
2: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
3: Buongiorno dalla redazione.
4: A causa del maltempo rimane al momento incerto l'avvio delle operazioni di recupero dei corpi degli italiani morti ieri durante un'immersione nell'atollo di Vavu alle Maldive. Tuttavia dovrebbe essere effettuata una prima immersione volta a esplorare i punti di accesso della grotta dove dovrebbero trovarsi i corpi in attesa di un miglioramento delle condizioni meteorologiche. L'ambasciatore d'Italia a Colombo, competente per le Maldive, è arrivato a Malé e incontrerà i responsabili della Guardia Costiera presente nella capitale.
5: È salito a 24 morti, tra cui 3 bambini, il bilancio delle vittime dei raid russi che per diverse ore hanno colpito la capitale ucraina Kiev. Altre 57 persone sono rimaste ferite. La presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen ha accusato la Russia di deridere apertamente gli sforzi diplomatici dopo il raid che ha colpito Kiev, denunciando un'altra notte di morte e distruzione nella capitale ucraina.
4: È giunto al termine il viaggio di Donald Trump a Pechino con il presidente degli Stati Uniti, che è pronto a ripartire per Washington. Il numero uno della Casa Bianca ha affermato di aver concluso fantastici accordi commerciali con Xi Jinping. Trump ha poi dichiarato che la Cina non fornirà equipaggiamenti militari all'Iran, pur continuando ad acquistare petrolio da Teheran. Intanto il governo iraniano è tornato a rivendicare il diritto a controllare lo stretto di Hormuz.
5: Sono 11 i casi di antivirus finora segnalati e di questi 9 sono confermati e 2 probabili, 3 invece i decessi. Grave la paziente francese che respira con un polmone artificiale. Asintomatici, 27 rimasti a bordo della nave da crociera, 25 membri dell'equipaggio e 2 medici. Nave diretta in Olanda che arriverà domenica o lunedì. Una missione scientifica argentina si recherà a Ushuaia nella prossima settimana, punto di partenza della nave Hondius, per cercare la possibile presenza di roditori portatori di antivirus, nella speranza di ottenere risultati entro un mese.
4: La Guardia Costiera di Cagliari ha portato a termine l'operazione denominata Red Jack, una delle più imponenti attività di polizia economico-finanziaria condotta nel settore della nautica da diporto. L'indagine ha permesso di scovare 100 barche che, sebbene riconducibili a residenti in Italia, operavano in acque nazionali con bandiere estere e non erano dichiarate al fisco italiano. Il valore complessivo è di oltre 48 milioni di euro, mentre le sanzioni contestate potranno raggiungere i 23 milioni di euro in relazione al valore d'acquisto o di mercato dei beni non dichiarati.
5: Lo sport con il ciclismo. Primo momento fondamentale del Giro d'Italia 2026 con la frazione numero 7. Si parte da Formia e si arriva sulla cima del blockhouse del massiccio della Maiella in Abruzzo. Pronto il primo duello tra i big. L'attesa è ovviamente tutta per Jonas Vingegaard e l'Italia si affida alla sua stella Giulio Pellizzari per provare a tenere le staffilate del fuoriclasse danese. Per la vittoria di tappa in chiave azzurra, occhio anche a Giulio Ciccone che davanti al pubblico di casa proverà ad alzare le braccia al cielo.
4: Ed è tutto, a più tardi.
2: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.

Di, vabbè, dire tecnologia ormai normalità, parliamo delle email, uno dei più utilizzati sistemi per mandare email è Gmail. E allora, per chi non ha un numero di telefono, attenzione, lo spazio gratuito si riduce di soli 5 GB. Ecco, sembra che Google voglia rimangiarsi la propria generosità. Stando a quanto ha riportato inizialmente un utente su Reddit, avrebbe iniziato a limitare a 5 GB lo spazio gratuito offerto ai nuovi account Gmail creati senza associare un numero di telefono, riducendo quindi di 2/3, visto che 15, la dotazione standard prevista finora. Le segnalazioni emerse durante la procedura di registrazione dei nuovi profili mostrano che l'utente riceve un messaggio che indica la disponibilità di soli 5 giga, con la possibilità di sbloccare i restanti 10 tramite verifica del numero di telefono. Cioè, se vuoi più spazio mi dai i tuoi numeri, il tuo numero di telefono. La modifica, ricordiamo, non è stata annunciata ufficialmente, ma compare in schermate condivise

0: Peugeot 3008 Hybrid. Hai cockpit panoramico, autonomia fino a 982 km. Tutto è progettato per offrirti il massimo delle prestazioni. Con Peugeot Formula 8, tu da 188 euro al mese con tasso 0,8% e fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate, tan fisso 0,8%, TAG 2,03%. Anticipo 6.800 euro, rata finale 21.416 euro. In pronta consegna qualunque sia il tuo usato, fino al 31 maggio. Maggiori info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su
1: www.davighifratelli.it. Peugeot Davighi Fratelli, a Parma, strada Cavalieri di San Giorgio 7A, telefono 0521 48 57 54.
2: Voglio più! Più! Più!
3: Ma più cosa?
2: Più risparmio!
3: Ma vai da Conad!
4: Via, via!
3: Con i prodotti a marchio Conad, dal 6 maggio al 7 giugno, puoi ricevere fino a 50 euro in buoni sconto.
2: Quindi più acquisto prodotti Conad, più accumulo buoni sconto!
3: Esatto! E poi li usi su tutta la tua spesa!
2: Questa è convenienza!
3: Più Conad, più risparmio! Iniziativa riservata ai possessori di carte Conad, valida nei punti vendita delle province di Reggio Emilia, Parma, Piacenza e della Lombardia, che espongono il materiale pubblicitario. Scopri di più su Conad.it. Conad, persone oltre le cose.
5: Sapevi che respiriamo circa 18 kg di aria al giorno? La tecnologia NanoX può inibire inquinanti come batteri, virus, muffe, allergeni, polline e altre sostanze pericolose per la tua salute. Cosa aspetti? Affidati al partner ideale per la climatizzazione civile e industriale. Tecos, con quasi 50 anni di esperienza e professionalità, migliora la qualità dei tuoi ambienti, garantendo bassi consumi e filtrazione di

ultima generazione. Tecos, contattaci per un preventivo allo 0521 34 12 90. Siamo in via Sarti a Traversetolo, Parma.

Più richieste da voi per le canzoni di Sanremo 2026 vede proprio come protagonista Malika Yan questa mattina, con invece un'altra canzone, anche quella di un Sanremo. Questa volta si risaliva al 2009, pezzo splendido.

Mozier nel corso del nostro appuntamento di questa mattina insieme a Too Sweet. Diciamo che ci ha abituato parecchio bene il ragazzo, in un modo o nell'altro suona sempre pezzi anche quando meno te l'aspetti e dici però particolare, bello, passiamolo. E così è, e così è stato per tutta una serie di canzoni da 51 anni a questa parte. Questa, pensate, era stata un disco lancio del 1979, Peter Jacks Band, inossidabile, tanto da farcelo riascoltare ancora.

0: Avete ascoltato i... No, ga... No, forse non ci siamo. I gatti. I gatti. I gatti vostri.
1: E siamo arrivati al termine anche di un'altra settimana. Vedete come se ne volano velocemente i giorni, le settimane, i mesi. Siamo a metà maggio, esattamente, ci aspetta la seconda parte a partire da lunedì prossimo, quando ci ritroveremo con Radio Parma il 18 lunedì alle 9. Vi ricordo anche l'appuntamento ogni notte che abbiamo insieme a partire dalle 22 con Hot Chili, per le vostre grandi atmosfere, per scrivere, leggere, parlare di sottofondo e anche ascoltare in modo attento. Perché no, a voi la scelta e a voi il weekend che sta per arrivare. A presto.

0: la musica continua.
1: Radio Parma, la radio siamo noi.
2: Sono le 11:00.
1: L'ora esatta è offerta da...
3: È ora di pensare alla salute dei vostri denti e del vostro sorriso. Il Centro Dentale Parmense per tutto il mese di aprile e maggio offre preventivi gratuiti, cure specialistiche per implantologia non chirurgiche, denti fissi in 2 ore, protesi mobile, apparecchi per bambini, apparecchi estetici invisibili. Centro Dentale Parmense, a Parma in Piazza Rastelli 37A, in fondo a Via Brescia. Telefono 0521 77 57 20 o 366 661 71 91.
4: Radio Parma 102 104. Giornale Radio.
5: Ben ritrovati dalla redazione di Radio Parma e 12 TV Parma, in studio Alberto Rugolotto. In primo piano la cronaca: la Guardia di Finanza di Parma ha sequestrato più di 12.000 articoli irregolari e potenzialmente pericolosi esposti in vendita in un esercizio commerciale di Via Zarotto gestito da cittadini nigeriani. Alcuni dei prodotti contenenti ingredienti di elevata pericolosità per la salute umana, e veniva commercializzato senza autorizzazione sanitaria anche un farmaco cortisonico per uso cutaneo. Tra i prodotti non conformi sequestrati, parrucche, ciglia e unghie finte, elastici per capelli e una vasta gamma di cosmetici. Denuncia per la 38enne titolare del negozio. Truffa del finto incidente invece a Fidenza: arrestato un uomo di origini campane, trovato dai carabinieri a bordo di un taxi diretto a Parma con in tasca oro e preziosi appena sottratti a una 79enne. La donna era stata convinta al telefono che la figlia avesse causato un grave incidente e che servissero soldi e gioielli per aiutarla. Decisiva la segnalazione di un cittadino al 112, recuperato un bottino da circa 50.000 euro che è stato restituito all'anziana. Anche la procura per i minorenni di Bologna si è attivata e ha avviato verifiche sul caso di Sonia Bottacchiari, la donna scomparsa con i 2 figli di 16 e 14 anni. La famiglia è stata rintracciata nelle scorse ore, probabilmente all'estero. La donna avrebbe detto di non voler essere trovata. I figli sono in affidamento congiunto con l'ex marito. La procura di Piacenza procede per sottrazione consensuale di minore per mancata esecuzione dolosa di un provvedimento dei giudici. È terminata ieri la visita della principessa del Galles in Emilia. Prima della ripartenza dall'aeroporto Verdi di Parma, Kate Middleton si è concesso una pranzo all'agriturismo Il Vigneto di Barbiano di Felino. Oltre a gustarsi il panorama, ha voluto celebrare la tradizione parmigiana attraverso la preparazione di tortelli d'erbetta. È terapeutico impastare, ha detto, prima di farsi dare la ricetta. Cambiamo pagina. La viabilità: da lunedì 18 maggio entreranno in servizio sulla linea Parma-Suzzara i nuovi treni elettrici di ultima generazione che sostituiranno definitivamente i convogli diesel. È completata l'elettrificazione della tratta gestita da FER, lunga 39 km. I nuovi treni offriranno maggiore comfort, spazi per le biciclette, videosorveglianza e consumi ridotti del 30%. Ogni anno la linea trasporta oltre 400.000 passeggeri. In chiusura allo sport e il calcio, Como-Parma si giocherà domenica alle 12, intanto i crociati si allenano a Collecchio in vista della partita contro i Lariani. Operato, Adrian Bernabé recupererà in un paio di mesi. Ieri sera il punto nella puntata di Calcio e Calcio su 12 TV Parma. Ed è tutto per il momento, vi lascio alla nostra programmazione.
4: Radio Parma 102-104. Giornale Radio. Direttore responsabile Pietro Adrasto Ferraguti.
6: Tutto pronto per la partenza. Ora devi solo scegliere se portare i bagagli o i figli. Oppure scegli Tourneo Courier, tutto lo spazio che ti serve per goderti ogni viaggio. Ford Tourneo Courier, tuo a 19.950 euro.
7: Vieni a provarla da Gruppo Ferrari, concessionaria Ford, via Toscana 45A, a Parma.
8: Da Vellutini capi in pelle primavera 2026 a metà prezzo per la chiusura estiva del 31 maggio. La tua grande occasione da Vellutini, anche il cashmere a metà prezzo. Ti aspettiamo in zona Baccanelli, strada Tronchi 32 a Parma. Vellutini ritira il tuo usato. Telefono 338 35 75 545. Ti ricordiamo, il 31 maggio è l'ultimo giorno aperto.
9: Ti serve un prestito? C'è la soluzione.
0: Cap Service, il prestito per tutti. In prestito ai pensionati in convenzione INPS, facile da ottenere e comodo da restituire. Il prestito ai lavoratori dipendenti a firma singola, semplice e comodo, che supera tutti gli ostacoli.
10: Cap Service, a Parma, in via Dante 6, a Piacenza, in via Colombo 130.

allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare.

0: Cerchi un titolo di studio riconosciuto dal Ministero? Al Centro Studi Meli di Parma trovi una formazione completa e personalizzata per diplomi, lauree e master. Valutiamo le tue esigenze specifiche per costruire il percorso su misura più efficace per te. Il nostro metodo online unisce flessibilità e supporto costante, garantendoti la massima qualità al tuo ritmo. Sei un lavoratore, una mamma o uno sportivo? Il tempo non è più un limite. Recupera gli anni perduti e raggiunge il tuo obiettivo senza ansia o stress.
1: Centro Studi Meli è a Parma in via Trento 30, www.centrostudimeli.it.
2: Con Renault Car Service, quando porto la mia Renault in un'officina autorizzata, trovo esperti che se ne prendono cura. E da oggi con il programma Fedeltà Renault Club a ogni manutenzione accumulo punti. Non male, così posso ottenere vantaggi esclusivi come viaggi, shopping e molto altro.
3: Programma Le Club per veicoli Renault immatricolati dal 2018 al 2022, intestati a persone fisiche. Raccolta punti su interventi non in garanzia fino al 30 settembre 2027. Regolamento su Renault.it.
4: Carebo, concessionaria Renault e Dacia a Parma in strada San Donato 2A e a Fidenza in via Corradini 1.
5: Sapevi che respiriamo circa 18 kg di aria al giorno? La tecnologia NanoX può inibire inquinanti come batteri, virus, muffe, allergeni, polline e altre sostanze pericolose per la tua salute. Cosa aspetti? Affidati al partner ideale per la climatizzazione civile e industriale. Tecos, con quasi 50 anni di esperienza e professionalità, migliora la qualità dei tuoi ambienti garantendo bassi consumi e filtrazioni di ultima generazione. Tecos, contattaci per un preventivo allo 0521 34 12 90. Siamo in via Sarti a Traversetolo, Parma.

0: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
1: Bentrovati dalla redazione.
2: A causa del maltempo rimane al momento incerto l'avvio delle operazioni di recupero dei corpi degli italiani morti durante un'immersione alle Maldive. Tuttavia dovrebbe essere effettuata una prima immersione volta a esplorare i punti di accesso della grotta dove dovrebbero trovarsi i corpi in attesa di un miglioramento delle condizioni meteorologiche. L'ambasciatore d'Italia a Colombo, competente per le Maldive, è intanto arrivato a Malé e incontrerà i responsabili della Guardia Costiera presenti nella capitale.
1: Sicilia, tragedia lungo la statale 115 in provincia di Agrigento. Due turisti americani di appena 24 anni che erano in viaggio di nozze sono morti in un violentissimo incidente mentre viaggiavano in scooter tra Sciacca e Ribera. Per cause ancora in fase di accertamento, il mezzo si è scontrato frontalmente con un'auto lungo un rettilineo. L'auto coinvolta nell'impatto si è ribaltata, terminando la corsa in un uliveto ai margini della strada. I due occupanti del veicolo sono stati trasferiti in ospedale. Le loro condizioni, secondo le prime informazioni, non sarebbero gravi.
2: Sono tutti negativi e senza sintomi, ma continua l'isolamento per i 4 casi sospetti di antivirus presenti in Italia. Mentre alcune regioni mettono a punto piani di risposta, iniziano ad essere distribuiti i test negli ospedali di riferimento. Lockdown finito invece a bordo della nave da crociera Ambition, dove l'allarme era scattato dopo la morte di un anziano passeggero. In Europa il caso più grave si trova in Francia, mentre negli Stati Uniti i 16 passeggeri della nave Hondius esposti al virus sono tutti sotto controllo.
1: Ondata di maltempo sull'Italia con piogge, temporali e grandine. Nella giornata di oggi un fronte d'aria fredda porterà sull'Italia forti rovesci, grandinate e nevicate sui rilievi, soprattutto nelle regioni del centro e del nord. La protezione civile ha quindi emesso per oggi un'allerta gialla per rischio meteo idrogeologico su Toscana, parte di Lombardia, Abruzzo, Lazio, Umbria e Molise.
2: Si è conclusa la missione diplomatica tra il presidente degli Stati Uniti Trump e il leader cinese Xi Jinping. Entrambe le parti, secondo quanto riferito dal governo di Pechino, hanno concordato di mantenere aperti i canali di comunicazione e coordinamento su questioni internazionali e regionali.
1: Il calcio in chiusura: è arrivato l'ok della prefettura alla proposta della Lega Serie A. Roma-Lazio si gioca domenica 17 maggio alle 12, stessa data e ora per le altre 4 gare che riguardano la zona Champions. Como-Parma, Juve-Fiorentina, Genoa-Milan e Pisa-Napoli. Resta confermato il programma degli internazionali di tennis con la finale maschile domenica alle 17. Oggi intanto si disputeranno entrambe le semifinali del tabellone principale di singolare maschile. Alle 15:30 Luciano Darderi affronterà il norvegese Casper Ruud, mentre in serata Jannik Sinner affronterà il russo Daniil Medvedev. Prima però il doppio. Simone Bolelli e Andrea Vavassori sono a caccia della semifinale e alle 13:30 scenderanno in campo contro Harry Heliovara e Henry Patten.
2: Ed è tutto, a più tardi.
0: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
3: Il ritmo della città, il suono delle tue emozioni.
4: Radio Parma, la radio siamo noi.

0: Cashmere a metà prezzo. Ti aspettiamo in zona Baccanelli, strada Tronchi 32 a Parma. Vellutini ritira il tuo usato. Telefono 338 35 75 545. Ti ricordiamo, il 31 maggio è l'ultimo giorno aperto.
1: C'è una grandezza che non si misura. Si vive. Tra colline, silenzi e profumi d'erba nasce un rito fatto di mani, attese e stagioni. Vivi Parmigiano Reggiano. Visita i caseifici aperti il 23 e 24 maggio. Scopri e prenota le esperienze da vivere su parmigianoreggiano.com.
2: Tutto pronto per la partenza. Ora devi solo scegliere se portare i bagagli o i figli. Oppure scegli Tourneo Courier, tutto lo spazio che ti serve per goderti ogni viaggio. Ford Tourneo Courier, tuo a 19.950 euro.
3: Vieni a provarla da Gruppo Ferrari, concessionaria Ford, via Toscana 45A, a Parma.
4: Spancio occhiali Vision per il benessere della tua vista.
5: Da Spaccio Occhiali Vision risparmio dal 30 al 40% su nuove collezioni Vista e Sole 2026. Controllo computerizzato della vista gratuito, applicazione e consulenza lenti a contatto. Vi aspettiamo nei nostri grandi centri ottici a Sorbolo Mezzani, Largo Alberazza 12.
6: Promozione valida fino al 30 giugno 2026.

0: Radio Parma, la radio siamo noi. Gazzetta di Parma.it. Tutte le notizie di città e provincia in tempo reale.
1: Notizie dalla redazione di Gazzetta di Parma.it. Un grosso masso del peso di circa 5 tonnellate è caduto stamattina nei pressi di Bosco di Corniglio sul tratto di provinciale dei Centolaghi che va dal bivio per Mossale alla centrale di Bosco. Il sindaco di Salso Luca Musilettanzi ha ritirato le dimissioni a 2 giorni dalla scadenza del termine che le avrebbe convertite in definitive. Le sue motivazioni, ritirò le dimissioni per il senso di responsabilità nei confronti della città e per proseguire progetti in corso per il futuro di Salso Maggiore. Spetto ora ai consiglieri prendersi le loro responsabilità. In centro a Borgotaro hanno rubato la bici elettrica davanti agli occhi del proprietario, rintracciati dai carabinieri sono stati denunciati 2 diciottenni di origine straniera. Avrebbe recuperato dalla strada un pesante tombino di ghisa, lo avrebbe utilizzato come un vero e proprio ariete, mandando in frantumi un finestrino e danneggiando gravemente una portiera di una vettura in sosta. Il tutto per accumulare poche monete lasciate nell'abitacolo del proprietario. Un 27enne è stato denunciato, originario del Sud America, e un 24enne italiano senza fissa dimora. I due sono stati riconosciuti grazie alle immagini degli impianti di videosorveglianza. Trovati per strada, dopo una segnalazione, 2 stranieri con una bicicletta, senza sapere giustificare la provenienza, e con una valigia con dentro un coltello, un taglierino, una pinza e altri strumenti atti ad offendere, oltre a una tessera sanitaria intestata a una donna e un paio di occhiali ancora provvisti di cartellino di vendita. 0,6 grammi di chetamina erano nascosti all'interno di uno scontrino nella tasca dei pantaloni. Un 51enne senegalese e un 55enne marocchino sono stati denunciati. Ed infine, il comando provinciale della Guardia di Finanza di Parma ha sequestrato oltre 12.000 prodotti non a norma e non sicuri in un negozio di via Zarotto. L'ispezione ha rilevato cosmetici e accessori privi delle indicazioni obbligatorie. Tra gli articoli, parrucche, ciglia e unghie finte, elastici, lozioni, creme sbiancanti, rossetti e make-up. Oltre a sequestro è stata denunciata la titolare, una 38enne che ora rischia fino a 5 anni. Questo è tutto, la linea torna alla regia.
0: Gazzetta di Parma.it. Tutte le notizie di città e provincia in tempo reale. Il ritmo della città, il suono delle tue emozioni.
2: Radio Parma, la radio siamo noi.

0: Sono le 12 e 0 minuti.
1: L'ora esatta è offerta da...
2: È ora di pensare alla salute dei vostri denti e del vostro sorriso. Il Centro Dentale Parmense per tutto il mese di aprile e maggio offre preventivi gratuiti, cure specialistiche per implantologia non chirurgiche, denti fissi in due ore, protesi mobile, apparecchi per bambini, apparecchi estetici invisibili. Centro Dentale Parmense, a Parma in Piazza Rastelli 37A, in fondo a Via Brescia. Telefono 0521 77 57 20 o 366 661 71 91.
3: Radio Parma 102 104. Giornale Radio.
4: Ben ritrovati dalla redazione di Radio Parma e 12 TV Parma, in studio Alberto Rugolotto. In primo piano la cronaca: la Guardia di Finanza di Parma ha sequestrato più di 12.000 articoli irregolari e potenzialmente pericolosi esposti in vendita in un esercizio commerciale di via Zarotto gestito da cittadini nigeriani. Alcuni dei prodotti contenenti ingredienti di elevata pericolosità per la salute umana, e veniva commercializzato senza autorizzazione sanitaria anche un farmaco cortisonico per uso cutaneo. Tra i prodotti non conformi sequestrati, parrucche, ciglia, unghie finte, elastici per capelli e una vasta gamma di cosmetici. Denuncia per la 38enne titolare del negozio. Truffa del finto incidente invece a Fidenza: arrestato un uomo di origini campane trovato dai carabinieri a bordo di un taxi diretto a Parma con in tasca oro e preziosi appena sottratti a una 79enne. La donna era stata convinta al telefono che la figlia avesse causato un grave incidente e che servissero soldi e gioielli per aiutarla. Decisiva la segnalazione di un cittadino al 112, recuperato un bottino da circa 50.000 euro che è stato restituito all'anziana. Anche la procura per i minorenni di Bologna si è attivata e ha avviato verifiche sul caso di Sonia Bottacchiari, la donna scomparsa con i due figli di 16 e 14 anni. La famiglia è stata rintracciata nelle scorse ore, probabilmente all'estero. La donna avrebbe detto di non voler essere trovata. I figli sono in affidamento congiunto con l'ex marito. La procura di Piacenza procede per sottrazione consensuale di minore per mancata esecuzione dolosa di un provvedimento dei giudici. È terminata ieri la visita della principessa del Galles in Emilia. Prima della ripartenza dall'aeroporto Verdi di Parma, Kate Middleton si è concesso una pranzo all'agriturismo Il Vigneto di Barbiano di Felino. Oltre a gustarsi il panorama, ha voluto celebrare la tradizione parmigiana attraverso la preparazione di tortelli d'erbetta. È terapeutico impastare, ha detto, prima di farsi dare la ricetta. Cambiamo pagina. La viabilità: da lunedì 18 maggio entreranno in servizio sulla linea Parma-Suzzara i nuovi treni elettrici di ultima generazione che sostituiranno definitivamente i convogli diesel. È completata l'elettrificazione della tratta gestita da FER, lunga 39 km. I nuovi treni offriranno maggiore comfort, spazi per le biciclette, videosorveglianza e consumi ridotti del 30%. Ogni anno la linea trasporta oltre 400.000 passeggeri. In chiusura allo sport e il calcio, Como-Parma si giocherà domenica alle 12, intanto i crociati si allenano a Collecchio in vista della partita contro i Lariani. Operato, Adrian Bernabé recupererà in un paio di mesi. Ieri sera il punto nella puntata di Calcio e Calcio su 12 TV Parma. Ed è tutto per il momento, vi lascio alla nostra programmazione.
3: Radio Parma 102-104. Giornale Radio. Direttore responsabile Pietro Adrasto Ferraguti.
5: Cerchi un titolo di studio riconosciuto dal Ministero? Al Centro Studi Meli di Parma trovi una formazione completa e personalizzata per diplomi, lauree e master. Valutiamo le tue esigenze specifiche per costruire il percorso su misura più efficace per te. Il nostro metodo online unisce flessibilità e supporto costante, garantendoti la massima qualità al tuo ritmo. Sei un lavoratore, una mamma o uno sportivo? Il tempo non è più un limite. Recupera gli anni perduti e raggiunge il tuo obiettivo senza ansia o stress.
6: Centro Studi Meli è a Parma in via Trento 30, www.centrostudimeli.it.
7: Renault. Con Renault Car Service, quando porto la mia Renault in un'officina autorizzata, trovo esperti che se ne prendono cura. E da oggi, con il programma Fedeltà Renault Club, a ogni manutenzione accumulo punti. Non male, così posso ottenere vantaggi esclusivi come viaggi, shopping e molto altro.
8: Programma Le Club per veicoli Renault immatricolati dal 2018 al 2022, intestati a persone fisiche. Raccolta punti su interventi non in garanzia fino al 30 settembre 2027. Regolamento su Renault.it.
9: Carebo, concessionaria Renault e Dacia a Parma in strada San Donato 2A e a Fidenza in via Corradini 1.
10: Locatop, il servizio che cercavi vicino a casa tua. Azienda emiliano-romagnola da 25 anni sul territorio. Locatop, un team a tua disposizione per la tua azienda e il tuo cantiere. Personale con esperienza ultradecennale, ampio parco mezzi, trasporti e assistenze direttamente in cantiere, coperture assicurative e casco stradale inclusa, noleggio, vendita, formazione di mezzi sollevamento persone e materiali. Ci trovi a Parma. Telefona allo 0521 79 80 49. L'altezza, sempre più a portata di mano. www.locatop.it.
11: Le tue canzoni preferite, la tua radio del cuore.
12: Radio Parma, la radio siamo noi.

0: Sapevi che respiriamo circa 18 kg di aria al giorno? La tecnologia NanoX può inibire inquinanti come batteri, virus, muffe, allergeni, polline e altre sostanze pericolose per la tua salute. Cosa aspetti? Affidati al partner ideale per la climatizzazione civile e industriale. Tecos, con quasi 50 anni di esperienza e professionalità, migliora la qualità dei tuoi ambienti, garantendo bassi consumi e filtrazioni di ultima generazione. Tecos, contattaci per un preventivo allo 0521 34 12 90. Siamo in via Sarti a Traversetolo, Parma.
1: Voglio più! Più! Più!
2: Ma più cosa?
1: Più risparmio!
2: Ma vai da Conad!
3: Via, via!
2: Con i prodotti a marchio Conad, dal 6 maggio al 7 giugno, puoi ricevere fino a 50 euro in buoni sconto.
1: Quindi più acquisto prodotti Conad, più accumulo buoni sconto!
2: Esatto! E poi li usi su tutta la tua spesa!
1: Questa è convenienza!
2: Più Conad, più risparmio! Iniziativa riservata ai possessori di carte Conad, valida nei punti vendita delle province di Reggio Emilia, Parma, Piacenza e della Lombardia, che espongono il materiale pubblicitario. Scopri di più su Conad.it. Conad. Persone oltre le cose.

0: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
1: Bentrovati dalla redazione.
2: A causa del maltempo rimane al momento incerto l'avvio delle operazioni di recupero dei corpi degli italiani morti durante un'immersione nell'atollo di Vahavu alle Maldive. Finora è stato recuperato un solo corpo. Il recupero degli altri è considerata un'operazione ad alto rischio anche per le condizioni meteo avverse. Intanto l'ambasciatore d'Italia a Colombo, competente per le Maldive, è arrivato a Malé e incontrerà i responsabili della guardia costiera presenti nella capitale.
1: In Sicilia, tragedia lungo la statale 115 in provincia di Agrigento. Due turisti americani di appena 24 anni che erano in viaggio di nozze sono morti in un violentissimo incidente mentre viaggiavano in scooter tra Sciacca e Ribera. Per cause ancora in fase di accertamento, il mezzo si è scontrato frontalmente con un'auto lungo un rettilineo. L'auto coinvolta nell'impatto si è ribaltata, terminando la corsa in un uliveto ai margini della strada. I due occupanti del veicolo sono stati trasferiti in ospedale. Le loro condizioni, secondo le prime informazioni, non sarebbero gravi.
2: A Pistoia, un uomo di 54 anni è stato arrestato grazie alle immagini di una videocamera che ha ripreso l'uomo versare ogni sera candeggina nel caffè della moglie, che aveva deciso di separarsi dopo aver scoperto presunte irregolarità nella gestione economica familiare e una lunga serie di menzogne che avrebbero minato definitivamente la fiducia nel marito. I primi sospetti sarebbero nati alla fine di marzo, quando la donna avrebbe notato un gusto insolito nel caffè che il marito preparava abitualmente la sera prima.
1: Allerta gialla oggi per rischio meteo idrogeologico su Lazio, Umbria e parte di Lombardia, Toscana, Abruzzo e Molise. In queste sei regioni, dalla tarda mattinata di oggi fino a domani, ci saranno precipitazioni da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale di rilevante intensità, forti raffiche di vento, locali grandinate e frequente attività elettrica.
2: Gli esteri, il quotidiano libanese Al-Akhbar, affiliato a Hezbollah, riporta che gli Stati Uniti dovrebbero rilasciare oggi una dichiarazione che riassuma i due cicli di negoziati finora tenuti tra Israele e Libano e che annunci una proroga del cessate il fuoco, insieme ad una dichiarazione di intenti sulla prosecuzione dei colloqui. Riparte intanto la flottiglia, 50 barche sono in rotta verso Gaza.
1: L'economia. Nel mese di aprile 2026 l'indice nazionale dei prezzi al consumo per l'intera collettività lordo dei tabacchi registra una variazione del più 1,1% su base mensile e del più 2,7% su base annua. Lo indica l'Istat, spiegando che la salita dell'inflazione è sostenuta essenzialmente dalle tensioni che si registrano sui prezzi degli energetici e degli alimentari non lavorati. Intanto la Banca d'Italia rende noto che a marzo il debito delle amministrazioni pubbliche è aumentato di 19,5 miliardi rispetto al mese precedente, risultando pari a 3.158,8 miliardi.
2: Ed è tutto, a più tardi.
0: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.

0: Peugeot 3008 Hybrid. Hai cockpit panoramico, autonomia fino a 982 km. Tutto è progettato per offrirti il massimo delle prestazioni. Con Peugeot Formula 8, tuo da 188 euro al mese con tasso 0,8% e fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate, tan fisso 0,8%, TAG 2,03%. Anticipo 6.800 euro, rata finale 21.416 euro. In pronta consegna qualunque sia il tuo usato, fino al 31 maggio. Maggiori info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su
1: www.davighifratelli.it. Peugeot Davighi Fratelli, a Parma, strada Cavalieri di San Giorgio 7A, telefono 0521 48 57 54.
2: Baganza Farmacie, a Parma, tre farmacie al tuo servizio dalle ore 7 alle ore 22 con orario continuato. Scopri il dettaglio degli orari su www.farmaciabaganza.it. Telemedicina, schede di integrazione per sportivi e piani alimentari per tutti. Troverai inoltre la linea cosmetica Farnese, una linea completa di dermocosmesi ideata, studiata e formulata dalle nostre dottoresse. E se sottoscrivi la Fidelity Card, avrai uno sconto del 20% sul tuo primo acquisto di parafarmaco. Ricorda, consegne a domicilio gratuite. Baganza Farmacie, una realtà tutta parmigiana. Scegli Parma, scegli Baganza Farmacie. Via Baganza 11, via Gramsci 1 e via Garibaldi 28. Centro Medico Specialistico Baganza, poliambulatorio con oltre 30 professionisti al servizio della tua salute. Prelievi per test clinici tutte le mattine, entro le ore 10, sabato compreso. Ambulatorio chirurgico per interventi di chirurgia generale, chirurgia della cataratta, chirurgia estetica del viso e microliposcultura del corpo. Dal 2011 a Parma, in via Baganza 11. Parcheggio riservato. Autorizzazione 222-980 del 20 dicembre 2011. Direttore sanitario, dottor Mario Ghinelli.

0: No.
1: L'ora esatta è offerta da...
2: È ora di pensare alla salute dei vostri denti e del vostro sorriso. Il Centro Dentale Parmense, per tutto il mese di aprile e maggio, offre preventivi gratuiti, cure specialistiche per implantologia non chirurgiche, denti fissi in due ore, protesi mobile, apparecchi per bambini, apparecchi estetici invisibili. Centro Dentale Parmense, a Parma, in Piazza Rastelli 37A, in fondo a Via Brescia. Telefono 0521 77 57 20 o 366 661 71 91.
3: Sono le 13 e 0 minuti. Radio Parma 102-104. Giornale radio.
4: Ben ritrovati dalla redazione di Radio Parma e 12 TV Parma, in studio Alberto Rugolotto. In primo piano la cronaca: la Guardia di Finanza di Parma ha sequestrato più di 12.000 articoli irregolari e potenzialmente pericolosi esposti in vendita in un esercizio di via Zarotto gestito da cittadini nigeriani. Alcuni dei prodotti contenenti ingredienti di elevata pericolosità per la salute umana e veniva commercializzato senza autorizzazione sanitaria anche un farmaco cortisonico per uso cutaneo. Tra i prodotti non conformi sequestrati, parrucche, ciglia e unghie finte, elastici per capelli e una vasta gamma di cosmetici. La denuncia per la 38enne titolare del negozio. Tragedia sfiorata questa mattina a Bosco di Corniglio. Un grosso masso del peso stimato di 5 tonnellate è caduto nei pressi della frazione lungo la strada provinciale del Centolaghi, nel tratto che va dal bivio per Mossale la centrale di Bosco. Sul posto i carabinieri forestali e i tecnici della provincia di Parma per gestire il traffico e la viabilità e per mettere in sicurezza l'area. La sede stradale è ridotta con New Jersey con la circolazione a senso unico alternato. Ora la politica, il senso di responsabilità verso i cittadini e la tutela della continuità amministrativa, la salvaguardia dei progetti strategici in corso. È per questi motivi che il sindaco di Sesto Maggiore Luca Musilettanzi ha deciso di ritirare le dimissioni messe sul tavolo nelle scorse settimane. La comunicazione in una conferenza indetta in municipio resta dunque in sella, ma ammette che la verifica interna non ha condotto ad una risoluzione delle criticità politiche che vertono sulla richiesta d'uscita per il presidente del Consiglio Comunale Pasquale Russo. Andiamo a Palazzo Giordani. La scienziata di fama mondiale originaria del territorio, Elisabetta Viani Puglisi, è la vincitrice del premio E Parma per il 2025, è l'autrice dello studio grazie al quale è stato possibile fotografare il momento di replicazione del virus HIV. È stato pubblicato sulla prestigiosa rivista scientifica Nature, la stessa sulla quale nel 1953 fu presentata la scoperta della struttura del DNA di Watson e Crick. In chiusura allo sport, il calcio si giocherà alle 12, orario anticipato, come Parma, domenica. Intanto i crociati si allenano a Collecchio in vista della partita contro i Lariani, mentre per Adrian Bernabé ci saranno 2 mesi in vista del recupero dopo l'operazione chirurgica. Intanto ufficiale la convocazione ai mondiali con il Giappone per Zion Suzuki. Ed è tutto per il momento, ci sentiamo tra un'ora circa qui su Radio Parma.
3: Radio Parma 102-104, giornale radio. Direttore responsabile Pietro Adrasto Ferraguti.
5: Locatop, il servizio che cercavi vicino a casa tua. Noleggio, vendita, formazione di mezzi, sollevamento persone e materiali. Azienda emiliano-romagnola da 25 anni sul territorio. Locatop, un team a tua disposizione per la tua azienda e il tuo cantiere. Personale con esperienza ultradecennale, ampio parco mezzi, trasporti e assistenze direttamente in cantiere, coperture assicurative e casco stradale inclusa. Ci trovi a Parma, telefona allo 0521 79 80 49. Sempre più a portata di mano. www.locatop.it.
6: Notizie dall'Ausl di Parma. Zanzara tigre, zanzara comune e pappataci possono trasmettere malattie anche gravi. Previeni la proliferazione di questi insetti. Evita ristagni d'acqua e usa prodotti larvicidi. Non farti pungere. Usa repellenti sulla pelle e sugli abiti, spiralette e diffusori di insetticidi in ambienti chiusi ma arieggiati, rispettando sempre le istruzioni riportate in etichetta. Se vai all'estero, informati all'azienda Ausl di Parma sui rischi sanitari del paese di destinazione e prendi tutte le precauzioni prima di partire, durante e dopo il viaggio. Per spuntarla, difendiamoci insieme. Maggiori info su zanzaratigreonline.it. www.parmalat.it o al numero verde 800 033 033.

0: Da Vellutini Capi in Pelle Primavera 2026 a metà prezzo per la chiusura estiva del 31 maggio. La tua grande occasione da Vellutini, anche il cashmere a metà prezzo. Ti aspettiamo in zona Baccanelli, strada Tronchi 32 a Parma. Vellutini ritira il tuo usato. Telefono 338 35 75 545. Ti ricordiamo, il 31 maggio è l'ultimo giorno aperto.
1: C'è una grandezza che non si misura. Si vive. Tra colline, silenzi e profumi d'erba nasce un rito fatto di mani, attese e stagioni. Vivi Parmigiano Reggiano. Visita i caseifici aperti il 23 e 24 maggio. Scopri e prenota le esperienze da vivere su parmigianoreggiano.com.
2: Tutto pronto per la partenza. Ora devi solo scegliere se portare i bagagli o i figli. Oppure scegli Tourneo Courier, tutto lo spazio che ti serve per goderti ogni viaggio. Ford Tourneo Courier, tuo a 19.950 euro.
3: Vieni a provarla da Gruppo Ferrari, concessionaria Ford, via Toscana 45A, a Parma.
4: Voglio più!
5: Più!
4: Più!
6: Ma più cosa?
4: Più risparmio!
6: Ma vai da Conad! Con i prodotti a marchio Conad, dal 6 maggio al 7 giugno, puoi ricevere fino a 50 euro in buoni sconto.
4: Quindi più acquisto prodotti Conad, più accumulo buoni sconto!
6: Esatto! E poi li usi su tutta la tua spesa!
4: Questa è convenienza!
6: Più Conad, più risparmio! Iniziativa riservata ai possessori di carte Conad, valida nei punti vendita delle province di Reggio Emilia, Parma, Piacenza e della Lombardia, che espongono il materiale pubblicitario. Scopri di più su Conad.it. Conad. Persone oltre le cose.

0: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
1: Buon pomeriggio dalla redazione.
2: Alle Maldive le operazioni di recupero sono ufficialmente iniziate sul luogo dell'incidente in cui hanno perso la vita 5 subitaliani. Secondo i media locali, il corpo di Monica Montefalcone è stato recuperato dai subacquei alle 18:13 ora locale dall'interno della grotta sottomarina. Il recupero degli altri è considerato un'operazione ad alto rischio anche per le condizioni meteo avverse. L'ambasciatore italiano a Colombo, competente per le Maldive, è arrivato a Malé per incontrare i responsabili della Guardia Costiera presenti nella capitale. La Procura di Roma ha avviato un'indagine.
1: È morto per i pugni e la conseguente caduta a terra. Giacomo Bongiorni è ucciso davanti al figlio di 11 anni e alla compagna lo scorso 11 aprile a Massa. A rilevarlo sono i risultati dell'autopsia. È il tragico epilogo di uno scontro con 5 giovani, tra cui un 17enne e 2 ragazzi di 19 e 23 anni, poi arrestati per omicidio.
2: Sono tutti negativi e senza sintomi, ma continua l'isolamento per i 4 casi sospetti di antivirus presenti in Italia. Mentre alcune regioni mettono a punto piani di risposta, iniziano ad essere distribuiti i test negli ospedali di riferimento. Lockdown finito invece a bordo della nave da crociera Ambition, dove l'allarme era scattato dopo la morte di un anziano passeggero. In Europa il caso più grave si trova in Francia, mentre negli Stati Uniti i 16 passeggeri della Hondius esposti al virus sono tutti sotto controllo.
1: Si è conclusa la missione diplomatica tra il presidente degli Stati Uniti Donald Trump e il leader cinese Xi Jinping. Entrambe le parti, secondo quanto riferito dal governo di Pechino, hanno concordato di mantenere aperti i canali di comunicazione e coordinamento su questioni internazionali e regionali.
2: Torna l'incubo Ebola nella Repubblica Democratica del Congo. Secondo i dati diffusi dall'Agenzia Sanitaria Africana, sarebbero almeno 246 casi sospetti individuati finora, mentre al momento le vittime accertate sono 65. Le prossime ore saranno decisive per comprendere l'estensione reale del focolaio e valutare l'efficacia delle misure di contenimento avviate dalle autorità locali e dagli organismi internazionali.
1: Il tennis in chiusura, il maltempo potrebbe condizionare il programma odierno degli internazionali di Roma. Il comune della capitale ha diramato un'allerta meteo dal pomeriggio fino alle successive 24-36 ore. Il match tra Ruud e Dardari, previsto per le 15:30, dovrebbe iniziare regolarmente. Discorso diverso invece per Jannik Sinner, che dovrebbe affrontare Daniil Medvedev a partire dalle 19. In serata è infatti previsto un temporale dalla lunga durata, destinato a durare ben oltre la mezzanotte. Per la MotoGP invece, Alex Marquez che sei il più veloce nelle prove libere 1 a Barcellona. Il pilota del team Gresini chiude davanti a Martine di Giannantonio. Le prequalifiche alle 15.
2: Ed è tutto, a più tardi.
0: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.

0: Woods.
1: Cerchi un titolo di studio riconosciuto dal Ministero? Al Centro Studi Meli di Parma trovi una formazione completa e personalizzata per diplomi, lauree e master. Valutiamo le tue esigenze specifiche per costruire il percorso su misura più efficace per te. Il nostro metodo online unisce flessibilità e supporto costante, garantendoti la massima qualità al tuo ritmo. Sei un lavoratore, una mamma o uno sportivo? Il tempo non è più un limite. Recupera gli anni perduti e raggiunge il tuo obiettivo senza ansia o stress.
2: Centro Studi Meli è a Parma in via Trento 30, www.centrostudimeli.it.
3: Spaccio occhiali Vision per il benessere della tua vista.
4: Da Spaccio occhiali Vision risparmio dal 30 al 40% su nuove collezioni vista e sole 2026. Controllo computerizzato della vista gratuito, applicazione e consulenza lenti a contatto. Vi aspettiamo nei nostri grandi centri ottici a Sorbolo Mezzani, Largo Alberazza 12.
5: Promozione valida fino al 30 giugno 2026. Notizie dall'ausl di Parma. Zanzara tigre, zanzara comune e pappataci possono trasmettere malattie anche gravi. Previeni la proliferazione di questi insetti. Evita ristagni d'acqua e usa prodotti larvicidi. Non farti pungere. Usa repellenti sulla pelle e sugli abiti. Spiralette e diffusori di insetticidi in ambienti chiusi ma arieggiati, rispettando sempre le istruzioni riportate in etichetta. Se vai all'estero, informati all'azienda USL di Parma sui rischi sanitari del paese di destinazione e prendi tutte le precauzioni prima di partire, durante e dopo il viaggio. Per spuntarla, difendiamoci insieme. Maggiori info su zanzaratigreonline.it o al numero verde 800 033 033.

0: L'ora esatta è offerta da...
1: È ora di pensare alla salute dei vostri denti e del vostro sorriso. Il Centro Dentale Parmense, per tutto il mese di aprile e maggio, offre preventivi gratuiti, cure specialistiche per implantologia non chirurgiche, denti fissi in due ore, protesi mobile, apparecchi per bambini, apparecchi estetici invisibili. Centro Dentale Parmense, a Parma, in Piazza Rastelli 37A, in fondo a Via Brescia. Telefono 0521 77 57 20 o 366 661 71 91.
2: Sono le 13 e 58 minuti.
3: Radio Parma 102-104. Giornale radio.
4: Ben ritrovati dalla redazione di Radio Parma e 12 TV Parma in studio Alberto Rugolotto. In primo piano la cronaca, la Guardia di Finanza di Parma ha sequestrato più di 12.000 articoli irregolari e potenzialmente pericolosi esposti in vendita in un esercizio di via Zarotto gestito da cittadini nigeriani. Alcuni dei prodotti contenenti ingredienti di elevata pericolosità per la salute umana e veniva commercializzato senza autorizzazione sanitaria anche un farmaco cortisonico per uso cutaneo. Tra i prodotti non conformi sequestrati, parrucche, ciglia e unghie finte, elastici per capelli e una vasta gamma di cosmetici. La denuncia per la 38enne titolare del negozio. Tragedia sfiorata questa mattina a Bosco di Corniglio. Un grosso masso del peso stimato di 5 tonnellate è caduto nei pressi della frazione lungo la strada provinciale del Centolaghi, nel tratto che va dal bivio per Mossale la centrale di Bosco. Sul posto i carabinieri forestali e i tecnici della provincia di Parma per gestire il traffico e la viabilità e per mettere in sicurezza l'area. La sede stradale è ridotta con New Jersey con la circolazione a senso unico alternato. Ora la politica, il senso di responsabilità verso i cittadini e la tutela della continuità amministrativa, la salvaguardia dei progetti strategici in corso. È per questi motivi che il sindaco di Sesto Maggiore Luca Musilettanzi ha deciso di ritirare le dimissioni messe sul tavolo nelle scorse settimane. La comunicazione in una conferenza indetta in municipio resta dunque in sella, ma ammette che la verifica interna non ha condotto ad una risoluzione delle criticità politiche che vertono sulla richiesta d'uscita per il presidente del Consiglio Comunale Pasquale Russo. Andiamo a Palazzo Giordani, la scienziata di fama mondiale originaria del territorio Elisabetta Viani Puglisi è la vincitrice del premio E Parma per il 2025, è l'autrice dello studio grazie al quale è stato possibile fotografare il momento di replicazione del virus HIV. È stato pubblicato sulla prestigiosa rivista scientifica Nature, la stessa sulla quale nel 1953 fu presentata la scoperta della struttura del DNA di Watson e Crick. In chiusura allo sport, il calcio si giocherà alle 12, orario anticipato, come Parma, domenica. Intanto i crociati si allenano a Collecchio in vista della partita contro i Lariani, mentre per Adrian Bernabé ci saranno 2 mesi in vista del recupero dopo l'operazione chirurgica. Intanto ufficiale la convocazione ai mondiali con il Giappone per Zion Suzuki. Ed è tutto per il momento, ci sentiamo tra un'ora circa qui su Radio Parma.
3: Radio Parma 102-104, giornale radio.
5: Direttore responsabile Pietro Adrasto Ferraguti.
6: Sorridi al futuro. Lo studio dentistico Urbano ti aspetta in strada Langhirano 446 a Parma. Tutte le più moderne tecnologie al servizio dell'impegno e della professionalità di sempre. Chirurgia, ortodonzia, protesi, conservativa, igiene e tutte le branche dell'odontoiatria. Studio dentistico Urbano. Chiamaci allo 0521 63 77 20.
7: Con Renault Care Service, quando porto la mia Renault in un'officina autorizzata, trovo esperti che se ne prendono cura. E da oggi, con il programma Fedeltà Renault Club, a ogni manutenzione accumulo punti. Non male! Così posso ottenere vantaggi esclusivi come viaggi, shopping e molto altro.
8: Programma Le Club per veicoli Renault immatricolati dal 2018 al 2022, intestati a persone fisiche. Raccolta punti su interventi non in garanzia fino al 30 settembre 2027. Regolamento su Renault.it.
9: Carebo, concessionaria Renault e Dacia a Parma in strada San Donato 2A e a Fidenza in via Corradini 1.
10: Da Vellutini capi in pelle primavera 2026 a metà prezzo per la chiusura estiva del 31 maggio. La tua grande occasione da Vellutini, anche il cashmere a metà prezzo. Ti aspettiamo in zona Baccanelli, strada Tronchi 32 a Parma. Vellutini ritira il tuo usato. Telefono 338 35 75 545. Ti ricordiamo, il 31 maggio è l'ultimo giorno aperto. Palla in Tribuna, in collaborazione con Cap Service, il prestito per tutti.
11: Palla in Tribuna, in studio Alberto Rugolotto.
4: Buon pomeriggio, ben ritrovati a Palla in Tribuna, nuovo appuntamento settimanale, l'ultimo prima di questo Como Parma che è previsto per la giornata di domenica e soprattutto alle ore 12. Siamo arrivati un po' alla fine di questa, la definirei penosa telenovela sull'orario del match, di questo match e degli altri che saranno giocati in contemporanea. Una serie di partite che certo devono giocarsi ugualmente allo stesso momento per ragioni di competizione, di correttezza, di svolgimento, eccetera. Quello che secondo me non è andato bene è il modus operandi, come si sia arrivati a questa decisione con giochi di potere, soprattutto le frizioni tra la Lega Serie A, il Viminale, la Federazione del Tennis Italiana, insomma una serie di controbattute a vicenda che non hanno fatto certo bene al mondo dello sport italiano, ma soprattutto che hanno sempre tenuto i tifosi come ultimo fattore in considerazione. Forse questo è l'aspetto insomma più negativo. Domenica allora, giornata numero 37 del campionato di Serie A, Pisa-Napoli, appunto Como Parma, e poi Genoa-Milan, Roma-Lazio, derby di Roma che come sapete arriverà prima della finale degli internazionali di tennis, Juventus-Fiorentina, poi c'è alle 15 Inter-Verona, quelle le 5 partite in contemporanea, alle 18 Atalanta-Bologna, alle 20.45 Udinese-Cremonese, Sassuolo-Lecce e Cagliari-Torino. Ovviamente non si sa e non si può ancora sapere quando si giocheranno, come data e ora le partite dell'ultima giornata. Per il Parma sarà la sfida contro il Sassuolo. Dunque, Como-Parma alle 12, cercheremo di avvicinarci in questa puntata alla sfida in riva al lago. Como che ancora va a caccia di una qualificazione europea, la qualificazione alle coppe per la prima volta nella storia è arrivata, ma ancora c'è la possibilità che arrivi addirittura alla Champions League. Le squadre sono lì a combattere. Ricordiamo che in classifica, tanto per ribadire la situazione, il Napoli è secondo a 70 punti, poi c'è lo Juventus a 68, il Milan a 67, così come il Milan a 67 c'è la Roma, il Como è in sesta posizione a 65 punti, poi c'è l'Atalanta a quota 58 in settima posizione. Ricordiamo che c'è ancora una possibilità che il Bologna possa raggiungere la qualificazione europea proprio ai danni dell'Atalanta, che andrebbe a giocare in Conference League perché la Lazio è stata esclusa dal lotto avendo perso la finale di Coppa Italia. Lì in basso invece ricordiamo che la Cremonese è a quota 31 al terzultimo posto, appena sopra c'è Lecce a 32. È tutto aperto per la lotta per rimanere in Serie A, con partite che in questa giornata insomma non lo so a chi sono più favorevoli. La Cremonese va a Udine, il Lecce va a Reggio contro il Sassuolo, entrambe squadre insomma già a posto per quanto riguarda la classifica, ma sappiamo che nel calcio a volte questo non è un fattore decisivo. Come sempre scriveteci al 333 920 0170, sms WhatsApp. Tra poco i primi ospiti, ma subito il servizio che avevamo preparato per il TG Sport. Intervento chirurgico riuscito, nei prossimi giorni subito il via all'iter riabilitativo, la prognosi di 1-2 mesi, dovrebbe rientrare ed essere nuovamente disponibile a partire dall'inizio della prossima preparazione estiva. Adrian Bernabé sotto i ferri al Wellington Hospital di Londra per la risoluzione della patologia al canale inguinale di cui soffriva da tempo. Lo spagnolo aveva stretto i denti, si era fermato per alcune giornate, poi era rientrato in campo pur lontano dalla forma ottimale prima dell'ultimo stop definitivo. Il numero 10 non ci sarà per le ultime due gare di campionato, la prima domenica anticipata alle 12 a Como, ma quello che più conta è che la situazione avrà inevitabili ripercussioni anche sul mercato, da tempo inserito tra i possibili partenti durante la prossima sessione per le qualità del giocatore, per il fatto di essere arrivato ad un momento importante della propria carriera. Ora per Bernabé le premesse cambiano, gli eventuali club interessati aspetteranno probabilmente il rientro per affondare il colpo, valuteranno la situazione e le condizioni del giocatore prima di mettere sul tavolo delle offerte. Variabili decisive come i mondiali per Suzuki Circati, prestazioni positive potranno accrescere il valore dei due giocatori. Intanto il portiere e il difensore, così come il resto dei compagni, cercheranno di chiudere bene l'annata con come Sassuolo obiettivo scavalcare il Torino in classifica e chiudere in 12ª posizione.
2: Palla in tribuna.
4: E questo allora è il punto della situazione. Abbiamo detto nel servizio le novità che riguardano alcuni giocatori del Parma. Adrian Bernabé è stato operato a Londra dal dottor Ernest Schilders alla presenza di Giulio Pasta, dottor Giulio Pasta, responsabile sanitario del club crociato. Lo ricordiamo, patologia al canale inguinale, 2 mesi diciamo per tornare, quindi con l'inizio immagino della prossima preparazione estiva, con qualche inevitabile ripercussione sul mercato, come abbiamo detto nel servizio. Inevitabili ripercussioni anche per Suzuki, è ufficiale il fatto che sarà ai mondiali, perché come è stato celebrato dal Parma Calcio sui social network nelle ore precedenti, è arrivata la convocazione ufficiale da parte del Giappone per la prossima rassegna mondiale, quindi complimenti a Zion Suzuki, inserito nella lista dei convocati, lista poi abbastanza definitiva, quindi ci siamo. Del resto poi la sua concorrenza come portieri è già netta e chiara. Gli altri due portieri sono Hayakawa e Osako, che giocano in Giappone, entrambi al Kashima e all'Hiroshima, queste le due squadre, quindi Suzuki va verso la titolarità. Ne parliamo anche e soprattutto con Stefano Frigeri. Ciao Stefano.
12: Buongiorno Alberto, ciao a tutti.
4: Grazie di essere in nostra compagnia. Beh, insomma,
12: grazie a voi.
4: È inevitabile, Stefano, che allora, dal punto di vista di Bernabé, quando uno c'ha un infortunio, è ovvio che sul mercato un club eventualmente prova a capire, sonda prima, cioè non è un infortunio grave, però insomma sono logiche normali. Poi invece per Suzuki Circati, mondiali potrebbero anche fare la differenza come quotazione.
12: Beh sì, no, indubbiamente, senza forse. I mondiali sono un palcoscenico per tutti i giocatori e soprattutto per quelli che potrebbero avere mercato, per cui è anche il motivo per cui Suzuki è ritornato dall'infortunio, nonostante le prove più che positive di Corvi, è ritornato a difendere la porta del Parma, proprio perché questo può servire ai possibili acquirenti di poter accedere al cartellino, ovviamente cartellino che il Parma dovrà poi giudicare essere giusto, e che i mondiali possono avere tutti i motivi per poter far sì che questa cosa aumenti di valore.
4: Sì, assolutamente, chiaro che ci può essere anche il rischio opposto di qualche papera eccetera, però va messo in previsione. Suzuki, credo che anche in questa stagione, Stefano, ti chiedo la tua opinione, sia cresciuto poi diciamo esponenzialmente, ecco, ci sono ormai ogni partita credo almeno 1-2 interventi decisivi.
12: Sì, assolutamente, era arrivato da noi, io me lo ricordo, con molta scetticismo, anche perché è un giocatore che pochi conoscevano, però evidentemente la scelta è stata fatta con molta oculatezza e il giocatore giorno per giorno è cresciuto. Ha avuto purtroppo quel gravissimo infortunio che da un lato, per fortuna per noi, ha celato la possibilità di tirare fuori dal cilindro un Corvi e un Rinaldi, che possono essere degli ottimi, non voglio nemmeno dire rincalzi, ma delle ottime occasioni per poter sostituirlo. lui è rientrato dopo un infortunio molto pesante, molto pesante, e sta dimostrando di avere assolutamente tutte le condizioni per poter, come hai appena detto, difendere la porta del Giappone ai mondiali.
4: Ah sì, assolutamente vero, non dimentichiamo, hai fatto bene a ricordarlo, infortunio sicuramente grave che ha subito, probabilmente la sua crescita sarebbe stata ancora più rapida, ma ormai si è affermato come uno dei migliori portieri, l'ha detto anche qualche addetto ai lavori di questo campionato di Serie A. Attendiamo invece Bernabé, Stefano, non era al 100%, lo sapevamo, è un giocatore che ancora ogni tanto dal punto di vista fisico ovviamente cede un po' il passo.
12: Allora, su Suzuki, per concludere l'argomento, sì, si è parlato anche dell'Inter come certo. possibile interesse del portiere del Parma, quindi evidentemente, ma non soltanto, insomma già a luglio si era parlato della Bundesliga e quant'altro, per cui insomma il mercato, compreso anche il mercato inglese, è sicuramente molto aperto. Bernabé, hai fatto bene a sottolinearlo, mi dispiace moltissimo perché il ragazzo è assolutamente di qualità, però ha vissuto un'annata molto molto complicata dovuta appunto ai danni fisici che ne hanno condizionato l'espressione agonistica, tant'è che alla fine del campionato si è dovuto arrendere e finire sotto i ferri per poter risolvere il problema, e questo deve anche così giustificare sotto un certo punto di vista tutte quelle mezze critiche che venivano fatte ad un ragazzo che ha veramente lottato con i denti e col sudore e con il dolore per poter comunque giocare anche nelle ultime partite.
4: Sì, assolutamente, è vero. Ha stretto i denti, poi appunto si è scelta questa strada. Ricordiamo che c'è l'operazione anche per Ondrej, che in questo caso è programmata per rimuovere la placca messa in occasione dell'infortunio al perone di praticamente inizio ante stagione. Stefano, sei ancora arrabbiato, e se sì quanto, dopo questo Parma-Roma? Se ne è parlato tanto in settimana.
12: Allora sì, indubbiamente sì, soprattutto perché nel secondo tempo in particolare il Parma ha dato dimostrazione di essere veramente una squadra ormai completa dal punto di vista proprio anche del cambiamento di atteggiamento nei confronti delle altre formazioni. Primo tempo un po' così, secondo tempo invece un Parma che ha dimostrato veramente di poter meritare il posto in classifica che sta occupando. Arrabbiato perché le valutazioni dell'arbitro sono state comunque penalizzanti per noi. Tanto per chiarire, è una mia idea personale, per l'amor di Dio, però il rigore assolutamente si può stare, perché l'abbraccio, abbraccio io, abbracci tu, alla fine il giocatore bravo, l'ultimo ad aver abbracciato è Brischi, e quindi certo. Giusto rigore. Si è parlato molto dell'appoggio di mano di Mancini di tacco ricato, in realtà poi si è visto che è fatto con una spalla piuttosto che con un fianco, per cui quello che fa rabbia è che molti dei giudizi, e soprattutto l'ultima punizione fischiata a Pellegrino, in realtà non doveva essere fischiata, e al tempo stesso il gol di Pellegrino con Troilo in quella posizione avrebbe potuto essere valutato in altro modo. È una partita che per noi invece, al di là del risultato che interessava poco, però voglio dire, ormai all'89esimo era tutto abbastanza acchiarito, perdere una partita così dà fastidio. Purtroppo questo è il calcio e dobbiamo rendercene conto. Il Parma ancora ha ragione questa quando dice non gli diamo rispetto, dobbiamo avere rispetto, che ancora non esiste fra delle squadre diciamo di seconda scelta nella classifica, e squadre che invece sono interessate alla Champions piuttosto che al campionato. Detto questo, proprio la prossima domenica abbiamo un'altra squadra che è molto interessata alla Champions, per cui vedremo se questo equilibrio che non esiste fra gli arbitri e tra una squadra e l'altra invece verrà ristabilito.
4: È vero, è proprio la gestione della gara, insomma, Stefano, che fatica
12: sì, fin
4: da subito.
12: Al di là degli episodi che ci possono stare, perché l'arbitro può sbagliare, poi c'è comunque il VAR che non si capisce mai quando può intervenire, quando non può intervenire o quando non deve intervenire o quando non lo fa. il quarto uomo, che non riesco ancora a capire oggi, al di là della gestione da vigile urbano,
13: cosa
12: che fa nei confronti di alcuni allenatori, perché Gasperini ha fatto chilometri per il lungo e per il largo, andando addirittura a invadere la panchina del Parma, però e nessuno gli ha detto niente. Quando questo ha messo mezzo piede fuori, è arrivato questo che gli ha detto deve rientrare. Questo dà fastidio, perché insomma, se ci fosse un po' di equilibrio nei giudizi, va bene. Il quarto uomo non riesco a capire che cosa faccia, perché non può, nel cambio il giocatore che entra deve aspettare che quello che esca deve proprio quasi essere in panchina, allora può entrare, perché si mette un piede dentro prima, mentre questo esce lo richiama. Sono delle robe nel 2026 ridicole, questa è la funzione che non capisco del quarto uomo. E poi lasciamo stare la terna arbitrale, perché ogni tanto, compreso Lissone, non soltanto col Parma, ma di confusione ne fanno parecchia.
13: Sì. Tra poco vi diciamo dove andrà Chiffi domenica prossima. Insomma, abbiamo avuto proprio la sensazione l'ultimo quarto d'ora del match che si volesse far di tutto, però insomma che si stendesse il tappeto rosso per la Roma, insomma, in un tentativo di recupero, no? Cosa che poi puntualmente certo. È avvenuta, anche se appunto, come giustamente ricordava anche Stefano Frigeri, gli episodi in sé poi hanno portato molta rabbia all'inizio, ma poi rivisti alla fine non erano così sbagliati. Stefano, allora adesso il Parma, le ultime due punta direi inevitabilmente a mantenere la posizione e nel caso superare il Torino, quindi chiudere al 12° posto. Chiaro, sono due partite non semplici, due punti sotto il Torino, è un obiettivo secondo te che si può fare o basta anche mantenere al 13° posto? Sotto c'è il Genoa -1, lo ricordiamo.
12: No, sicuramente per come abbiamo giocato nel secondo tempo contro la Roma non abbiamo assolutamente problemi contro nessuno. È chiaro che entriamo in campo con delle motivazioni diverse e la difficoltà e il compito di questa è quello di tenere i ragazzi sulla corda tesa, perché non siamo in vacanza, ovviamente. Io avevo i tempi non sospetti, tu dovresti ricordarlo, avevo detto quando si facevano dei conti aritmetici che il 36 forse sarebbe bastato, ma forse anche il 35. Io avevo detto, io sarei contento se il Parma facesse almeno 40 punti e fosse nella parte sinistra della classifica, perché vorrebbe dire che abbiamo veramente fatto un salto di qualità. I punti oltre i 40 li abbiamo superati, non sono riuscito a vedere il Parma nella parte di là della classifica, nella parte sinistra, però devo dire che siamo riusciti, e questa ha veramente fatto un compito egregio, portandoci alla tranquillità in classifica con 5 partite di vantaggio. Bisogna vedere con 5 incontri di vantaggio, bisogna vedere adesso un Como che è sicuramente molto più motivato di noi saremo anche un pochino più arrabbiati, specialmente dopo quello che è successo con la Roma. Col Sassuolo ce la possiamo giocare come vogliamo tranquillamente, e forse il 12° posto è una misura che ci calza abbastanza bene.
13: Calzerebbe giusto, no? Ricordiamo che il Torino allora c'ha il Cagliari e poi il derby con la Juventus all'ultima. È fattibile, è chiaro che non è semplice. Probabilmente, Stefano, per arrivare poi nella parte sinistra della classifica può essere il salto di qualità per il prossimo anno come obiettivo, diciamo. Certo. Il livello di quest'anno dell'Udinese, per intenderci, che adesso ha 50 punti.
12: Esattamente, io avrei voluto, ma sono fiducioso proprio per l'anno prossimo, hai detto tu giustamente, di vedere il Parma in quella posizione. Poi ce la giochiamo fra l'11° e il 10° posto. Il 10° sarebbe per ideale, però la parte sinistra del campionato vuol dire insomma tranquillità continua. Qui l'abbiamo guadagnata partita dopo partita, però insomma, se fossimo veramente sempre in quella posizione, vado allo stadio con più serenità.
13: Assolutamente, sarebbe un altro step insomma da parte del club. Allora Stefano, ti saluto, ma prima ti chiedo che partita ti aspetti a Como.
12: Come ti dicevo, una partita di una squadra come il Como di dubbio valore, con degli obiettivi, perché sono lì sotto il Milan e quindi ancora si possono giocare alcune posizioni di qualità, perché ha giocatori di qualità, quindi con degli obiettivi molto ben fissati. Ma un Parma che specialmente dopo con una salvezza in tasca da lungo tempo, e con un secondo tempo di solidità e di garanzia giocato contro la Roma. Mi auguro una buona partita.
13: Sì, dai, un po' di spettacolo ci auguriamo, dai.
12: Sì, sono quelle partite che guardi con molto piacere sul divano, sorseggiando una birra, mangiando un gelato proprio tranquillo, poi a mezzogiorno, per cui un orario.
13: Ma tu sai che tu sarai in studio, se non sbaglio, dopo la partita.
12: Sì, io sì, sono stato convocato
13: con Marco Balestrazzi, lo ricordiamo, diretta live dalle 14 circa, così facciamo il caffè insieme.
12: Sì, infatti, probabilmente la verrò a vedere in televisione, per cui la guardiamo insieme e la commentiamo esattamente qualche minuto dopo la fine del terzo fischio dell'arbitro.
13: Ti aspettiamo, sperando. Stefano. Dimmi.
12: Bene, volentieri, ci vediamo sicuramente domenica. In bocca al lupo al Parma per la partita.
13: Sì, speriamo di vedere una bella partita e magari di toglierci una soddisfazione. Grazie a Stefano Frigeri. Ciao Stefano.
12: Grazie a voi, buon lavoro.
13: Grazie davvero di essere stato con noi. Insomma, ricordiamo che il nostro palinsesto prosegue fino all'ultima giornata, chiaramente sia qua a Radio Parma con Palla in Tribuna e con le radiocronache sempre in esclusiva. Ci sarà domenica Alberto Dallatanna proprio al microfono dei nostri studi, sia su 12 TV Parma, Calcio e Calcio, Bar Sport e poi soprattutto diretta live dopo la partita. Con le analisi, le pagelle, i commenti e poi le interviste in diretta dalla sala stampa, in questo caso dello stadio di Como. Prima di fermarci alcuni messaggi, ci scrive Davidone, dice: dopo il bellissimo arbitraggio di domenica, ovviamente si intende con le virgolette, ho tenuto d'occhio il nostro carissimo arbitro Chiffi chiedendomi dove sarà spedito. Dice: ho sbagliato, pensavo sarebbe stato l'arbitro di qualche sfida, invece lo mettono in sala VAR a Torino per Juventus Fiorentina, e poi lui dice, questo si assume la responsabilità chiaramente, pronto però ad aprire la porta se qualcuno dovesse bussare, e ovviamente il riferimento ironico, ecco, lo prendiamo come un gioco, chiaramente lo smitizziamo all'inchiesta sugli arbitri che è in corso. E poi ancora diversi messaggi: faccio i complimenti al Como che 2 anni fa era in Serie B, dopo soli 2 anni è già in Europa League, con il rischio addirittura che possa andare in Champions. Questo significa avere una giusta programmazione che porta ad avere un gioco e anche ottimi risultati. Sì, e i soldi anche, dico io, perché ne sono stati spesi davvero tanti, ma tanti, cioè tanti. Bene, effettivamente bene, ma anche ogni tanto male. È chiaro che io ripeto spesso, per me c'è sempre questa narrazione in chiave positiva sul Como, per cui tutte le cose che fa vanno bene, ecco, sicuramente giù il cappello per questo progetto, questa squadra, per il lavoro di Fabregas, però sono stati fatti anche degli investimenti importanti. Poi il nostro ascoltatore, vediamo che non si firma, dice: non da meno sono state Sassuolo e Udinese, è una di queste squadre che bisogna prendere come esempio, non è partendo ogni anno vendendo i migliori che si fa molta strada, una volta può andare bene ma due no, quest'anno è stata l'eccezione non la regola. È verissimo, per i complimenti a Sassuolo e Udinese, sicuramente è un gran campionato, soprattutto il Sassuolo, insomma, che si riaffaccia da meno rispetto all'Udinese, chiaramente, che è in Serie A, Udinese che invece ha una presenza fissa, anche se qualche anno anche di recente ha ballato e non poco fino all'ultima giornata, anche se pure queste squadre poi vendono dei pezzi pregiati, non lo dimentichiamo, non è solo il Parma che lo fa. Inizierò, vediamo, a chiedere 4-3-2-1, vediamo, ci sono un po' di audio, gli audio non possiamo chiaramente leggerli né farli sentire. Salutiamo il nostro ascoltatore Luca che ci ricorda la designazione per Como Parma, e effettivamente ne approfittiamo per dire che sarà arbitrata da Luca Zufferli di Udine, gli assistenti saranno Rossi e Laudato, il quarto uomo Crezzini, e al VAR ci saranno Di Paolo e Gariglio. Sempre, insomma, informazioni preziose, perché anche soprattutto visto dopo quello che è successo l'ultima volta. E poi ci ricorda che oggi compie gli anni un ex gialloblu come Daniele Galloppa. E poi ancora Luca dice: per come si è comportata la Roma e i suoi tifosi, loro simpaticissimo mister Andrea Como, come una partita a scapoli ammogliati, a lui dice, per regalare in qualche modo al Como. Sì, sui tifosi dissento un po', perché poi ci sono state delle scaramucce sia da una parte che dall'altra, cose che condanniamo a prescindere, diciamo. Mi ha talmente entusiasmato l'arbitraggio di Chiffi che contro il Como schiererei la Primavera, dice Lorenzo, che poi dice non è stato steso il tappeto rosso ma il tappeto giallo-rosso. Poteva venirmi anche a me questa, eh. Bravo il nostro ascoltatore averci pensato prima. Alessandro dice: è stata una sequela di errori arbitrali a suggerirne la tendenziosità, il favoritismo pro Roma. Sì, non errori macroscopici, piccoli errori, piccole scelte sicuramente. E poi ancora, il rigore contro il Parma non ci stava, perché primo Chiffi fischia il fallo in favore del Parma, il secondo è stato il VAR a imporre il rigore a Chiffi, tanto che Chiffi non ha neanche guardato il fallo al monitor, si è fidato di quello che gli ha detto Mazzoleni. Il VAR non può decidere a posto dell'arbitro. Questo è verissimo. Se noi guardiamo l'azione, io direi, guarda, 9 volte su 10 che è rigore per la Roma. È stato ingenuo Bricchi, è più furbo Rensch. Per la modalità e diciamo la forma con la quale è arrivata questa decisione, ha assolutamente ragione il nostro ascoltatore. Insomma, sembravano un po' prevenuti, soprattutto l'arbitro. E poi ancora, Antonio dice, secondo te questa rimarrà? Ecco, di questo parleremo tra poco, dopo la pubblicità, state con noi ovviamente anche con i nostri ospiti. Il Como ha speso tanto, quasi 400 milioni, il Parma quasi 470, ma non sono numeri che sono paragonabili, non è così, poi dovremmo aprire un lungo capitolo, fare probabilmente numeri alla mano, un'intera trasmissione su questo. Limitiamoci a dire che anche il Como ha speso molto, e poi può andare meglio, può andare peggio, possono essere state fatte delle scelte altre meno, e di certo il Como è una società, possiamo dirlo, che decide anche di prendere giocatori in semplice prestito. Il Parma li ha sempre esclusi, tranne per esempio Strefezza, l'ultimo caso, qualche caso di recente, perché è un po' cambiata la direzione, infatti i risultati si vedono. Vedono. Questo, ripeto, è assolutamente una scelta opinabile, e ripeto, bravi il Como a seguire questa strada e portarla al termine. Anche Kraus ha speso tanti soldi ma non ha ottenuto gli stessi risultati, basta guardare i primi 5 anni, sì assolutamente, avete ragione, peraltro con tante scelte sbagliate, sia in società che a livello sportivo, infatti non a caso quando è arrivata una certa continuità gestionale poi i risultati sono arrivati, insomma, ecco, questo è innegabile. E questo lo sottoscrivo anch'io, diciamo. Tra poco parleremo anche, tenteremo di decifrare il futuro di Carlos Cuesta. Ci fermiamo, una breve pausa, poi di nuovo insieme a Palla in Tribuna.
14: Palla in Tribuna.
15: Tutto pronto per la partenza. Ora devi solo scegliere se portare i bagagli o i figli. Oppure scegli Tourneo Courier, tutto lo spazio che ti serve per goderti ogni viaggio. Ford Tourneo Courier, tuo a 19.950 euro.
16: Vieni a provarla da Gruppo Ferrari, concessionaria Ford, via Toscana 45A, a Parma.
17: Cerchi un titolo di studio riconosciuto dal Ministero? Al Centro Studi Meli di Parma trovi una formazione completa e personalizzata per diplomi, lauree e master. Valutiamo le tue esigenze specifiche per costruire il percorso su misura più efficace per te. Il nostro metodo online unisce flessibilità e supporto costante, garantendoti la massima qualità al tuo ritmo. Sei un lavoratore, una mamma o uno sportivo? Il tempo non è più un limite. Recupera gli anni perduti e raggiungi il tuo obiettivo senza ansia o stress.
18: Centro Studi Meli è a Parma in via Trento 30, www.centrostudimeli.it.
19: Ti serve un prestito? C'è la soluzione.
20: Cap Service, il prestito per tutti. In prestito ai pensionati in convenzione INPS, facile da ottenere e comodo da restituire. In prestito ai lavoratori dipendenti a firma singola, semplice e comodo, che supera tutti gli ostacoli.
21: Cap Service, a Parma, in via Dante 6, a Piacenza, in via Colombo 130.
14: Palla in Tribuna, in studio Alberto Rugolotto.
13: Eccoci di nuovo insieme, Palla in Tribuna, in nostra compagnia fino alle 15, tra poco anche qualche informazione di servizio per il settore ospiti dello stadio di Como, ma intanto do il benvenuto al collega giornalista Adriano Ancona. Ciao Adriano.
0: Ciao Alberto, eccoci qua.
13: Grazie di essere in nostra compagnia, Corriere dello Sport Stadio, opinionista TV in diverse trasmissioni. Grazie come sempre Adriano di essere in nostra compagnia. Ogni tanto ti chiamiamo per avere, insomma, come tu ci puoi dare uno sguardo a livello nazionale sull'intera Serie A, ti chiedo un commento sul Parma prima di tutto. Alla fine arriverà probabilmente una posizione che sarà la 12, la 13 o la 14, diciamo, in classifica. Se la giocherà in queste ultime due partite. Che bilancio traccia, al netto di tutto, di questa scelta particolare, questo allenatore giovane, la valorizzazione dei talenti, insomma, qual è il tuo bilancio?
0: Beh sì, intanto ho modo poi di vedere il Parma domenica a Como direttamente, perciò una chiusura, ultima partita in trasferta del Parma al termine di un campionato, una stagione in cui, come ricordavi tu, sicuramente le note positive superano di gran lunga le criticità, perché poi il Parma si è salvato con larghissimo anticipo, perché ha così potuto anche testare un allenatore molto giovane, i 30 anni di questi 30 anni appena compiuti, ma questo è della stagione, ne fanno il più giovane allenatore della Serie A, perciò una scommessa assolutamente vinta da parte della società, da parte del Parma, che credo anche sia stata il club che ha preso più tempo per cercare l'allenatore della scorsa estate. L'ultimo tassello è stato proprio quello di Parma per la Serie A, per il mosaico degli allenatori, però si è preso il tempo e ha fatto bene, perché la scelta è caduta su chi è stato per anni vice di Arteta, allenatore altrettanto vincente, altrettanto acclarato, visto che ha appena conquistato peraltro un approdo alla finale di Champions League, e che sicuramente può essere un seme per il futuro questa scelta, la decisione di puntare su questa, con essa la crescita di molti giocatori, come ricordavi anche tu. Sicuramente il Parma ha fatto un campionato più caldo che banale in questa stagione, si è costruito strada facendo, anche questo è un aspetto importante per quelle che sono state le indicazioni che abbiamo visto. Ha vinto a San Siro, per esempio, contro il Milan, uno dei momenti più importanti del campionato, degli step più significativi del Parma per convolare alla salvezza, non è mai stato a rischio, ecco anche questo per completezza, a rischio retrocessione Parma non c'è mai stato, si è sempre tenuto a distanza di sicurezza, quindi è una base molto molto solida, secondo anno consecutivo che il Parma ha fatto in Serie A.
13: Ah, sì, è vero Adriano. Poi piaccia o non piaccia il gioco di questa, è chiaro che lui ha improntato la squadra sul catenaccio, diciamo, anche se poi in queste ultime fasi ha tentato di migliorare anche la fase propositiva, si è visto anche da ultimo proprio contro la Roma. Tu lo terresti questa, nel senso, la situazione qual è? Lo diciamo anche per i nostri ascoltatori, cioè lui ha il contratto per un altro anno, opzione per un terzo, cioè non è questione di contratto, è chiaro che non c'è ancora una dichiarazione della società per cui si andrà avanti sicuramente con questa, però è vero anche che per molti non c'è bisogno di questa dichiarazione, si fanno molte voci e sicuramente lui è molto attenzionato sul mercato degli allenatori. Secondo te si deve andare avanti con questa, cioè proseguire un percorso, diciamo?
0: Io credo che il Parma società abbia tutta l'intenzione di andare avanti in casi di questo genere, lo accennavi anche tu, sicuramente c'è anche un tipo di situazione per la quale la palla ora passa nella metà campo altrui, cioè l'allenatore che deve capire, valutare che tipo di possibilità potrebbe avere anche in prospettiva, inutile nascondersi, è chiaro che è la fase in cui se ci sono offerte o perlomeno interessamenti, abboccamenti, attenzioni, le si prende in considerazione, poi ci si guarda, ecco, un attimo, lo succede a tanti allenatori in questo periodo, in questa fase qui, perciò è tutto normale che anche da parte dell'allenatore, anche da parte di questa, al momento ci sia il tempo lecito per guardarsi intorno, per capire le eventuali possibilità future, che questo poi la società possa andare bene, anche che ci si dia un minimo di tempo. Poi rientra nelle logiche direzionali, ecco, diciamo, il tempo che poi avrebbe la società eventualmente per trovare un sostituto qualora con questa le strade si dovessero dividere. Credo che sia molto il termine della navigazione a vista, in questo senso, fatto salvo che il percorso tra il Parma con l'allenatore, questa sia stato assolutamente perfetto e non ci siano dubbi a livello tecnico per continuare insieme.
13: No, sì, sì, è vero. Questo sicuramente. Poi, insomma, io dico sempre: se la società l'anno scorso ha fatto una scelta, come insomma sottolineavi anche tu, ha fatto una scelta di costruire un progetto da zero con un allenatore così giovane, eccetera, eccetera, poi non ci si può fermare dopo un anno, ecco, a netto di eventuali proposte, interessi, eccetera. Vedremo cosa succederà su questo. Adriano, allora, lì in basso, intanto, secondo te, rischia di più Lecce o la Cremonese? Con queste due partite che mancano alla fine,
0: la Cremonese al Como all'ultima giornata, un calendario abbastanza lineare per entrambe nel prossimo turno, però nell'ultima giornata mette la Cremonese di la Cremonese di Giampaolo alle prese con l'obbligo di fare il risultato contro chi invece punta addirittura alla Champions League, ovvero il Como. Tra l'altro è successo 4 anni fa che il Como, anziché a Como, la Cremonese festeggiò la promozione in Serie A, era l'ultima giornata del campionato di B, capito che rappresenta anche il Parma, se ricordiamo. Sì. E adesso può succedere il contrario, se il Como che va a festeggiare sul campo da Cremonese un obiettivo, un traguardo come può essere quello della Champions League. Per cui un calendario alla mano tra Lecce e Cremonese, penso che il lungo sia, al netto della distanza che è minima, quasi un solo punto, visto che si è ridotta nell'ultima giornata e Lecce ha perso, la Cremonese ha vinto, però comunque ancora la Cremonese che rischi qualcosa di più. Il Cagliari non lo contiamo perché gli manca un punto solo per poter festeggiare l'obiettivo.
13: Sì, sì, aspetta che ti abbiamo un attimo perso, ecco, ti abbiamo ripreso Adriano. Sì sì, no, il discorso chiaro, il tuo potrebbe essere insomma queste sliding doors per il Como verso la Cremonese, chiaramente noi chiamiamo Adriano proprio per queste cose, perché lui ci ricorda cose che noi non avremmo ricordato di certo. Effettivamente rischia ancora di più la Cremonese. Lì in cima invece, secondo te come andrà a finire per la corsa Champions?
0: Ma, in questo momento c'è oggettivamente un Milan in crisi, preda a un attorcigliamento, perché a livello societario sta succedendo di tutto e la situazione è molto molto seria, perché è un tutti contro tutti come lo si definisce adesso, e la partita di Genova è altrettanto rischiosa. Il Milan è la squadra che va incontro al pericolo maggiore domenica, perché credo che Juventus, Como e anche la Roma, proprio che si affronta al derby, possano vincere le loro partite. Il Milan poi avrà il Cagliari all'ultima. Io continuo a pensare che Milan e Juventus siano favorite per il terzo e quarto posto, non contiamo il

0: di Aspesi venerdì e sicuramente arriva al derby un po' più scarica, però ecco, è molto molto aperta, un po' come l'anno scorso, forse ancora di più, perché adesso abbiamo due posti in ballo per la Champions, due posti aperti con quattro squadre che possono intervenire.
1: Ah sì, è verissimo, davvero vincente questa corsa, la seguiremo insomma da spettatore, almeno da Parma, fino alla fine. Adriano, intanto grazie e buon lavoro già per domenica.
0: Buon proseguimento a voi.
1: Grazie, grazie, grazie Adriano. Adriano Ancona, Corriere dello Sport Stadio, diverse altre testate, poi anche scrittori, opinionista, insomma, questo è il punto. Sì, effettivamente molto avvincente la corsa lì in cima. Allora, qualche messaggio ancora. Quindi mi scrive Davi: per lei prendere un avversario per il collo è solo fallo di gioco. Ho sentito Paolo Grossi ieri sera, riferimento al rigore per la Roma. Guardi, io più lo rivedo più mi faccio l'idea che si trattengono entrambi, ma è più grave e decisivo il fallo di Bricchi rispetto alla mano larga di Rensch, diciamo così. Quindi può essere anche un fallo per il Parma, ok? È una situazione di gioco molto borderline. Detto questo, ripeto, non lo trovo un torto arbitrale, non lo trovo uno scandalo, ecco, un episodio così, non lo trovo uno scandalo. Ma non trovo nemmeno uno scandalo la punizione fischiata a Pellegrino. È chiaro che non c'è. È chiaro che non c'era fallo di Pellegrino. Detto questo, non è quell'episodio che incide sulla partita, perché da lì l'azione riparte, si svolge, eccetera eccetera, arrivano altri errori, altre situazioni, sia di gioco che eventualmente da parte degli arbitri. È proprio questa direzione di gara che si è capito, insomma, lo hanno capito tutti dalla televisione, dalla tribuna, tendenzialmente era favorevole alla Roma, insomma, ma anche la gestione di Gasperini, come diceva Stefano Frigeri a bordo campo. Quindi non è l'episodio in sé. E poi ancora: ma è possibile che il campionato sia subordinato alle tifoserie di Roma e Lazio? Lunedì non si può giocare alla sera per paura che con l'oscurità ci siano degli scontri, alle 15 no perché c'è la concomitanza col tennis, così 8 squadre e altrettante tifoserie e città si devono adeguare. Non succederà, ma se domenica su Roma viene il diluvio e si sospende la partita, si bloccano anche le altre gare, scrive Mark. Guarda, io concordo su tutto, ripeto, come ho aperto la trasmissione di oggi, sempre e solo in fondo sono i tifosi e le loro esigenze in tutte le decisioni. Capisco i soldi che girano, capisco i diritti televisivi, però poi non ci si può, insomma, appigliare a chiedere più persone allo stadio, oppure non si può combattere sempre di facciata la pirateria. Cioè, sono problemi, sono piaghe che ci sono, ma non sono certo i problemi. Quindi mi sembra un po' stucchevole ogni tanto, i tifosi sempre in fondo, poi però vengono tirati in ballo quando comoda, ecco, diciamo così. Quindi mi trovo assolutamente d'accordo. Surreale come nella Liga Spagnola questa stagione coinvolga così tante squadre nella lotta a salvezza, dice un altro nostro ascoltatore, che ci fa, insomma, così il riferimento a un altro campionato in cui insomma il Barcellona veleggia chiaramente al primo posto. Ricordiamo che in fondo c'è il Real Oviedo, che è una delle squadre dei top 5 campionati europei, che ha fatto praticamente lo stesso numero di gol del Parma. Poi c'è il Levante, il Mallorca, l'Elche, l'Alaves e il Girona, che sono in un punto, 40 e 39 punti. Poi sopra ci sono lo Osasuna e l'Espagnol a 42, il Valencia e il Siviglia a 43 punti, e poi Athletic Bilbao e Rayo Vallecano che sono a 44. Di fatto in 5 punti vediamo 2, 4, 6, 8, 10, 11 squadre, e in qualche modo si arriva fino al nono posto. Quindi sì, effettivamente è molto interessante Lorenzo che ci scrive questo ragionamento. Poi ancora, per quanto riguarda il Como, tralasciando le centinaia di milioni che hanno speso per allestire la squadra, posso dire che l'euforia per essere entrati in Europa spero possa costargli cara, potremmo

0: approfittarne. All'andata non è che abbiano fatto una partitona, anzi, a noi è mancato rigore se non sbaglio. Quindi occhio su Percomo e Fabregas, che magari alla fine della partita di domenica potreste non essere così allegroni. Comunque in Polonia si stanno chiedendo come mai Mikola Jeschi è ancora in primavera invece di giocare in prima squadra. Cosa gli rispondiamo? E poi dice: mi dispiace per il nostro carissimo amico Gian De Biagio, ma la Cremonese la vedo già in Serie B. E sulla Liga Spagnola commenta anche per quanto riguarda la Premier: io simpatizzante Arsenal dovrò sudare per vedere lo scudetto sulle maglie dei Gunners. Su Mikola Jeschi, sì, anche se gli spazi sono davvero pochi, secondo me è prevalsa la logica di non bruciare il ragazzo, di gestirlo. Ricordiamo che la primavera è in semifinale, cioè di campionato, quindi insomma ha ancora della stagione da giocare, diciamo in questo senso. Ancora un paio di messaggi prima di fermarci. Luca dice: diciamo che se non lo prende per il collo davanti non ci arriverebbe. Mai, ancora sull'episodio della Roma. Daniele, poi, ma perché si continua a fare paragoni col Como? Hanno un monte ingaggi del 150% più alto del nostro. Nell'ultimo mercato hanno speso 120 milioni. Fino allo scorso anno non c'era grossa differenza tra le due squadre, ma ora con una aggressiva campagna acquisti, con giocatori costosi e ingaggio alto, le due squadre non sono più paragonabili. Sì, assolutamente, questo è un altro ragionamento. Poi io dico spesso, no, era arrivato qua, ogni tanto c'è un po' di troppo pessimismo, cioè la voglia così di guardare sempre le cose in negativo, no? Io ho sentito anche qualcuno che mi dice: ma la salvezza così anticipata toglie un po' di gusto, un po' di emozione andare allo stadio prima. Allora vedete che non siamo mai sempre del tutto soddisfatti. Faccio l'esempio di Mandela Keita: pronti via, rosso diretto, l'ha ricordato anche lui, poi adesso sarà probabilmente il giocatore del Parma più corteggiato in estate. Tartassato all'epoca, mi ricordo, no, su Mandela Keita, dal tifo parmigiano, da buona parte, insomma, non tutti. Al Como, insomma, hanno preso uno che non giocava mai, che aveva anche dei problemi extracampo, come Dele Alli, pronti via, espulso. E la cosa è filata via liscia, no? Nessuno ne ha mai parlato. Lì non esistono gli errori, esistono solo le virtù. Quindi bisogna sempre essere un po' pacati, secondo me, nei giudizi. Cherubini non parla mai a caso, sta avvisando questa che la società intende tenere la barra dritta e che l'allenatore deve decidere se ascoltare o meno eventuali sirene, scrive Carlo. Giusto questo ragionamento, ricordiamo queste voci contrapposte, questa Cherubini nel giudicare anche l'arbitraggio di Parma-Roma, perché Cherubini si è esposto nettamente in direzione contraria rispetto a questa, ecco. In Italia un ragazzo di 20 anni non si fa giocare per il rischio di bruciarlo, in Spagna giocano in massima serie a 16 anni, se non giocano come imparano? Ah sì, è un ragionamento anche questo, poi secondo me non fa troppa differenza, ma ci può stare. Adesso ci fermiamo alla pubblicità e poi un nuovo ospite.
1: Palla in tribuna.
2: Ti serve un prestito? C'è la soluzione.
3: Cap Service, il prestito per tutti. In prestito ai pensionati in convenzione INPS, facile da ottenere e comodo da restituire. Il prestito ai lavoratori dipendenti a firma singola, semplice e comodo, che supera tutti gli ostacoli.
4: Cap Service, a Parma, in via Dante 6, a Piacenza, in via Colombo 130.
5: Tutto pronto per la partenza. Ora devi solo scegliere se portare i bagagli o i figli. Oppure scegli Tourneo Courier, tutto lo spazio che ti serve per goderti ogni viaggio. Ford Tourneo Courier, tuo a 19.950 euro.
6: Vieni a provarla da Gruppo Ferrari, concessionaria Ford, via Toscana 45A, a Parma.
1: Palla in tribuna, in studio Alberto Rugolotto.
0: Eccoci di nuovo insieme, saluto con noi Simone Brianti. Ciao Simone.
7: Ciao Albi, buon pomeriggio.
0: Ciao ciao Tutto Sport, Gianluca Di Marzio, insomma con noi collega giornalista. Ancora qualche messaggio, non sulla Roma, sulla corsa Champions. Qualche settimana fa scrissi che prendevo punti a Como anziché con la Roma, rimango fermo sulla mia idea, scrive il nostro ascoltatore. Poi ancora, avanti crociati, gialloblu. Spero che la Roma non vada in Champions. E poi ancora, ha ragione Baraldi: se una società ha ambizione può dire chiaramente che certi giocatori non sono sul mercato. I vari Keita, Bernabé, prima cosa da fare è acquistare Strefezza senza se e senza ma. Non lo so su Strefezza, secondo me è stato funzionale a quest'anno, poi è tutto da vedere per il prossimo. Simone, allora, Como-Parma, che partita ti aspetti domenica?
7: Sicuramente mi aspetto un Parma, come abbiamo visto nelle ultime giornate, seppur con già la salvezza in tasca, già raggiunta, comunque con un atteggiamento propositivo, una squadra che ha voglia di giocare, che ha voglia di andarsela a giocare, comunque anche contro squadre che si stanno giocando un obiettivo, perché è successo contro l'Inter, contro una squadra che comunque doveva ancora conquistare lo scudetto, è successo settimana scorsa con la Roma e penso succederà anche a Como, a maggior ragione contro una squadra che gioca bene però ti concede anche qualcosina, ecco, quindi può essere anche in questo senso una partita importante per il Parma, anche per il suo modo di giocare degli ultimi mesi, insomma un po' più accorto in difesa e poi magari un po' più veloce in ripartenza per cercare magari di far male al Como. Ecco, mi aspetto una partita in questo senso. Chiaramente motivazioni saranno un po' più dalla parte loro, perché chiaramente si gioca un obiettivo importante che è la Champions League, sarebbe una cosa storica per loro, però dall'altra parte io credo che il Parma in queste partite abbia dimostrato di mantenere quell'atteggiamento che ha sempre avuto anche prima di raggiungere la salvezza. Mm.
0: Sì, diciamo che c'è stata secondo te una piccola crescita nella fase propositiva, anche che insomma un po' quello che si chiedeva dopo aver messo in banca la salvezza, ancora prima diciamo della matematica.
7: Sì, sicuramente. Io penso che poi sia stato un percorso, perché comunque quando ti arrivano due giocatori davvero esperti che conoscono la Serie A, comunque devono sempre ambientarsi all'interno di un modo di giocare, di una squadra, parlo di Nicolussi e Strefezza. Mm. Infatti Strefezza comunque sì, è stato forse quello che è stato utilizzato sin da subito e per più tempo, mentre Nicolussi comunque ci ha messo un po' di tempo prima di arrivare a diventare titolare, qualche partita insomma, però credo che da quando sono arrivati loro, nel percorso che c'era anche l'idea secondo me dell'allenatore di cercare di giocare un calcio un po' più offensivo, comunque cercare di creare qualcosa di più di quello che si è visto magari nella prima metà di stagione, io credo che il Parma abbia sotto questo punto di vista fatto qualcosa in più, poi magari non sono arrivati i gol, però sicuramente si è vista una squadra diversa.
0: Sì, è vero. Guarda, io l'ho anche scritto, Simone, ti chiedo la tua opinione, insomma, secondo me proprio il mettere qualità nella rosa è stato decisivo, cioè l'avevamo già detto dopo il mercato estivo che al Parma mancava della qualità, no? Tra centrocampo e attacco, anche come caratteristiche. Poi tu hai messo Nicolussi, Caviglia e Strefezza e effettivamente qualcosa è cambiato, insomma, cioè alla fine in Serie A quando metti un pizzico di qualità in più sembra che cambi tanto.
7: Sì, sono d'accordo soprattutto per il discorso che penso che nei primi mesi no, si è sentito tanto anche magari qualche risultato magari che non è andato bene, qualche pareggio, qualche sconfitta magari che hanno creato un po', no, nell'ambiente un po' di quella situazione un po' particolare, però io ho sempre pensato questo: il Parma magari in estate ha puntato su determinati giocatori, tipo penso a Oristanio e penso a Ondrejka, che nell'idea della società e forse anche dell'allenatore erano quelli con quella qualità offensiva per poter fare un determinato tipo di gioco. Poi chiaramente quei due giocatori, anche per sfortuna, perché uno si è infortunato e l'altro è arrivato con condizioni, secondo me, anche senza fare un ritiro adeguato con il Venezia, si è infortunato anche lui per cercare di recuperare, no? il tempo perso, ti sei trovato chiaramente con meno qualità fino a un determinato periodo, perché poi loro hanno iniziato a giocare verso metà novembre, fine novembre, quindi di fatto i primi 2 o 3 mesi li hai fatti senza quei giocatori di qualità che forse in estate pensavi potessero esserti d'aiuto nelle situazioni che offensive. E poi chiaramente nel mercato, quando sono rientrati, hanno avuto bisogno anche del loro tempo, poi non sono riusciti probabilmente a ritrovare quella condizione, soprattutto Ondrejka, penso a quella condizione che aveva l'anno scorso, no? Di come l'abbiamo visto l'anno scorso, e quindi sei dovuto andare poi sul mercato per cercare quel giocatore come Strefezza, con l'esperienza giusta, con quella qualità, soprattutto tra le linee, con la velocità, che potesse anche creare qualche difficoltà in quel senso lì alle difese avversarie, e hai trovato un giocatore come lui che ti ha dato una mano. Ecco, io penso questo: il Parma probabilmente puntava su alcuni giocatori che poi durante la stagione non ha mai avuto. Anche Friggen comunque è arrivato con determinate caratteristiche poi effettivamente non l'abbiamo mai visto, quindi sotto certi punti di vista il Parma aveva una rosa secondo me adeguata, poi ha avuto anche la sfortuna di quei 3-4 giocatori di qualità che non, per sfortuna non hanno giocato. Ecco, poi nel mercato invernale secondo me la società è stata brava anche a prendere quei giocatori che servivano in quei reparti lì, quindi Nicolussi e Strefezza, che hanno poi, come hai detto giustamente tu, riportato quel livello di qualità magari anche un pochino più alto, vuoi anche un po' per l'esperienza, in questi mesi, ecco.
0: Li hanno presi, Simone, li hanno presi in quei ruoli e poi devo dire che ci hanno anche azzeccato, perché poi il mercato di gennaio, lo ripetiamo tante volte, insomma, è sempre anche portatore di rischi e ancora per un altro anno ci hanno preso sulle scelte, dobbiamo dirlo, l'abbiamo detto tante volte. Ascolta, ma secondo te, visto che ce lo stanno scrivendo in molti, questa rimarrà oppure no?
7: Beh, io quello che penso io è che spero possa rimanere, più che altro perché se il Parma vuole creare una sorta di progetto percorso volto anche a dare una stabilità anche al progetto tecnico, sicuramente io penso che un allenatore con la sua età, 30 anni, ha avuto modo di assaggiare la Serie A e di conoscere anche la realtà Parma, quindi spero possa continuare. Diciamo che le parole di Cherubini l'altro giorno mi hanno lasciato un po' perplesso, perché le ha dette in una maniera un po' particolare, cioè nel senso, se io avessi voluto confermare l'allenatore l'avrei detta in maniera diversa, invece secondo me da quelle parole lì fa intendere che non è certo che questa, non c'è mai niente di certo nel calcio, però quando, cioè, lo si dice così, ok, ma quando un direttore come Cherubini dice determinate cose ti fa propendere un po' di più, ancora di più per l'incertezza, no? Perché comunque lui, questa ha un contratto fino al 2027, quindi secondo me non c'era neanche il bisogno di dire ci dobbiamo sedere al tavolo per capire se le motivazioni sono le stesse che hanno portato, che poi ci può anche stare.
0: Cioè, però, o stanno giocando a scacchi sia l'uno che l'altro, capito?
7: Oppure... Esatto, perché altrimenti avrei detto questa ha un contratto con il Parma fino al 2027, quindi se non ci sono indicazioni diverse da parte sua nei confronti del Parma, questa rimane allenatore del Parma. Cioè, io banalmente avrei detto questo da esterno, senza sapere quello che sta succedendo dentro, ecco, chiaramente. Detto in quel modo lì mi fa propendere un po' più per l'incertezza sotto questo punto di vista, però la mia speranza, ripeto, è che possa restare, perché credo che portare avanti un progetto tecnico come è stato quello di quest'anno, che ha portato alla salvezza con anticipo, e programmare anche magari la prossima stagione, è sicuramente più importante che ripartire da zero.
0: No, poi saresti ripartito con un progetto particolare come quello di questa, poi lo interromperesti subito dopo un anno. Non so quanta logica potrebbe avere proprio per il futuro societario, che poi è sempre la cosa più importante. Simone, l'ultima domanda. Allora, tanti messaggi. Chi ricorda che anche Pecchia l'anno scorso peccava di qualità nella squadra, poi quando si è infortunato Bernabé, insomma, non ce n'era più. E poi ancora Gianluca, insomma, è diverso rispetto a mia opinione sugli episodi arbitrali ancora della Roma. E poi Nico Paz andrà ai mondiali, se sì, quanto si impegnerà con la paura di farsi male. Questo non lo so, però in chiusura so che posso chiedere a Simone Brianti, con noi al telefono, secondo lui, a proposito di Como, chi poi alla fine la spunterà lì in cima? Tu come la vedi?
7: Io ti dico la mia, la bellezza del calcio ti direi Como, per come gioca, per il discorso anche dell'idea che ha, no? Quindi di calcio e non solo, perché poi anche a sentire il direttore, sentire il presidente, sentire il responsabile del settore giovanile, comunque c'è un'idea dietro che guarda anche un po' al futuro, no? Non solamente al presente, quindi non solo all'obiettivo dell'Europa di quest'anno o dell'anno prossimo, ma anche al futuro, parlando anche di giovani. Quindi per tutta la struttura che c'è, per quello che il Como secondo me può dare anche a livello generale, non solo in Serie A, per l'idea, per la filosofia, secondo me sarebbe bello vederla in Champions League. Ecco, poi chiaramente le ultime due saranno saranno partite difficili. Più che altro il Como sulla carta è quella che forse le ha più semplici, tra virgolette, perché comunque il Parma è già salvo e poi l'ultima, se non erro, alla Cremonese.
0: Certo.
7: Anche lì bisogna vedere se è già salvo o meno, però potenzialmente sulla carta sono due squadre che per il Como sono più facili, tra virgolette, da battere, piuttosto che magari una Fiorentina o un derby col Torino per la Juventus o il derby con la Lazio per la Roma, ecco, io in questo senso dico.
0: Como che porterà comunque un po' d'Europa vicino a Parma, perché insomma giocherà a Reggio Emilia, come è stato detto, insomma, quindi vedremo che tipo di Europa, ecco. Simone, beh, intanto grazie di essere stato con noi al telefono, ovviamente buona partita domenica.
7: Grazie a te Alberto, buona giornata.
0: Grazie a Simone Brianti, con noi, giornalista di Tutto Sport, gianlucadimarzio.com. Ringrazio Simone Taccolini in cabina di regia. State qui con la programmazione di Radio Parma. La prossima settimana ancora sempre insieme con Palla in Tribuna.
8: Palla in Tribuna, in collaborazione con Cap Service, il prestito per tutti.
9: L'ora esatta è offerta da...
10: È ora di pensare alla salute dei vostri denti e del vostro sorriso. Il Centro Dentale Parmense, per tutto il mese di aprile e maggio, offre preventivi gratuiti, cure specialistiche per implantologia non chirurgiche, denti fissi in due ore, protesi mobile, apparecchi per bambini, apparecchi estetici invisibili. Centro Dentale Parmense, a Parma, in Piazza Rastelli 37A, in fondo a Via Brescia. Telefono 0521 77 57 20 o 366 661 71 91.
11: Sono le 15 e 2 minuti.
12: Radio Parma 102-104, giornale radio.
0: Ben ritrovati dalla redazione di Radio Parma e 12 TV Parma, in studio Alberto Rugolotto. In primo piano la cronaca: la Guardia di Finanza di Parma ha sequestrato più di 12.000 articoli irregolari e potenzialmente pericolosi esposti in vendita in un esercizio di via Zarotto gestito da cittadini nigeriani. Alcuni dei prodotti contenenti ingredienti di elevata pericolosità per la salute umana e veniva commercializzato senza autorizzazione sanitaria anche un farmaco cortisonico per uso cutaneo. Tra i prodotti non conformi sequestrati, parrucche, ciglia e unghie finte, elastici per capelli e una vasta gamma di cosmetici. La denuncia per la 38enne titolare del negozio. Tragedia sfiorata questa mattina a Bosco di Corniglio: un grosso masso del peso stimato di 5 tonnellate è caduto nei pressi della frazione lungo la strada provinciale del Centolaghi, nel tratto che va dal bivio per Mossale la centrale di Bosco. Sul posto i carabinieri forestali e i tecnici della provincia di Parma per gestire il traffico e la viabilità e per mettere in sicurezza l'area. La sede stradale è ridotta con New Jersey, con la circolazione a senso unico alternato. Ora la politica, il senso di responsabilità verso i cittadini e la tutela della continuità amministrativa, la salvaguardia dei progetti strategici in corso. È per questi motivi che il sindaco di Sesto Maggiore Luca Musiletanzi ha deciso di ritirare le dimissioni messe sul tavolo nelle scorse settimane. La comunicazione in una conferenza indetta in municipio resta dunque in sella, ma ammette che la verifica interna non ha condotto ad una risoluzione delle criticità politiche che vertono sulla richiesta d'uscita per il presidente del Consiglio Comunale Pasquale Russo. Andiamo a Palazzo Giordani. La scienziata di fama mondiale originaria del territorio, Elisabetta Viani Puglisi, è la vincitrice del premio E Parma per il 2025, è l'autrice dello studio grazie al quale è stato possibile fotografare il momento di replicazione del virus HIV. È stato pubblicato sulla prestigiosa rivista scientifica Nature, la stessa sulla quale nel 1953 fu presentata la scoperta della struttura del DNA di Watson e Crick. In chiusura allo sport, il calcio si giocherà alle 12, orario anticipato, come Parma. Domenica intanto i crociati si allenano a Collecchio in vista della partita contro i Lariani, mentre per Adrian Bernabé ci saranno 2 mesi in vista del recupero dopo l'operazione chirurgica. Intanto ufficiale la convocazione ai mondiali con il Giappone per Zion Suzuki. Ed è tutto per il momento, ci sentiamo tra un'ora circa qui su Radio Parma.
12: Radio Parma 102-104, giornale radio. Direttore responsabile Pietro Adrasto Ferraguti.
13: Peugeot 3008 Hybrid. Hai cockpit panoramico, autonomia fino a 982 km. Tutto è progettato per offrirti il massimo delle prestazioni. Con Peugeot Formula 8, tuo da 188 euro al mese con tasso 0,8% e fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate, tan fisso 0,8%, TAG 2,03%. Anticipo 6.800 euro, rata finale 21.416 euro. In pronta consegna qualunque sia il tuo usato, fino al 31 maggio. Maggiori info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su
14: www.davighifratelli.it. Peugeot Davighi Fratelli, a Parma, strada Cavalieri di San Giorgio 7A, telefono 0521 48 57 54.
15: Notizie dall'Ausl di Parma. Zanzara tigre, zanzara comune e pappataci possono trasmettere malattie anche gravi. Previeni la proliferazione di questi insetti. Evita ristagni d'acqua e usa prodotti larvicidi. Non farti pungere. Usa repellenti sulla pelle e sugli abiti. Spiralette e diffusori di insetticidi in ambienti chiusi ma arieggiati, rispettando sempre le istruzioni riportate in etichetta. Se vai all'estero, informati all'azienda Ausl di Parma sui rischi sanitari del paese di destinazione e prendi tutte le precauzioni prima di partire, durante e dopo il viaggio. Per spuntarla, difendiamoci insieme. Maggiori info su zanzaratigreonline.it o al numero verde 800 033 033.
16: Locatop, il servizio che cercavi vicino a casa tua. Azienda emiliano-romagnola da 25 anni sul territorio. Locatop, un team a tua disposizione per la tua azienda e il tuo cantiere. Personale con esperienza ultradecennale, ampio parco mezzi, trasporti e assistenze direttamente in cantiere, coperture assicurative e casco stradale inclusa, noleggio, vendita, formazione di mezzi sollevamento persone e materiali. Ci trovi a Parma. Telefona allo 0521 79 80 49. L'altezza, sempre più a portata di mano. www.locatop.it.
17: Radio Parma.
18: Su Radio Parma Newsroom con Simonetta Collini.
19: Ma insomma, il meteo non è un granché, però è in via di risoluzione, è in via di miglioramento. Dai, questo venerdì ce lo passiamo così, però il weekend dovrebbe essere tutto a posto. Eh sì, perché noi, cioè, da quando scatta il 21 marzo fino a quando non inizia l'autunno, ma anche più avanti, noi pretendiamo il sole tutti i giorni. No, lo so che non ha senso, però insomma, dai, durante la settimana può anche piovere, però nel weekend facciamo che c'è il sole, dai, per chi soprattutto non lavora, perché ci sono anche le persone che comunque sono impegnate. Buon pomeriggio e buon venerdì, è il 15 15 2026, 15 maggio, sono passati 8 minuti dopo le 3 e noi oggi iniziamo festeggiando subito un compleanno. Guarda, non facciamo, ce ne sono due molto importanti relativamente alla musica. Il primo riguarda un autentico genio. Dunque, in Italia è diventato famoso grazie alla colonna sonora dell'Esorcista. Quindi andiamo molto indietro, siamo negli anni 70, non so se vi ricordate Tubular Bells di Mike Oldfield. Mike Oldfield però ha realizzato tantissime opere, un polistrumentista, compositore, ha passato tutti i generi musicali, rock progressivo, pop rock, new age, musica elettronica e anche la musica classica. È nato oggi, 15 maggio, a Reading, Michael Gordon Oldfield, questo è il suo nome completo. Era il 1953 quando emetteva il suo primo vagito, quindi vuol dire che oggi compie 73 anni. E noi lo ascoltiamo con il suo più grande successo commerciale in assoluto. Era il 1983, non si sentiva altro. Buon compleanno Mike Oldfield, questa è Moonlight Shadow.

Beh, possiamo spendere due parole anche per questa voce angelica, quella di Maggie Reilly, che è diventata un'icona per quello che riguarda la musica di Mike Oldfield negli anni compresi tra il 1980 e il 1984, i più grandi successi di Mike Oldfield in quell'epoca per il pop che andava di moda in quegli anni è stata fondamentale. Bene, tanti auguri allora a Mike Oldfield. Noi subito con le novità, perché c'è la nuova canzone dei Pinguini Tattici Nucleari, che già naturalmente si propone per essere un tormentone, però senza gli stereotipi del genere. Giustamente nel testo si parla di cose estremamente macabre, però è una canzone estiva, c'è Edgar Allan Poe, Cesare Pavese, Dua Lipa, i Tarocchi, la pratica di visitare edifici abbandonati. Sorry, scusa, lo sento, Pinguini Tattici Nucleari.

0: Da Vellutini capi in pelle primavera 2026 a metà prezzo per la chiusura estiva del 31 maggio. La tua grande occasione da Vellutini, anche il cashmere a metà prezzo. Ti aspettiamo in zona Baccanelli, strada Tronchi 32 a Parma. Vellutini ritira il tuo usato. Telefono 338 35 75 545. Ti ricordiamo, il 31 maggio è l'ultimo giorno aperto.
1: C'è una grandezza che non si misura. Si vive. Tra colline, silenzi e profumi d'erba nasce un rito fatto di mani, attese e stagioni. Vivi Parmigiano Reggiano. Visita i caseifici aperti il 23 e 24 maggio. Scopri e prenota le esperienze da vivere su parmigianoreggiano.com.
2: Voglio più! Più! Più!
3: Ma più cosa?
2: Più risparmio!
3: Ma vai da Conad!
4: Via, via!
3: Con i prodotti a marchio Conad, dal 6 maggio al 7 giugno, puoi ricevere fino a 50 euro in buoni sconto.
2: Quindi più acquisto prodotti Conad, più accumulo buoni sconto!
3: Esatto! E poi li usi su tutta la tua spesa!
2: Questa è convenienza!
3: Più Conad, più risparmio! Iniziativa riservata ai possessori di carte Conad, valida nei punti vendita delle province di Reggio Emilia, Parma, Piacenza e della Lombardia, che espongono il materiale pubblicitario. Scopri di più su Conad.it. Conad. Persone oltre le cose.

My Life, questo è Robbie Williams naturalmente. Allora, l'altro compleanno che celebriamo riguarda un... come fare a chiamarlo, con genio, perché lui fa tutto nel mondo della musica, nel mondo dell'arte, insomma in tutto quello che è artistico lui c'è, e in tutti questi anni ha veramente realizzato cose meravigliose. Tra l'altro a Parma si può anche vedere qual è la sua ultima produzione, installazione. Stiamo parlando di Brian Eno. Brian Eno oggi festeggia 78 anni. Dunque Brian Eno si chiama così, per fortuna ha scelto un nome un po' più corto, perché il suo nome per esteso è Brian Peter George St. John Baptiste de la Salle Eno. Non ce lo saremmo mai ricordati così per esteso. È nato a Woodbridge il 15 maggio del 1948 ed è considerato, lo sapete, uno dei più importanti musicisti contemporanei, nonché l'inventore vero e proprio della musica d'ambiente. Prima di Brian Eno questo termine non esisteva, e non esisteva neanche la musica d'ambiente. Però Brian Eno da musicista ha collaborato con dei nomi veramente importanti, Roxy Music, Talking Heads e soprattutto David Bowie. E per celebrare Brian Eno e per ascoltarne anche la voce, perché i controcanti in questo pezzo arrivano proprio dalla voce di Brian Eno, che peraltro suona le tastiere e le chitarre in una canzone, un pezzo straordinario che arriva naturalmente da Low. Stiamo parlando di David Bowie e della collaborazione che lui realizzò con il grande Duca Bianco. Siamo nel 1977 e in Sound and Vision c'è per la prima volta, cosa che non si era mai sentita, una sonorità costituita da chitarre trattate con sintetizzatore, tutta farina del sacco di Brian Eno. Sound and Vision, David Bowie, buon compleanno, 78 anni per Brian Eno.

0: Radio Parma 102.104. Le news dall'Italia e dall'estero.
1: Buon pomeriggio dalla redazione.
2: In apertura alle notizie dall'estero, si è conclusa la visita di Donald Trump a Pechino. Il presidente americano ha detto di aver concluso fantastici accordi commerciali con Xi Jinping, senza però fornire dettagli sulle intese. Poi è tornato ad alzare i toni contro l'Iran. Teheran deve stringere un accordo o verrà annientata, ha detto, ribadendo che gli Stati Uniti non permetteranno alla Repubblica Islamica di dotarsi dell'arma nucleare.
1: Intanto la guerra in Medio Oriente grava sull'attività economica e i dati segnalano un indebolimento della crescita dallo scoppio della guerra, con la fiducia di consumatori e imprese riguardo al futuro che si è incrinata. Lo sottolinea la BCE nel bollettino economico, dopo una crescita dell'area euro che nel primo trimestre 2026 è rallentata allo 0,1%. Malgrado una buona capacità di tenuta, con la disoccupazione ai minimi storici, le prospettive vedono rischi al ribasso, si legge nel documento. Dipenderanno dalla durata del conflitto in Medio Oriente.
2: La guerra in Ucraina è salito a 24 morti, tra cui 3 bambini. Il bilancio delle vittime dei raid russi che per diverse ore hanno colpito Kiev. Altre 57 persone sono rimaste ferite. La presidente della Commissione europea von der Leyen ha accusato la Russia di deridere apertamente gli sforzi diplomatici dopo il raid che ha colpito Kiev, denunciando un'altra notte di morte e distruzione. Intanto Russia e Ucraina hanno effettuato uno scambio di prigionieri con la liberazione di 205 persone per parte.
1: La procura di Roma avvia un'indagine sulla morte dei 5 italiani avvenuta ieri alle Maldive. Tra le possibili cause dell'incidente forse la tossicità da ossigeno. Intanto vanno avanti le operazioni di recupero dei sub. Il corpo di Monica Montefalcone è stato recuperato dai subacquei dall'interno della grotta a largo dell'atollo di Vavu. Il recupero degli altri è considerata un'operazione ad alto rischio anche per le condizioni meteo avverse. Intanto l'ambasciatore d'Italia Colombo, competente per le Maldive, è arrivato a Malé per incontrare i responsabili della guardia costiera.
2: Maltempo, primavera ancora in bilico, oggi allerta gialla in 6 regioni, rischio meteo idrogeologico su Lazio, Umbria, parte di Lombardia, Toscana, Abruzzo e Molise. Temporali e vento forte, miglioramento atteso non prima di domenica. Neve sulle Alpi oltre 1500 metri, permane il crollo delle temperature.
1: Luciano Darderi in campo per la storia, l'italiano numero 20 del ranking sfida Casper Ruud per un posto in finale agli internazionali. Tra i due non ci sono precedenti, il match del centrale è fissato per le 15:30, alle 19 invece tocca Jannik Sinner che 2 mesi dopo la finale di Indian Wells ritrova Daniil Medvedev sul suo cammino per la prima volta sulla terra rossa. In palio c'è un posto in finale e traguardo già raggiunto lo scorso anno dal numero 1 al mondo. Appuntamento alle ore 19 sul centrale del Foro Italico. Sul match però pesa l'incognita maltempo a Roma.
2: E con questo è tutto, a più tardi.
0: Radio Parma 102.104. Le news dall'Italia e dall'estero.

Non c'è niente da fare, rimarranno psichedelici fino alla fine della loro carriera. Kula Shaker, Lucky Number è il titolo del loro ultimo singolo da un album che hanno pubblicato già un paio di mesi fa. È tutto così, ma a noi piacciono per quello. 15:37 qui su Radio Parma, adesso ci sono i Black Keys.

0: città, il suono delle tue emozioni.
1: Radio Parma, la radio siamo noi.
2: Peugeot 3008 Hybrid, hai cockpit panoramico, autonomia fino a 982 km. Tutto è progettato per offrirti il massimo delle

0: la tua vista.
1: Da spaccio occhiali Vision, risparmio dal 30 al 40% su nuove collezioni vista e sole 2026. Controllo computerizzato della vista gratuito, applicazione e consulenza lenti a contatto. Vi aspettiamo nei nostri grandi centri ottici a Sorbolo Mezzani, Largo Alberazza 12.
2: Promozione valida fino al 30 giugno 2026. Notizie dall'ausl di Parma. Zanzara tigre, zanzara comune e pappataci possono trasmettere malattie anche gravi. Previeni la proliferazione di questi insetti, evita ristagni d'acqua e usa prodotti larvicidi. Non farti pungere, usa repellenti sulla pelle e sugli abiti, spiralette e diffusori di insetticidi in ambienti chiusi ma arieggiati, rispettando sempre le istruzioni riportate in etichetta. Se vai all'estero, informati all'azienda USL di Parma sui rischi sanitari del paese di destinazione e prendi tutte le precauzioni prima di partire, durante e dopo il viaggio. Per spuntarla, difendiamoci insieme. Maggiori info su zanzaratigreonline.it o al numero verde 800 033 033.
3: Le tue canzoni preferite, la tua radio del cuore.
4: Radio Parma, la radio siamo noi.

Mashup Brimful of Asia nel 1997 e adesso c'è un'altra novità. In realtà è una novità a metà, nel senso che questo brano uscì all'inizio del nuovo millennio e lui ha raccontato: quando nel 2001 presentavo questo brano alle etichette

gente in cerca di contratto. Nessuno voleva firmare quel sound troppo R&B per quel tempo. Oggi sono felice di aver aperto una strada e di avere dato il via ad un nuovo genere nel nostro paese. Sì, benissimo, stiamo parlando di Perdono di Tiziano Ferro. Forse qualcuno aveva detto: guarda, è troppo uguale a un pezzo di R. Kelly che si intitola Did You Ever Think, ed è per questo che insomma magari è meglio lasciar perdere. No, ci furono polemiche all'epoca, in effetti la canzone assomigliava molto al pezzo di R. Kelly del 98, e il produttore di Tiziano Ferro, Michele Cannova, ammise che Perdono fu presa di peso da quel pezzo di R. Kelly senza invece usare un campionamento, così decise di far risuonare interamente la base da zero per replicare quel tipo di sound. Comunque ci fu una mezza ammissione, per cui magari le case discografiche nel 2001 volevano un attimo tutelarsi. Ma a parte gli scherzi, Tiziano Ferro è diventato un grande, lo sappiamo, successo pazzesco. Adesso lui ha deciso di rivisitare quella sua grande hit aggiungendo un altro artista che ha incluso in questa nuova versione una strofa inedita, e poi c'è anche la nuova strumentale. Stiamo parlando di Lazza insieme a Tiziano Ferro. Questo è Perdono, però con due per al posto di uno.

comunque, giusto per completare la vicenda del plagio, pare proprio che R. Kelly poi sia stato messo al corrente e fosse anche molto felice, quindi tutto a posto, tutto a posto. Edizione 2026 con Perdono per Perdono, Lazza insieme naturalmente a Tiziano Ferro. Non c'è la pubblicità e quindi possiamo ascoltare anche i 21 Pilots. No, non c'è la pubblicità, non ci sono neanche le news. Ero avanti di 10 minuti con cervello. Questa è City Walls.

a proposito di canzoni che si somigliano, questo che abbiamo appena sentito era il nuovo singolo di Madame, Volevo capire, con Marracash, e la base è identica a questo pezzo di Michael Jackson. È un confronto che abbiamo già fatto, non so se lei l'abbia dichiarato oppure no, ma si sa che lei è una grandissima fan di Michael Jackson. Questa è They Don't Care About Us, era il 1996.

0: esatta è offerta da...
1: È ora di pensare alla salute dei vostri denti e del vostro sorriso. Il Centro Dentale Parmense, per tutto il mese di aprile e maggio, offre preventivi gratuiti, cure specialistiche per implantologia non chirurgiche, denti fissi in due ore, protesi mobile, apparecchi per bambini, apparecchi estetici invisibili. Centro Dentale Parmense, a Parma, in Piazza Rastelli 37A, in fondo a Via Brescia. Telefono 0521 77 57 20 o 366 661 71 91.
2: Sono le 16 e un minuto. Radio Parma 102-104. Giornale Radio.
3: Buonasera dalla redazione di Radio Parma e 12 TV Parma, in studio Alberto Rugolotto. In primo piano la politica, il senso di responsabilità verso i cittadini, la tutela della continuità amministrativa, la salvaguardia dei progetti strategici in corso. È per questi motivi che il sindaco di Salsomaggiore Luca Musiletanzi ha spiegato la scelta di ritirare le dimissioni messe sul tavolo nelle scorse settimane. Oggi la conferenza in municipio resta dunque in sella, ma ammette che la verifica interna non ha condotto ad una risoluzione delle criticità politiche che vertono sulla richiesta d'uscita per il presidente del Consiglio Comunale Pasquale Russo. Ora la cronaca: la Guardia di Finanza di Parma ha sequestrato più di 12.000 articoli irregolari potenzialmente pericolosi esposti in vendita in un esercizio di Via Zarotto gestito da cittadini nigeriani. Alcuni dei prodotti contenevano ingredienti di elevata pericolosità per la salute umana e veniva commercializzato senza autorizzazione sanitaria anche un farmaco cortisonico per uso cutaneo. Tra i prodotti non conformi sequestrati, parrucche, ciglia, unghie finte, elastici per capelli e una vasta gamma di cosmetici, denunciata la 38enne titolare del negozio. Tragedia sferrata questa mattina a Bosco di Corniglio: un grosso masso del peso stimato di 5 tonnellate è caduto nei pressi della frazione lungo la strada provinciale della Centolaghi, nel tratto che va dal bivio per Mossale alla centrale di Bosco. Sul posto i carabinieri forestali, i tecnici della provincia di Parma per gestire il traffico e la viabilità e per mettere in sicurezza l'area. La sede stradale è ridotta con New Jersey con la circolazione a senso unico alternato. Andiamo a Palazzo Giordani: la scienziata di fama mondiale originaria del territorio Elisabetta Viani Puglisi è la vincitrice del premio E-Parma per il 2025, è l'autrice dello studio grazie al quale è stato possibile fotografare il momento di replicazione del virus HIV, studio pubblicato sulla prestigiosa rivista scientifica Nature. La solidarietà domani e domenica torna alla campagna Abbiamo riso per una cosa seria, banchetti in piazza della Steccata. Sostenendo la campagna con una donazione a partire da 7 euro si può difendere chi lavora la terra ricevendo in cambio un pacco di riso 100% italiano da un chilo. L'aiuto si può moltiplicare e quel pacco di riso sarà consegnato alla mensa della Caritas di Parma, ricavato per progetti in Africa e America Latina di Comivis Est. Chiudiamo con lo sport e il calcio: si giocherà domenica alle 12 Como Parma, i crociati si allenano a Collecchio in vista del match contro i Lariani. Bella notizia dal Giappone: Zion Suzuki è stato inserito nella lista dei convocati per i mondiali, starà fuori invece 2 mesi Bernabé, operato ieri a Londra. Ed è tutto per il momento, restate qui con la programmazione di Radio Parma.
2: Radio Parma 102-104, giornale radio. Direttore responsabile Pietro Adrasto Ferraguti.
4: Con Renault Car Service, quando porto la mia Renault in un'officina autorizzata, trovo esperti che se ne prendono cura. E da oggi, con il programma Fedeltà Renault Club, a ogni manutenzione accumulo punti. Non male! Così posso ottenere vantaggi esclusivi come viaggi, shopping e molto altro.
5: Programma Le Club per veicoli Renault immatricolati dal 2018 al 2022, intestati a persone fisiche. Raccolta punti su interventi non in garanzia fino al 30 settembre 2027. Regolamento su Renault.it.
6: Carebo, concessionaria Renault e Dacia a Parma in strada San Donato 2A e a Fidenza in via Corradini 1.
7: Da Vellutini capi in pelle primavera 2026 a metà prezzo per la chiusura estiva del 31 maggio. La tua grande occasione da Vellutini, anche il cashmere a metà prezzo. Ti aspettiamo in zona Baccanelli, strada Tronchi 32 a Parma. Vellutini ritira il tuo usato. Telefono 338 35 75 545. Ti ricordiamo, il 31 maggio è l'ultimo giorno aperto.
8: Ti serve un prestito? C'è la soluzione.
9: Vai da Car Service, la la la la la la. Cap Service, il prestito per tutti. In prestito ai pensionati in convenzione INPS, facile da ottenere, comodo da restituire. In prestito ai lavoratori dipendenti a firma singola, semplice e comodo, che supera tutti gli ostacoli.
10: Cap Service, a Parma, in via Dante 6, a Piacenza, in via Colombo 130.

ma bentornata. Carry That Weight è il nuovo singolo di Halsey. Sì, si chiama come una parte della suite di Abbey Road, Carry That Weight. Quando ho visto il titolo ho detto: vuoi vedere che ha fatto la cover? No. Bentornata, insomma, bella energia, nuovo singolo di Halsey. E per la seconda ora di Newsroom parliamo degli Strokes, che come sapete arriveranno anche in Italia, una data a Bologna. Tutti si stanno accapigliando per i biglietti, ma penso proprio che non ci sia più nulla, come ho già spiegato un po' di volte, per il 17 ottobre a Bologna. C'è stata una richiesta pazzesca, credo che i biglietti siano volati tipo in 20 minuti, sai, una data sola per una band amatissima nel nostro paese, che non si esibiva da un bel po' di tempo, era anche abbastanza normale. Comunque, loro inizieranno il tour a partire dal prossimo mese. Uscirà il 26 giugno il loro nuovo album, il settimo, si intitolerà Reality Awaits. Però non verranno con il loro chitarrista storico Nick Valensi, attraverso una stories sul loro profilo ufficiale hanno annunciato che il musicista non parteciperà al tour per prendersi una pausa temporanea. Il gruppo inoltre ha già fatto sapere che a sostituire Valensi ci sarà Steve Shields, che è il chitarrista dei Long Wave e amico del gruppo fin dagli esordi nella New York dei primi anni 2000. Nella storia ripresa dall'Enemy, con cui è stata condivisa la notizia della pausa dal tour di Nick Valensi, si legge: è una pausa dal tour programmato, l'aveva detto, non vediamo l'ora che ritorni. Non hanno spiegato il motivo dell'assenza del chitarrista, aggiungendo però appunto che occuparsi di tutto il resto sarà appunto Steve Shields. Quindi insomma, niente Nick Valensi, è un peccato, perché insomma Nick Valensi è comunque un membro della band tra i più amati. Questo è il loro ultimo singolo che anticipa l'album, Going Shopping, The Strokes.

0: Cerchi un titolo di studio riconosciuto dal Ministero? Al Centro Studi Meli di Parma trovi una formazione completa e personalizzata per diplomi, lauree e master. Valutiamo le tue esigenze specifiche per costruire il percorso su misura più efficace per te. Il nostro metodo online unisce flessibilità e supporto costante, garantendoti la massima qualità al tuo ritmo. Sei un lavoratore, una mamma o uno sportivo? Il tempo non è più un limite. Recupera gli anni perduti e raggiungi il tuo obiettivo senza ansia o stress.
1: Centro Studi Meli è a Parma in via Trento 30, www.centrostudimeli.it.
2: Voglio più!
3: Più!
2: Più!
4: Ma più cosa?
2: Più risparmio!
4: Ma vai da Conad! Con i prodotti a marchio Conad, dal 6 maggio al 7 giugno, puoi ricevere fino a 50 euro in buoni sconto.
2: Quindi più acquisto prodotti Conad, più accumulo buoni sconto!
4: Esatto! E poi li usi su tutta la tua spesa!
2: Questa è convenienza!
4: Più Conad, più risparmio! Iniziativa riservata ai possessori di carte Conad, valida nei punti vendita delle province di Reggio Emilia, Parma, Piacenza e della Lombardia, che espongono il materiale pubblicitario. Scopri di più su Conad.it. Conad, persone oltre le cose.
5: C'è una grandezza che non si misura. Si vive. Tra colline, silenzi e profumi d'erba nasce un rito fatto di mani, attese e stagioni. Vivi Parmigiano Reggiano. Visita i caseifici aperti il 23 e 24 maggio. Scopri e prenota le esperienze da vivere su parmigianoreggiano.com.
6: Tutto pronto per la partenza. Ora devi solo scegliere se portare i bagagli o i figli. Oppure scegli Tourneo Courier, tutto lo spazio che ti serve per goderti ogni viaggio. Ford Tourneo Courier, tuo a 19.950 euro.
7: Vieni a provarla da Gruppo Ferrari, concessionaria Ford, via Toscana 45A, a Parma.

Sono i Duran Duran, sono tornati e sono tornati insieme alla chitarra di Nile Rodgers. Ormai è un sodalizio che dura da un sacco di anni e che insomma non si disgrega, meno male. Free to Love. Allora, prima di arrivare all'appuntamento con le news dall'Italia e dal mondo, c'è una chicca. Il nuovo singolo delle Womack Sisters. Allora, facciamo la loro conoscenza, perché ne ho sentito parlare per la prima volta giusto quando è arrivato questo pezzo, che è delizioso e che comparirà nel loro album in uscita il 14 agosto. Allora, sono praticamente sorelle, sono Zeymani Womack, Kucha Womack e B.G. Womack. Allora, non so se il nome Womack, il cognome Womack vi fa venire in mente qualcosa. Sì, sono figlie di Cecil e Linda Womack, il celebre duo Womack & Womack che ci ricordiamo negli anni 80, e soprattutto nipoti della leggenda del soul americano Bobby Womack. E il loro singolo d'esordio, per quello che ci riguarda, è questo, si chiama Chauffeur e ci riporta le meravigliose atmosfere della black music della Motown. The Womack Sisters. Baby,

0: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
1: Buon pomeriggio dalla redazione.
2: In primo piano ancora la tragedia delle Maldive. Le condizioni meteo rendono difficile il recupero dei corpi dei sub italiani morti ieri durante un'immersione in una grotta a 60 metri di profondità. Finora l'unico corpo ritrovato è quello della professoressa Monica Montefalcone, morta insieme alla figlia Giorgia Somacal, ai ricercatori Muriel Oddinino e Federico Gualtieri e a Gianluca Benedetti. Intanto, sulla nave Duke of York, al centro di verifiche sui requisiti per effettuare questo tipo di escursioni non turistiche, si trovano ancora 20 italiani che attendono il miglioramento delle condizioni meteo per rientrare a Malé dall'atollo di Vavu, luogo della tragedia.
1: Ha confessato l'omicidio dicendosi profondamente dispiaciuto il quindicenne accusato di aver accoltellato e ucciso il 35enne maliano Bakary Sakho. A quanto si è appreso durante le dichiarazioni spontanee davanti alla jeep del Tribunale dei minorenni di Taranto nell'udienza di convalida del fermo, il ragazzo ha sostenuto di aver agito per paura che i suoi amici potessero subire un'aggressione. Anche gli altri tre minori fermati hanno reso dichiarazioni spontanee nelle quali avrebbero dichiarato di non essersi accorti che il quindicenne aveva accoltellato Bakary e di non aver notato che perdeva sangue.
2: Il deputato di Italia Viva Roberto Giachetti, dopo 12 giorni di sciopero della fame, si è incatenato in aula alla Camera contro il sequestro della commissione Vigilanza Rai da parte della maggioranza. Ho deciso di non abbandonare questo luogo finché non ci sarà un pubblico impegno da parte della maggioranza di garantire il numero legale nella prossima convocazione della commissione Rai, ha detto Giachetti.
1: Si è conclusa la visita di Donald Trump a Pechino. Il presidente ha detto di aver concluso fantastici accordi commerciali con Xi Jinping, senza però fornire dettagli sulle intese. Poi è tornato ad alzare i toni contro l'Iran. Teheran deve stringere un accordo, verrà annientata, ha detto, ribadendo che gli USA non permetteranno alla Repubblica Islamica di dotarsi dell'arma nucleare.
2: Intanto la guerra in Medio Oriente grava sull'attività economica e i dati segnalano un indebolimento della crescita dallo scoppio della guerra, con la fiducia di consumatori e imprese riguardo al futuro che si è incrinata. Lo sottolinea la BCE nel bollettino economico dopo una crescita dell'area euro che nel primo trimestre 2026 è rallentata allo 0,1%. Malgrado una buona capacità di tenuta con la disoccupazione ai minimi storici, le prospettive vedono rischi al ribasso che dipenderanno anche dalla durata del conflitto in Medio Oriente. Si legge nel documento.
1: Il calcio, la prefettura di Roma ha recepito la proposta della Lega Serie A sulla data e l'orario del derby. Roma e Lazio scenderanno in campo domenica 17 maggio alle 12 e l'arbitro sarà Fabio Maresca. In contemporanea alle altre quattro partite che riguardano la zona Champions, Como Parma affidata a Zufferli, Juve Fiorentina a Massa, Genoa Milan a Sozza, Furnoi il fischietto di Pisa Napoli. Alle 18 Atalanta Bologna è affidata a Perenzoni.
2: Ed è tutto, a più tardi.
0: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.

0: Da Vellutini capi in pelle primavera 2026 a metà prezzo per la chiusura estiva del 31 maggio. La tua grande occasione da Vellutini, anche il cashmere a metà prezzo. Ti aspettiamo in zona Baccanelli, strada Tronchi 32 a Parma. Vellutini ritira il tuo usato. Telefono 338 35 75 545. Ti ricordiamo, il 31 maggio è l'ultimo giorno aperto.
1: Renault. Con Renault Car Service, quando porto la mia Renault in un'officina autorizzata, trovo esperti che se ne prendono cura. E da oggi, con il programma Fedeltà Renault Club, a ogni manutenzione accumulo punti. Non male! Così posso ottenere vantaggi esclusivi come viaggi, shopping e molto altro.
2: Programma Le Club per veicoli Renault immatricolati dal 2018 al 2022, intestati a persone fisiche. Raccolta punti su interventi non in garanzia fino al 30 settembre 2027. Regolamento su Renault.it.
3: Carebo, concessionaria Renault e Dacia a Parma in strada San Donato 2A e a Fidenza in via Corradini 1.
4: Spazio occhiali Vision per il benessere della tua vista.
5: Da Spazio occhiali Vision risparmio dal 30 al 40% su nuove collezioni Vista e Sole 2026. Controllo computerizzato della vista gratuito, applicazione e consulenza lenti a contatto. Vi aspettiamo nei nostri grandi centri ottici a Sorbolo Mezzani, largo Alberazza 12.
6: Promozione valida fino al 30 giugno 2026.

Sweet Home Alabama, Leonard Skinner, 16:44. Allora dobbiamo anche parlare dell'Eurovision, fatte le qualificazioni, tutta a posto. Stavo guardando che insomma il nostro Saldavici si esibirà bello tardi, mi sa che faccio in tempo ad andare al cinema. sì, perché gli organizzatori hanno diffuso la scaletta della finale con l'ordine di uscita dei 25 cantanti, ovvero i 20 usciti dalle semifinali di martedì e giovedì, i Big 4 e l'Austria, paese che ospita questa edizione. Inizia la Danimarca, finiscono i padroni di casa. E stavo guardando che mi dispiace molto, non c'è il Portogallo. Il Portogallo non è stato ammesso, cioè non si è qualificato. Vabbè, si chiamavano loro, aspetta, avevano un nome, i Bandidos do Canto, no, do Cante. No, io col portoghese, ragazzi, faccio una faticaccia, ma non solo con quello. Comunque, la classifica finale unirà i punti dati dalle giurie internazionali, 12 alla canzone migliore e poi a scendere 10, 8, 7, 6, 6 e tutte le altre, e quelli del televoto. Si vota anche dall'Italia, ma non si può ovviamente esprimere la preferenza per Saldavinci. Si vota comunque via SMS, telefono o sul sito ask.vote. Per ogni utenza è possibile esprimere al massimo 5 voti per vari cantanti o per lo stesso. E la finale verrà trasmessa da Rai 1 e non da Rai 2, contrariamente alle due semifinali. Ci saranno sempre Gabriele Corsi ed Elettra Lamborghini, che si sta comportando bene, molto simpatica. Allora, Saldavinci sarà quart'ultimo, arriverà dopo Cipro e dopo la Svezia, e dopo Saldavinci Norvegia, Romania e Austria. Dicevo, mi dispiace che non ci sia il Portogallo. Vabbè, questi ragazzi erano in 6 o 7, aspetta che li conto, no, non c'è non c'è il numero. Erano un po' tipo neri per caso, però le melodie vocali erano belle. Perché dico mi dispiace che non ci sia il Portogallo? Perché loro hanno sempre mandato all'Eurovision Song Contest cose molto interessanti. Per esempio, nel 2021 c'era questa band

un pezzo che avrebbe potuto benissimo essere un pezzo di Prince, The Black Mamba. Non si piazzarono molto alti a metà classifica, credo, i portoghesi, che quest'anno insomma non ce l'hanno fatta però a passare in finale. No, dico la band che rappresenterà il Portogallo quest'anno all'Eurovision Song Contest. Tra l'altro i Black Mamba dopo questo pezzo hanno completamente smesso di suonare, proprio del 2021, l'ultima loro produzione. Poverini, c'erano rimasti male, però erano bravi, erano bravi. Oh, allora, non abbiamo ancora ascoltato Harry Styles, è vero, eccolo qua, puntualissimo, appena lo chiami lui arriva, è disponibile con tutti. American Girls.

0: Qualunque cosa facciano, non sbagliano mai. Da sempre, magari un pezzo ti piace di più, un altro ti piace meno, anzi magari un pezzo ti piace tantissimo e un pezzo ti piace tanto, perché non ricordo cose che non ci sono mai piaciute dei Subsonica, proprio mai, da quando hanno iniziato. Questo è il nuovo singolo, si chiama Grida e ci ha accompagnato sino ai saluti. Chiudiamo il nostro newsroom andando nel 1989 con i Soul to Soul di Back to Life. Vi ricordo l'appuntamento con Mythology, versione animata, domenica dalle 18 alle 20 e poi di nuovo Newsroom. Ci ritroviamo qui lunedì, poco dopo le 3, come sempre. Per oggi però e per questa settimana abbiamo finito. Ciao!
1: Non finisce proprio niente se non l'abbiamo deciso noi! E forse è finita quando i tedeschi hanno bombardato Pearl Harbor? I tedeschi.
2: Newsroom con Simonetta Collini.
3: Addio e grazie per tutto il pesce.
4: All'ultimo grido della sezione Q. Si chiama Radio.

0: esatta è offerta da...
1: È ora di pensare alla salute dei vostri denti e del vostro sorriso. Il Centro Dentale Parmense per tutto il mese di aprile e maggio offre preventivi gratuiti, cure specialistiche per implantologia non chirurgiche, denti fissi in due ore, protesi mobile, apparecchi per bambini, apparecchi estetici invisibili. Centro Dentale Parmense, a Parma in Piazza Rastelli 37A, in fondo a Via Brescia. Telefono 0521 77 57 20 o 366 661 71 91.
2: Sono le 17 e un minuto.
3: Radio Parma 102-104. Giornale radio.
4: Buonasera dalla redazione di Radio Parma e 12 TV Parma, in studio Alberto Rugolotto. In primo piano la politica, il senso di responsabilità verso i cittadini, la tutela della continuità amministrativa, la salvaguardia dei progetti strategici in corso. È per questi motivi che il sindaco di Salsomaggiore Luca Musiletanzi ha spiegato la scelta di ritirare le dimissioni messe sul tavolo nelle scorse settimane. Oggi la conferenza in municipio resta dunque in sella, ma ammette che la verifica interna non ha condotto ad una risoluzione delle criticità politiche che vertono sulla richiesta d'uscita per il presidente del Consiglio Comunale Pasquale Russo. Ora la cronaca: la Guardia di Finanza di Parma ha sequestrato più di 12.000 articoli irregolari potenzialmente pericolosi esposti in vendita in un esercizio di Via Zarotto gestito da cittadini nigeriani. Alcuni dei prodotti contenevano ingredienti di elevata pericolosità per la salute umana e veniva commercializzato senza autorizzazione sanitaria anche un farmaco cortisonico per uso cutaneo. Tra i prodotti non conformi sequestrati, parrucche, ciglia, unghie finte, elastici per capelli e una vasta gamma di cosmetici, denunciata la 38enne titolare del negozio. Tragedia sferrata questa mattina a Bosco di Corniglio: un grosso masso del peso stimato di 5 tonnellate è caduto nei pressi della frazione lungo la strada provinciale del Centolaghi, nel tratto che va dal bivio per Mossale alla centrale di Bosco. Sul posto i carabinieri forestali, i tecnici della provincia di Parma per gestire il traffico e la viabilità e per mettere in sicurezza l'area. La sede stradale è ridotta con New Jersey con la circolazione a senso unico alternato. Andiamo a Palazzo Giordani: la scienziata di fama mondiale originaria del territorio Elisabetta Viani Puglisi è la vincitrice del premio E-Parma per il 2025, è l'autrice dello studio grazie al quale è stato possibile fotografare il momento di replicazione del virus HIV, studio pubblicato sulla prestigiosa rivista scientifica Nature. La solidarietà: domani e domenica torna alla campagna Abbiamo Riso per una cosa seria, banchetti in piazza della Steccata. Sostenendo la campagna con una donazione a partire da 7 euro si può difendere chi lavora la terra, ricevendo in cambio un pacco di riso 100% italiano da un chilo. L'aiuto si può moltiplicare e quel pacco di riso sarà consegnato alla mensa della Caritas di Parma, ricavato per progetti in Africa e America Latina di Comivis Est. Chiudiamo con lo sport e il calcio: si giocherà domenica alle 12 Como Parma, i crociati si allenano a Collecchio in vista del match contro i lariani. Bella notizia dal Giappone: Zion Suzuki è stato inserito nella lista dei convocati per i mondiali, starà fuori invece 2 mesi Bernabé, operato ieri a Londra. Ed è tutto per il momento, restate qui con la programmazione di Radio Parma.
3: Radio Parma 102-104, giornale radio. Direttore responsabile Pietro Adrasto Ferraguti.
5: Voglio più!
6: Più!
5: Più!
7: Ma più cosa?
5: Più risparmio!
7: Ma vai da Conad! Con i prodotti a marchio Conad, dal 6 maggio al 7 giugno, puoi ricevere fino a 50 euro in buoni sconto.
5: Quindi più acquisto prodotti Conad, più accumulo buoni sconto.
7: Esatto, e poi li usi su tutta la tua spesa.
5: Questa è convenienza!
7: Più Conad, più risparmio! Iniziativa riservata ai possessori di carte Conad, valida nei punti vendita delle province di Reggio Emilia, Parma, Piacenza e della Lombardia, che espongono il materiale pubblicitario. Scopri di più su Conad.it. Conad, persone oltre le cose.
8: Tutto pronto per la partenza. Ora devi solo scegliere se portare i bagagli o i figli. Oppure scegli Tourneo Courier, tutto lo spazio che ti serve per goderti ogni viaggio. Ford Tourneo Courier, tuo a 19.950 euro.
9: Vieni a provarla da Gruppo Ferrari, concessionaria Ford, via Toscana 45A, a Parma.
0: Locatop, il servizio che cercavi vicino a casa tua. Noleggio, vendita, formazione di mezzi, sollevamento persone e materiali. Azienda emiliano-romagnola da 25 anni sul territorio. Locatop, un team a tua disposizione per la tua azienda e il tuo cantiere. Personale con esperienza ultradecennale, ampio parco mezzi, trasporti e assistenze direttamente in cantiere, coperture assicurative e casco stradale inclusa. Ci trovi a Parma. Telefona allo 0521 79 80 49. L'altezza sempre più a portata di mano. www.locatop.it.
6: Il ritmo della città, il suono delle tue emozioni.
10: Radio Parma, la radio siamo noi.

0: Peugeot 3008 Hybrid. Hai cockpit panoramico, autonomia fino a 982 km. Tutto è progettato per offrirti il massimo delle prestazioni. Con Peugeot Formula 8, tuo da 188 euro al mese con tasso 0,8% e fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate, tan fisso 0,8%, TAG 2,03%. Anticipo 6.800 euro, rata finale 21.416 euro. In pronta consegna qualunque sia il tuo usato, fino al 31 maggio. Maggiori info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su
1: www.davighifratelli.it. Peugeot Davighi Fratelli, a Parma, strada Cavalieri di San Giorgio 7A, telefono 0521 48 57 54.
2: Cerchi un titolo di studio riconosciuto dal Ministero? Al Centro Studi Meli di Parma trovi una formazione completa e personalizzata per diplomi, lauree e master. Valutiamo le tue esigenze specifiche per costruire il percorso su misura più efficace per te. Il nostro metodo online unisce flessibilità e supporto costante, garantendoti la massima qualità al tuo ritmo. Sei un lavoratore, una mamma o uno sportivo? Il tempo non è più un limite. Recupera gli anni perduti e raggiungi il tuo obiettivo senza ansia o stress.
3: Centro Studi Meli è a Parma in via Trento 30, www.centrostudimeli.it.
4: Sapevi che respiriamo circa 18 kg di aria al giorno? La tecnologia NanoX può inibire inquinanti come batteri, virus, muffe, allergeni, polline e altre sostanze pericolose per la tua salute. Cosa aspetti? Affidati al partner ideale per la climatizzazione civile e industriale. Tecos, con quasi 50 anni di esperienza e professionalità, migliora la qualità dei tuoi ambienti garantendo bassi consumi e filtrazioni di ultima generazione. Tecos, contattaci per un preventivo allo 0521 34 12 90. Siamo in via Sarti a Traversetolo, Parma.

arriverà una stella ad abbagliare l'orizzonte senza fine. Nei corridoi di luce riflessa, rifletto sui

0: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
1: Buon pomeriggio dalla redazione.
2: Apriamo con gli esteri. Dopo la visita di Donald Trump a Pechino, il presidente americano ha detto di aver concluso fantastici accordi commerciali con Xi Jinping, senza però fornire dettagli sulle intese. Poi è tornato ad alzare i toni contro l'Iran. Teheran deve stringere un accordo o verrà annientata, ha detto, ribadendo che gli Stati Uniti non permetteranno alla Repubblica Islamica di dotarsi dell'arma nucleare. Dal canto suo, Teheran vedrebbe con favore qualsiasi sforzo cinese volto ad allentare la situazione, ha detto il ministro degli esteri iraniano Araghchi il giorno dopo l'incontro a Pechino tra Trump e Xi.
1: Dovrebbero riprendere domani le operazioni di recupero dei 4 italiani morti ancora dispersi che hanno perso la vita durante un'immersione alle Maldive. Le ricerche sono iniziate ufficialmente venerdì, il giorno dopo il tragico incidente. Secondo un testimone, i soccorsi sono stati allertati tempestivamente. A Malé nel frattempo è arrivato anche l'ambasciatore d'Italia Colombo, competente per le Maldive, per incontrare i responsabili della Guardia Costiera impegnati nelle operazioni. Intanto la Procura di Roma ha avviato un'indagine.
2: Ha confessato l'omicidio dicendosi profondamente dispiaciuto il 15enne accusato di aver accoltellato e ucciso il 35enne maliano Bakary Sacko. A quanto si è appreso durante le dichiarazioni spontanee davanti al GIP del Tribunale dei minorenni di Taranto, nell'udienza di convalida del fermo, il ragazzo ha sostenuto di aver agito per paura che i suoi amici potessero subire un'aggressione. Anche gli altri tre minori fermati hanno reso dichiarazioni spontanee, nelle quali avrebbero dichiarato di non essersi accorti che il 15enne aveva accoltellato Bakary e di non aver notato che perdeva sangue.
1: Nella cattedrale di Palermo è stato celebrato l'ultimo saluto ad Alessia La Rosa, la piccola tifosa del Palermo Calcio, morta a 8 anni in seguito a un tumore. Ultras della Curva Nord e un centinaio di cittadini hanno accolto il feretro della bimba al suo arrivo in chiesa. Il giocatore del Palermo, Jacopo Segre, presente in chiesa, ha portato una maglia della squadra e l'ha posta sopra il feretro di Alessia. Tra i presenti anche Pippo Inzaghi e rappresentanti del club rosanero.
2: Il deputato di Italia Viva Roberto Giachetti, dopo 12 giorni di sciopero della fame, si è incatenato in aula alla Camera contro il sequestro della Commissione Vigilanza Rai da parte della maggioranza. Ho deciso di non abbandonare questo luogo finché non ci sarà un pubblico impegno da parte della maggioranza di garantire il numero legale nella prossima convocazione della Commissione Rai, ha detto Giachetti.
1: Il tennis, gli azzurri Simone Bolelli e Andrea Vavassori, accreditati della 7ª testa di serie, approdano in semifinale nel torneo di doppio maschile dell'ATP Master 1000 di Roma. Gli italiani eliminano la coppia numero 1 del seeding, formata dal finlandese Harri Eliovaara e dal britannico Henry Patten, battuti per 7-5-7-6 dopo 1 ora e 48 minuti di aspra battaglia sportiva.
2: Ed è tutto, a più tardi.
0: Radio Parma 102-104, le news dall'Italia e dall'estero.
3: Le tue canzoni preferite, la tua radio del cuore.
4: Radio Parma, la radio siamo noi.

0: Da Vellutini Capi in Pelle Primavera 2026 a metà prezzo per la chiusura estiva del 31 maggio. La tua grande occasione da Vellutini, anche il cashmere a metà prezzo. Ti aspettiamo in zona Baccanelli, strada Tronchi 32 a Parma. Vellutini ritira il tuo usato. Telefono 338 35 75 545. Ti ricordiamo, il 31 maggio è l'ultimo giorno aperto.
1: C'è una grandezza che non si misura. Si vive. Tra colline, silenzi e profumi d'erba nasce un rito fatto di mani, attese e stagioni. Vivi Parmigiano Reggiano. Visita i caseifici aperti il 23 e 24 maggio. Scopri e prenota le esperienze da vivere su parmigianoreggiano.com.
2: Ti serve un prestito? C'è la soluzione.
3: Cap Service, il prestito per tutti.

0: offerta da...
1: È ora di pensare alla salute dei vostri denti e del vostro sorriso. Il Centro Dentale Parmense, per tutto il mese di aprile e maggio, offre preventivi gratuiti, cure specialistiche per implantologia non chirurgiche, denti fissi in due ore, protesi mobile, apparecchi per bambini, apparecchi estetici invisibili. Centro Dentale Parmense, a Parma, in Piazza Rastelli 37A, in fondo a Via Brescia. Telefono 0521 77 57 20 o 366 661 71 91.
2: Sono le 17 e 58 minuti.
3: Radio Parma 102-104. Giornale Radio.
4: Buonasera dalla redazione di Radio Parma e 12 TV Parma, in studio Alberto Rugolotto. In primo piano la politica, il senso di responsabilità verso i cittadini, la tutela della continuità amministrativa, la salvaguardia dei progetti strategici in corso. È per questi motivi che il sindaco di Salso Maggiore Luca Musiletanzi ha spiegato la scelta di ritirare le dimissioni messe sul tavolo nelle scorse settimane. Oggi la conferenza in municipio resta dunque in sella, ma ammette che la verifica interna non ha condotto ad una risoluzione delle criticità politiche che vertono sulla richiesta d'uscita per il presidente del Consiglio Comunale Pasquale Russo. Ora la cronaca: la Guardia di Finanza di Parma ha sequestrato più di 12.000 articoli irregolari potenzialmente pericolosi esposti in vendita in un esercizio di Via Zarotto gestito da cittadini nigeriani. Alcuni dei prodotti contenevano ingredienti di elevata pericolosità per la salute umana e veniva commercializzato senza autorizzazione sanitaria anche un farmaco cortisonico per uso cutaneo. Tra i prodotti non conformi sequestrati, parrucche, ciglia, unghie finte, elastici per capelli e una vasta gamma di cosmetici, denunciata la 38enne titolare del negozio. Tragedia sferrata questa mattina a Bosco di Corniglio: un grosso masso del peso stimato di 5 tonnellate è caduto nei pressi della frazione lungo la strada provinciale della Centolaghi, nel tratto che va dal bivio per Mossale alla centrale di Bosco. Sul posto i carabinieri forestali, i tecnici della provincia di Parma per gestire il traffico e la viabilità e per mettere in sicurezza l'area. La sede stradale è ridotta con New Jersey con la circolazione a senso unico alternato. Andiamo a Palazzo Giordani: la scienziata di fama mondiale originaria del territorio Elisabetta Viani Puglisi è la vincitrice del premio E Parma per il 2025, è l'autrice dello studio grazie al quale è stato possibile fotografare il momento di replicazione del virus HIV, studio pubblicato sulla prestigiosa rivista scientifica Nature. La solidarietà: domani e domenica torna alla campagna Abbiamo Riso per una cosa seria, banchetti in Piazza della Steccata. Sostenendo la campagna con una donazione a partire da 7 euro si può difendere chi lavora la terra, ricevendo in cambio un pacco di riso 100% italiano da un chilo. L'aiuto si può moltiplicare e quel pacco di riso sarà consegnato alla mensa della Caritas di Parma, ricavato per progetti in Africa e America Latina di Comivisest. Chiudiamo con lo sport e il calcio: si giocherà domenica alle 12 Como Parma, i crociati si allenano a Collecchio in vista del match contro i lariani. Bella notizia dal Giappone: Zion Suzuki è stato inserito nella lista dei convocati per i mondiali, starà fuori invece 2 mesi Bernabé, operato ieri a Londra. Ed è tutto per il momento, restate qui con la programmazione di Radio Parma.
3: Radio Parma 102-104, Giornale Radio. Direttore responsabile Pietro Adrasto Ferraguti.
5: Sapevi che respiriamo circa 18 kg di aria al giorno? La tecnologia NanoX può inibire inquinanti come batteri, virus, muffe, allergeni, polline e altre sostanze pericolose per la tua salute. Cosa aspetti? Affidati al partner ideale per la climatizzazione civile e industriale. Tecos, con quasi 50 anni di esperienza e professionalità, migliora la qualità dei tuoi ambienti garantendo bassi consumi e filtrazioni di ultima generazione. Tecos, contattaci per un preventivo allo 0521 34 12 90. Siamo in via Sarti a Traversetolo, Parma.
6: Baganza Farmacie. A Parma, 3 farmacie al tuo servizio dalle ore 7 alle ore 22 con orario continuato. Scopri il dettaglio degli orari su www.farmaciabaganza.it. telemedicina, schede di integrazione per sportivi e piani alimentari per tutti. Troverai inoltre la linea cosmetica Farnese, una linea completa di dermocosmesi ideata, studiata e formulata dalle nostre dottoresse. E se sottoscrivi la Fidelity Card avrai uno sconto del 20% sul tuo primo acquisto di parafarmaco. Ricorda, consegne a domicilio gratuite. Baganza Farmacie, una realtà tutta parmigiana. Scegli Parma, scegli Baganza Farmacie. Via Baganza 11, via Gramsci 1 e via Garibaldi 28. Centro Medico Specialistico Baganza, poliambulatorio con oltre 30 professionisti al servizio della tua salute. Prelievi per test clinici tutte le mattine entro le ore 10, sabato compreso. Ambulatorio chirurgico per interventi di chirurgia generale, chirurgia della cataratta, chirurgia estetica del viso e microliposcultura del corpo. Dal 2011 a Parma, in via Baganza 11. Parcheggio riservato. Autorizzazione 222-980 del 20 dicembre 2011. Direttore sanitario, dottor Mario Ghinelli.
0: Le tue canzoni preferite. La tua radio del cuore.
7: Radio Parma. La radio siamo noi.

0: Con Renault Car Service, quando porto la mia Renault in un'officina autorizzata, trovo esperti che se ne prendono cura. E da oggi, con il programma Fedeltà Renault Club, a ogni manutenzione accumulo punti. Non male! Così posso ottenere vantaggi esclusivi come viaggi, shopping e molto altro.
1: Programma Le Club per veicoli Renault immatricolati dal 2018 al 2022, intestati a persone fisiche. Raccolta punti su interventi non in garanzia fino al 30 settembre 2027. Regolamento su Renault.it.
2: Carebo, concessionaria Renault e Dacia a Parma in strada San Donato 2A e a Fidenza in via Corradini 1.
3: Spaccio occhiali Vision per il benessere della tua vista.
4: Da Spaccio occhiali Vision risparmio dal 30 al 40% su nuove collezioni vista e sole 2026. Controllo computerizzato della vista gratuito, applicazione e consulenza lenti a contatto. Vi aspettiamo nei nostri grandi centri ottici. A Sorbo Lumezzani, largo Alberazza 12.
5: Promozione valida fino al 30 giugno 2026.
6: Ti serve un prestito? C'è la soluzione.
7: Cap Service, il prestito per tutti. In prestito ai pensionati in convenzione INPS, facile da ottenere e comodo da restituire. Il prestito ai lavoratori dipendenti a firma singola, semplice e comodo, che supera tutti gli ostacoli.
8: Cap Service, a Parma, in via Dante 6, a Piacenza, in via Colombo 130.

0: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
1: Buonasera dalla redazione.
2: Italiani morti alle Maldive, dovrebbero riprendere domani le operazioni di recupero dei 4 italiani deceduti ancora dispersi che hanno perso la vita durante un'immersione. Secondo un testimone, i soccorsi sono stati allertati tempestivamente. Al momento solo un corpo è stato recuperato, quello del padovano Gianluca Benedetti e non della biologa genovese Monica Montefalcone, come trapelato in un primo momento. La Procura di Roma ha avviato un'indagine.
1: Torniamo sulla morte di Domenico Caliendo, il bimbo trapiantato a Napoli. Il cardiochirurgo Guido Oppido, durante una conversazione registrata da uno dei sanitari che ha consegnato l'audio alla procura, avrebbe ammesso di aver espiantato il cuore prima di verificare le condizioni di quello in arrivo da Bolzano.
2: Un giovane residente ad Alghero è stato arrestato nelle scorse ore con la grave accusa di violenza sessuale su più donne, tra cui una minorenne, dopo un'indagine congiunta di polizia e carabinieri coordinata dalla Procura di Sassari per far luce su una serie di aggressioni sessuali in strada ai danni di giovani passanti e turiste avvenute negli ultimi mesi. Nei confronti dell'indagato e su richiesta dei PM, il GIP ha disposto gli arresti domiciliari con un braccialetto elettronico.
1: Paolo Bellini, l'ex avanguardia nazionale condannato per la strage di Bologna, vuole ottenere l'eutanasia farmacologica. La richiesta è stata diffusa sotto forma di lettera alla Gazzetta di Reggio. Nel testo sostiene tra l'altro che contro di lui ci sarebbe un complotto politico, mediatico e giudiziario.
2: Gli esteri. Dopo la visita in Cina, il presidente americano Trump ha detto di aver concluso fantastici accordi commerciali con Xi Jinping, senza però fornire dettagli sulle intese. Poi è tornato ad alzare i toni contro l'Iran. L'Iran deve stringere un accordo o verrà annientata, ha detto, ribadendo che gli Stati Uniti non permetteranno alla Repubblica Islamica di dotarsi dell'arma nucleare. Dal canto suo, Teheran vedrebbe con favore qualsiasi sforzo cinese volto ad allentare la situazione, ha detto il ministro degli esteri iraniano Raghci il giorno dopo l'incontro a Pechino tra Trump e Xi.
1: MotoGP, risultati in parte sorprendenti, quelli delle prequalifiche del GP di Catalogna. Il più veloce Pedro Costa, che in 1:38.710 accede direttamente al Q2. Sul podio vanno Alex Marquez e Binder e rientra in top 10 anche Marco Bezzecchi, settimo. Stupiscono Bagnaia e Martin. Pecco è tredicesimo, mentre lo spagnolo è addirittura diciassettesimo. Entrambi, dunque, dovranno passare per una sessione in più di qualifiche.
2: Ed è tutto, a più tardi.
0: Radio Parma 102-104, le news dall'Italia e dall'estero.

pieno di sorprese, ce ne saranno ancora, e queste luci accese illuminano tutti come fa l'amore. E allora avanti amici, ciak, motore, azione!

0: Sapevi che respiriamo circa 18 kg di aria al giorno? La tecnologia NanoX può inibire inquinanti come batteri, virus, muffe, allergeni, polline e altre sostanze pericolose per la tua salute. Cosa aspetti? Affidati al partner ideale per la climatizzazione civile e industriale. Tecos, con quasi 50 anni di esperienza e professionalità, migliora la qualità dei tuoi ambienti garantendo bassi consumi e filtrazione di ultima generazione. Tecos, contattaci per un preventivo allo 0521 34 12 90. Siamo in via Sarti a Traversetolo, Parma.
1: Baganza Farmacie. A Parma, tre farmacie al tuo servizio dalle ore 7 alle ore 22 con orario continuato. Scopri il dettaglio degli orari su www.farmaciabaganza.it. Telemedicina, schede di integrazione per sportivi e piani alimentari per tutti. Troverai inoltre la linea cosmetica Farnese, una linea completa di dermocosmesi ideata, studiata e formulata dalle nostre dottoresse. E se sottoscrivi la Fidelity Card, avrai uno sconto del 20% sul tuo primo acquisto di parafarmaco. Ricorda, consegne a domicilio gratuite. Baganza Farmacie, una realtà tutta parmigiana. Scegli Parma, scegli Baganza Farmacie. Via Baganza 11, via Gramsci 1 e via Garibaldi 28. Centro Medico Specialistico Baganza, poliambulatorio con oltre 30 professionisti al servizio della tua salute. Prelievi per test clinici tutte le mattine, entro le ore 10, sabato compreso. Ambulatorio chirurgico per interventi di chirurgia generale, chirurgia della cataratta, chirurgia estetica del viso e microliposcultura del corpo. Dal 2011 a Parma, in via Baganza 11. Parcheggio riservato. Autorizzazione 222-980 del 20 dicembre 2011. Direttore sanitario, dottor Mario Ghinelli.

0: L'ora esatta è offerta da...
1: È ora di pensare alla salute dei vostri denti e del vostro sorriso. Il Centro Dentale Parmense, per tutto il mese di aprile e maggio, offre preventivi gratuiti, cure specialistiche per implantologia non chirurgiche, denti fissi in due ore, protesi mobile, apparecchi per bambini, apparecchi estetici invisibili. Centro Dentale Parmense, a Parma, in Piazza Rastelli 37A, in fondo a Via Brescia. Telefono 0521 77 57 20 o 366 661 71 91.
2: Sono le 19 e un minuto.
3: Radio Parma 102-104. Giornale Radio.
4: Buonasera dalla redazione di Radio Parma e 12 TV Parma, in studio Alberto Rugolotto. In primo piano la politica, il senso di responsabilità verso i cittadini, la tutela della continuità amministrativa, la salvaguardia dei progetti strategici in corso. È per questi motivi che il sindaco di Salso Maggiore Luca Musiletanzi ha spiegato la scelta di ritirare le dimissioni messe sul tavolo nelle scorse settimane. Oggi la conferenza in municipio resta dunque in sella, ma ammette che la verifica interna non ha condotto ad una risoluzione delle criticità politiche che vertono sulla richiesta d'uscita per il presidente del Consiglio Comunale Pasquale Russo. Ora la cronaca, la Guardia di Finanza di Parma ha sequestrato più di 12.000 articoli irregolari potenzialmente pericolosi esposti in vendita in un esercizio di Via Zarotto gestito da cittadini nigeriani. Alcuni dei prodotti contenevano ingredienti di elevata pericolosità per la salute umana e veniva commercializzato senza autorizzazione sanitaria anche un farmaco cortisonico per uso cutaneo. Tra i prodotti non conformi sequestrati, parrucche, ciglia, unghie finte, elastici per capelli e una vasta gamma di cosmetici, denunciata la 38enne titolare del negozio. Tragedia sferrata questa mattina a Bosco di Corniglio, un grosso masso del peso stimato di 5 tonnellate è caduto nei pressi della frazione lungo la strada provinciale della Centolaghi nel tratto che va dal bivio per Mossale alla centrale di Bosco. Sul posto i carabinieri forestali, i tecnici della provincia di Parma per gestire il traffico e la viabilità e per mettere in sicurezza l'area. La sede stradale è ridotta con New Jersey con la circolazione a senso unico alternato. Andiamo a Palazzo Giordani, la scienziata di fama mondiale originaria del territorio Elisabetta Viani Puglisi è la vincitrice del premio E-Parma per il 2025, è l'autrice dello studio grazie al quale è stato possibile fotografare il momento di replicazione del virus HIV, studio pubblicato sulla prestigiosa rivista scientifica Nature. La solidarietà domani e domenica torna alla campagna Abbiamo riso per una cosa seria, banchetti in piazza della Steccata, sostenendo la campagna con una donazione a partire da 7 euro si può difendere chi lavora la terra ricevendo in cambio una pacca di riso 100% italiano da un chilo, l'aiuto si può moltiplicare e quel pacco di riso sarà consegnato alla mensa della Caritas di Parma, ricavato per progetti in Africa e America Latina di Comivis Est. Chiudiamo con lo sport e il calcio, si giocherà domenica alle 12 Como Parma, i crociati si allenano a Collecchio in vista del match contro i Lariani. Bella notizia dal Giappone, Zion Suzuki è stato inserito nella lista dei convocati per i mondiali, starà fuori invece 2 mesi Bernabé, operato ieri a Londra. Ed è tutto per il momento, restate qui con la programmazione di Radio Parma.
3: Radio Parma 102-104, giornale radio.
5: Direttore responsabile Pietro Adrasto Ferraguti.
6: Da Vellutini capi in pelle primavera 2026 a metà prezzo per la chiusura estiva del 31 maggio. La tua grande occasione da Vellutini, anche il cashmere a metà prezzo. Ti aspettiamo in zona Baccanelli, strada Tronchi 32 a Parma. Vellutini ritira il tuo usato. Telefono 338 35 75 545. Ti ricordiamo il 31 maggio è l'ultimo giorno aperto.
7: Con Renault Car Service, quando porto la mia Renault in un'officina autorizzata, trovo esperti che se ne prendono cura. E da oggi con il programma Fedeltà Renault Club a ogni manutenzione accumulo punti. Non male, così posso ottenere vantaggi esclusivi come viaggi, shopping e molto altro.
8: Programma Le Club per veicoli Renault immatricolati da 2018 al 2022, intestati a persone fisiche. Raccolta punti su interventi non in garanzia fino al 30 settembre 2027. Regolamento su Renault.it.
9: Carebo, concessionaria Renault e Dacia a Parma in strada San Donato 2A e a Fidenza in via Corradini 1.
10: Lockatop, il servizio che cercavi vicino a casa tua. Azienda emiliano-romagnola da 25 anni sul territorio. Lockatop, un team a tua disposizione per la tua azienda e il tuo cantiere. Personale con esperienza ultradecennale, ampio parco mezzi, trasporti e assistenze direttamente in cantiere, coperture assicurative e casco stradale inclusa, noleggio, vendita, formazione di mezzi sollevamento persone e materiali. Ci trovi a Parma. Telefona allo 0521 79 80 49. L'altezza, sempre più a portata di mano. www.lockatop.it.

0: Sapevi che respiriamo circa 18 kg di aria al giorno? La tecnologia NanoX può inibire inquinanti come batteri, virus, muffe, allergeni, polline e altre sostanze pericolose per la tua salute. Cosa aspetti? Affidati al partner ideale per la climatizzazione civile e industriale. Tecos, con quasi 50 anni di esperienza e professionalità, migliora la qualità dei tuoi ambienti garantendo bassi consumi e filtrazioni di ultima generazione. Tecos, contattaci per un preventivo allo 0521 34 12 90. Siamo in via Sarti a Traversetolo, Parma.
1: Tutto pronto per la partenza. Ora devi solo scegliere se portare i bagagli o i figli. Oppure scegli Tourneo Courier, tutto lo spazio che ti serve per goderti ogni viaggio. Ford Tourneo Courier, tuo a 19.950 euro.
2: Vieni a provarla da Gruppo Ferrari, concessionaria Ford, via Toscana 45A, a Parma.

0: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
1: Buonasera dalla redazione.
2: È il peggior incidente subacqueo nella storia delle Maldive, quello in cui hanno tragicamente perso la vita 5 italiani, tra cui la professoressa Monica Montefalcone, sua figlia Giorgia Sommacal, i ricercatori Muriel Oddenino e Federico Gualtieri e Gianluca Benedetti. Lo hanno confermato le autorità locali delle Maldive all'americana CBS. Mentre riprenderanno domani le ricerche per rintracciare i cadaveri non ancora individuati nella grotta a 50 metri di profondità a causa delle cattive condizioni meteo. Al momento solo un corpo è stato recuperato, quello del padovano Gianluca Benedetti.
1: Un insieme di concause avrebbe determinato la morte di Giacomo Bongiorni, il 47enne deceduto nella notte tra l'11 e il 12 aprile a Massa, al termine di una violenta colluttazione avvenuta in Piazza Palma, nel cuore del centro storico cittadino. L'uomo si trovava in compagnia del figlio di 11 anni e della compagna quando la situazione è precipitata in una rissa che ha coinvolto 5 giovani, tra cui un 17enne e due giovani di 19 e 23 anni, successivamente arrestati per omicidio. È questo in sintesi il quadro che emerge dalla relazione dell'autopsia.
2: Una nuova truffa serpeggia su WhatsApp, stavolta a tema autostradale. Lo comunica la Polizia di Stato sui canali social. Gli utenti ricevono un messaggio spesso proveniente da un numero con un prefisso estero che segnala un presunto mancato pagamento del pedaggio autostradale. Invita a cliccare sul link per regolarizzare la posizione ed evitare sanzioni, ma si tratta appunto di una truffa.
1: Gli esteri, il presidente cinese Xi Jinping effettuerà una visita negli Stati Uniti quest'anno in autunno, lo ha riferito il ministro degli esteri cinese Wang Yi. Intanto i team economici e commerciali di Cina e USA lavoreranno per espandere gli scambi bilaterali nell'ambito di un quadro di riduzione reciproca dei dazi, ha dichiarato Wang Yi. Su Taiwan, Trump ha detto: non voglio che qualcuno dichiari l'indipendenza e che gli USA debbano percorrere 15.000 chilometri per andare in guerra.
2: Conflitto russo-ucraino, il bilancio delle vittime dei raid di Mosca che per diverse ore hanno colpito la capitale ucraina Kiev è di 24 morti, tra cui tre ragazzine di 12, 15, 17 anni e 48 feriti. Oggi lutto nazionale in onore delle vittime. Ci deve essere una risposta giusta a tutti questi attacchi. Siamo legittimati a colpire siti energetici e militari russi dopo i raid a Kiev, ha commentato Zelensky. Intanto 34 stati membri del Consiglio di Europa, insieme ad Australia, Costa Rica e Unione Europea come istituzione, hanno dichiarato che si uniranno ad un futuro tribunale speciale per l'Ucraina, incaricato di perseguire la Russia per la sua invasione del paese.
1: Il calcio, la prefettura di Roma ha recepito la proposta della Lega Serie A sulla data e l'orario del derby. Roma e Lazio scenderanno in campo domenica 17 maggio alle 12 e l'arbitro sarà Fabio Maresca. In contemporanea alle altre 4 partite che riguardano la zona Champions, Como Parma affidata a Zufferli, Juve Fiorentina a Massa, Genoa Milan a Sozza, Forno il fischietto di Pisa Napoli. Alle 18 Atalanta Bologna è affidata a Perenzoni.
2: Ed era l'ultima notizia, grazie per averci seguito.
0: Radio Parma 102-104, le news dall'Italia e dall'estero.

0: pronto per la partenza. Ora devi solo scegliere se portare i bagagli o i figli. Oppure scegli Tourneo Courier, tutto lo spazio che ti serve per goderti ogni viaggio. Ford Tourneo Courier, tuo a 19.950 euro. Vieni a provarla da Gruppo Ferrari, concessionaria Ford, via Toscana 45A, a Parma.
1: Spaccio occhiali Vision per il benessere della tua vista.
2: Da Spaccio occhiali Vision risparmio dal 30 al 40% su nuove collezioni Vista e Sole 2026. Controllo computerizzato della vista gratuito, applicazione e consulenza lenti a contatto. Vi aspettiamo nei nostri grandi centri ottici a Sorbolo Mezzani, Largo Alberazza 12.
3: Promozione valida fino al 30 giugno 2026.
4: Ti serve un prestito? C'è la soluzione.
5: Cap Service, il prestito per tutti. In prestito ai pensionati in convenzione INPS, facile da ottenere, comodo da restituire. Il prestito ai lavoratori dipendenti a firma singola, semplice e comodo, che supera tutti gli ostacoli.
6: Cap Service, a Parma, in via Dante 6, a Piacenza, in via Colombo 130.

0: esatta è offerta da...
1: È ora di pensare alla salute dei vostri denti e del vostro sorriso. Il Centro Dentale Parmense per tutto il mese di aprile e maggio offre preventivi gratuiti, cure specialistiche per implantologia non chirurgiche, denti fissi in due ore, protesi mobile, apparecchi per bambini, apparecchi estetici invisibili. Centro Dentale Parmense, a Parma in Piazza Rastelli 37A, in fondo a Via Brescia. Telefono 0521 77 57 20 o 366 661 71 91.
2: Sono le 20 e un minuto.
3: Radio Parma 102-104. Giornale Radio.
4: Buonasera dalla redazione di Radio Parma e 12 TV Parma, in studio Alberto Rugolotto. In primo piano la politica, il senso di responsabilità verso i cittadini, la tutela della continuità amministrativa, la salvaguardia dei progetti strategici in corso. E per questi motivi che il sindaco di Salsomaggiore Luca Musiletanzi ha spiegato la scelta di ritirare le dimissioni messe sul tavolo nelle scorse settimane. Oggi la conferenza in municipio resta dunque in sella, ma ammette che la verifica interna non ha condotto ad una risoluzione delle criticità politiche che vertono sulla richiesta d'uscita per il presidente del Consiglio Comunale Pasquale Russo. Ora la cronaca, la Guardia di Finanza di Parma ha sequestrato più di 12.000 articoli irregolari e potenzialmente pericolosi esposti in vendita in un esercizio di Via Zarotto gestito da cittadini nigeriani. Alcuni dei prodotti contenevano ingredienti di elevata pericolosità per la salute umana e veniva commercializzato senza autorizzazione sanitaria anche un farmaco cortisonico per uso cutaneo. Tra i prodotti non conformi sequestrati, parrucche, ciglia, unghie finte, elastici per capelli e una vasta gamma di cosmetici, denunciata la 38enne titolare del negozio. Tragedia sferrata questa mattina a Bosco di Corniglio. Un grosso masso del peso stimato di 5 tonnellate è caduto nei pressi della frazione lungo la strada provinciale della Centolaghi, nel tratto che va dal bivio per Mossale alla centrale di Bosco. Sul posto i carabinieri forestali, i tecnici della provincia di Parma per gestire il traffico e la viabilità e per mettere in sicurezza l'area. La sede stradale è ridotta con New Jersey con la circolazione a senso unico alternato. Andiamo a Palazzo Giordani, la scienziata di fama mondiale originaria del territorio Elisabetta Viani Puglisi è la vincitrice del premio E-Parma per il 2025, è l'autrice dello studio grazie al quale è stato possibile fotografare il momento di replicazione del virus HIV, studio pubblicato sulla prestigiosa rivista scientifica Nature. La solidarietà domani e domenica torna alla campagna Abbiamo Riso per una cosa seria, banchetti in Piazza della Steccata. Sostenendo la campagna con una donazione a partire da 7 euro si può difendere chi lavora la terra ricevendo in cambio un pacco di riso 100% italiano da un chilo. L'aiuto si può moltiplicare e quel pacco di riso sarà consegnato alla mensa della Caritas di Parma, ricavato per progetti in Africa e America Latina di Comibis Est. Chiudiamo con lo sport e il calcio. Si giocherà domenica alle 12 Como Parma. I crociati si allenano a Collecchio in vista del match contro i Lariani. Bella notizia dal Giappone: Zion Suzuki è stato inserito nella lista dei convocati per i mondiali. Starà fuori invece 2 mesi Bernabé, operato ieri a Londra. Ed è tutto per il momento. Restate qui con la programmazione di Radio Parma.
3: Radio Parma 102-104. Giornale Radio. Direttore responsabile Pietro Adrasto Ferraguti.
5: Sapevi che respiriamo circa 18 kg di aria al giorno? La tecnologia NanoX può inibire inquinanti come batteri, virus, muffe, allergeni, polline e altre sostanze pericolose per la tua salute. Cosa aspetti? Affidati al partner ideale per la climatizzazione civile e industriale. Tecos, con quasi 50 anni di esperienza e professionalità, migliora la qualità dei tuoi ambienti garantendo bassi consumi e filtrazione di ultima generazione. Tecos, contattaci per un preventivo allo 0521 34 12 90. Siamo in via Sarti a Traversetolo, Parma.
6: Da Vellutini Capi in Pelle Primavera 2026 a metà prezzo per la chiusura estiva del 31 maggio. La tua grande occasione da Vellutini, anche il cashmere a metà prezzo. Ti aspettiamo in zona Baccanelli, strada Tronchi 32 a Parma. Vellutini ritira il tuo usato. Telefono 338 35 75 545. Ti ricordiamo, il 31 maggio è l'ultimo giorno aperto.
3: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
0: Buonasera dalla redazione.
7: È il peggior incidente subacqueo nella storia delle Maldive, quello in cui hanno tragicamente perso la vita 5 italiani, tra cui la professoressa Monica Montefalcone, sua figlia Giorgia Sommacal, i ricercatori Muriel Oddenino e Federico Gualtieri e Gianluca Benedetti. Lo hanno confermato le autorità locali delle Maldive all'americana CBS. Mentre riprenderanno domani le ricerche per rintracciare i cadaveri non ancora individuati nella grotta a 50 metri di profondità a causa delle cattive condizioni meteo. Al momento solo un corpo è stato recuperato, quello del padovano Gianluca Benedetti.
0: Un insieme di concause avrebbe determinato la morte di Giacomo Bongiorni, il 47enne deceduto nella notte tra l'11 e il 12 aprile a Massa, al termine di una violenta colluttazione avvenuta in Piazza Palma, nel cuore del centro storico cittadino. L'uomo si trovava in compagnia del figlio di 11 anni e della compagna quando la situazione è precipitata in una rissa che ha coinvolto 5 giovani, tra cui un 17enne e due giovani di 19 e 23 anni, successivamente arrestati per omicidio. È questo in sintesi il quadro che emerge dalla relazione dell'autopsia.
7: Una nuova truffa serpeggia su WhatsApp, stavolta a tema autostradale. Lo comunica la Polizia di Stato sui canali social. Gli utenti ricevono un messaggio spesso proveniente da un numero con un prefisso estero che segnala un presunto mancato pagamento del pedaggio autostradale. Invita a cliccare sul link per regolarizzare la posizione ed evitare sanzioni, ma si tratta appunto di una truffa.
0: Gli esteri, il presidente cinese Xi Jinping effettuerà una visita negli Stati Uniti quest'anno in autunno, lo ha riferito il ministro degli esteri cinese Wang Yi. Intanto i team economici e commerciali di Cina e USA lavoreranno per espandere gli scambi bilaterali nell'ambito di un quadro di riduzione reciproca dei dazi, ha dichiarato Wang Yi. Su Taiwan Trump ha detto: non voglio che qualcuno dichiari l'indipendenza e che gli USA debbano percorrere 15.000 chilometri per andare in guerra.
7: Conflitto russo-ucraino, il bilancio delle vittime dei raid di Mosca che per diverse ore hanno colpito la capitale ucraina Kiev, di 24 morti, tra cui 3 ragazzine di 12, 15 e 17 anni e 48 feriti. Oggi lutto nazionale in onore delle vittime. Ci deve essere una risposta giusta a tutti questi attacchi. Siamo legittimati a colpire siti energetici e militari russi dopo i raid a Kiev, ha commentato Zelensky. Intanto 34 stati membri del Consiglio d'Europa, insieme ad Australia, Costa Rica e Unione Europea come istituzione, hanno dichiarato che si uniranno ad un futuro tribunale speciale per l'Ucraina, incaricato di perseguire la Russia per la sua invasione del paese.
0: Il calcio, la prefettura di Roma ha recepito la proposta della Lega Serie A sulla data e l'orario del derby. Roma e Lazio scenderanno in campo domenica 17 maggio alle 12 e l'arbitro sarà Fabio Maresca. In contemporanea alle altre 4 partite che riguardano la zona Champions, Como Parma affidata a Zufferli, Juve Fiorentina a Massa, Genoa Milan a Sozza, Forno il fischietto di Pisa Napoli. Alle 18 Atalanta Bologna è affidata a Perenzoni.
7: Ed era l'ultima notizia, grazie per averci seguito.
3: Radio Parma 102.104. Le news dall'Italia e dall'estero.

0: Voglio più!
1: Più!
0: Più!
2: Ma più cosa?
0: Più risparmio!
2: Ma vai da Conad!
3: Via, via!
2: Con i prodotti a marchio Conad, dal 6 maggio al 7 giugno, puoi ricevere fino a 50 euro in buoni sconto.
0: Quindi più acquisto prodotti Conad, più accumulo buoni sconto.
2: Esatto! E poi li usi su tutta la tua spesa.
0: Questa è convenienza!
2: Più Conad, più risparmio! Iniziativa riservata ai possessori di carte Conad, valida nei punti vendita delle province di Reggio Emilia, Parma, Piacenza e della Lombardia, che espongono il materiale pubblicitario. Scopri di più su Conad.it. Conad. Persone oltre le cose.
4: Good vibration.
0: Good vibration.

0: Da Vellutini Capi in Pelle Primavera 2026 a metà prezzo per la chiusura estiva del 31 maggio. La tua grande occasione da Vellutini, anche il cashmere a metà prezzo. Ti aspettiamo in zona Baccanelli, strada Tronchi 32 a Parma. Vellutini ritira il tuo usato. Telefono 338 35 75 545. Ti ricordiamo, il 31 maggio è l'ultimo giorno aperto.
1: Ti serve un prestito? C'è la soluzione.
2: Cap Service, il prestito per tutti. In prestito ai pensionati in convenzione INPS, facile da ottenere e comodo da restituire. Il prestito ai lavoratori dipendenti a firma singola, semplice e comodo, che supera tutti gli ostacoli.
3: Cap Service, a Parma, in via Dante 6, a Piacenza, in via Colombo 130.

0: Good Vibration.
1: Them that sky shall get. Them that's not shall.

0: esatta è offerta da...
1: È ora di pensare alla salute dei vostri denti e del vostro sorriso. Il Centro Dentale Parmense, per tutto il mese di aprile e maggio, offre preventivi gratuiti, cure specialistiche per implantologia non chirurgiche, denti fissi in due ore, protesi mobile, apparecchi per bambini, apparecchi estetici invisibili. Centro Dentale Parmense, a Parma, in Piazza Rastelli 37A, in fondo a Via Brescia. Telefono 0521 77 57 20 o 366 661 71 91.
2: Sono le 20 e 59 minuti.
3: Radio Parma 102-104. Giornale Radio.
4: Buonasera dalla redazione di Radio Parma e 12 TV Parma, in studio Alberto Rugolotto. In primo piano la politica, il senso di responsabilità verso i cittadini, la tutela della continuità amministrativa, la salvaguardia dei progetti strategici in corso. È per questi motivi che il sindaco di Salsomaggiore Luca Musiletanzi ha spiegato la scelta di ritirare le dimissioni messe sul tavolo nelle scorse settimane. Oggi la conferenza in municipio resta dunque in sella, ma ammette che la verifica interna non ha condotto ad una risoluzione delle criticità politiche che vertono sulla richiesta d'uscita per il presidente del Consiglio Comunale Pasquale Russo. Ora la cronaca: la Guardia di Finanza di Parma ha sequestrato più di 12.000 articoli irregolari potenzialmente pericolosi esposti in vendita in un esercizio di Via Zarotto gestito da cittadini nigeriani. Alcuni dei prodotti contenevano ingredienti di elevata pericolosità per la salute umana e veniva commercializzato senza autorizzazione sanitaria anche un farmaco cortisonico per uso cutaneo. Tra i prodotti non conformi sequestrati: parrucche, ciglia, unghie finte, elastici per capelli e una vasta gamma di cosmetici, denunciata la 38enne titolare del negozio. Tragedia sferata questa mattina a Bosco di Corniglio: un grosso masso del peso stimato di 5 tonnellate è caduto nei pressi della frazione lungo la strada provinciale della Centolaghi, nel tratto che va dal bivio per Mossale alla centrale di Bosco. Sul posto i carabinieri forestali, i tecnici della provincia di Parma per gestire il traffico e la viabilità e per mettere in sicurezza l'area. La sede stradale è ridotta con New Jersey con la circolazione a senso unico alternato. Andiamo a Palazzo Giordani: la scienziata di fama mondiale originaria del territorio Elisabetta Viani Puglisi è la vincitrice del premio E-Parma per il 2025, è l'autrice dello studio grazie al quale è stato possibile fotografare il momento di replicazione del virus HIV, studio pubblicato sulla prestigiosa rivista scientifica Nature. La solidarietà: domani e domenica torna alla campagna Abbiamo riso per una cosa seria, banchetti in piazza della Steccata. Sostenendo la campagna con una donazione a partire da 7 euro si può difendere chi lavora la terra, ricevendo in cambio un pacco di riso 100% italiano da un chilo. L'aiuto si può moltiplicare e quel pacco di riso sarà consegnato alla mensa della Caritas di Parma, ricavato per progetti in Africa e America Latina di Comivis Est. Chiudiamo con lo sport e il calcio: si giocherà domenica alle 12 Como Parma, i crociati si allenano a Collecchio in vista del match contro i lariani. Bella notizia dal Giappone: Zion Suzuki è stato inserito nella lista dei convocati per i mondiali, starà fuori invece 2 mesi Bernabé, operato ieri a Londra. Ed è tutto per il momento, restate qui con la programmazione di Radio Parma.
3: Radio Parma 102-104, giornale radio.
5: Direttore responsabile Pietro Adrasto Ferraguti.
6: Cerchi un titolo di studio riconosciuto dal Ministero? Al Centro Studi Meli di Parma trovi una formazione completa e personalizzata per diplomi, lauree e master. Valutiamo le tue esigenze specifiche per costruire il percorso su misura più efficace per te. Il nostro metodo online unisce flessibilità e supporto costante, garantendoti la massima qualità al tuo ritmo. Sei un lavoratore, una mamma o uno sportivo? Il tempo non è più un limite. Recupera gli anni perduti e raggiungi il tuo obiettivo senza ansia o stress.
7: Centro Studi Meli è a Parma in via Trento 30, www.centrostudimeli.it.
3: Radio Parma 102-104, le news dall'Italia e dall'estero.
0: Buonasera dalla redazione.
8: È il peggior incidente subacqueo nella storia delle Maldive, quello in cui hanno tragicamente perso la vita 5 italiani, tra cui la professoressa Monica Montefalcone, sua figlia Giorgia Sommacal, i ricercatori Muriel Oddenino e Federico Gualtieri e Gianluca Benedetti. Lo hanno confermato le autorità locali delle Maldive all'americana CBS, mentre riprenderanno domani le ricerche per rintracciare i cadaveri non ancora individuati nella grotta a 50 metri di profondità a causa delle cattive condizioni meteo. Al momento solo un corpo è stato recuperato, quello del padovano Gianluca Benedetti.
0: Un insieme di concause avrebbe determinato la morte di Giacomo Bongiorni, il 47enne deceduto nella notte tra l'11 e il 12 aprile a Massa, al termine di una violenta colluttazione avvenuta in Piazza Palma, nel cuore del centro storico cittadino. L'uomo si trovava in compagnia del figlio di 11 anni e della compagna quando la situazione è precipitata in una rissa che ha coinvolto 5 giovani, tra cui un 17enne e due giovani di 19 e 23 anni, successivamente arrestati per omicidio. È questo in sintesi il quadro che emerge dalla relazione dell'autopsia.
8: Una nuova truffa serpeggia su WhatsApp, stavolta a tema autostradale. Lo comunica la Polizia di Stato sui canali social. Gli utenti ricevono un messaggio spesso proveniente da un numero con un prefisso estero che segnala un presunto mancato pagamento del pedaggio autostradale. Invita a cliccare sul link per regolarizzare la posizione ed evitare sanzioni, ma si tratta appunto di una truffa.
0: Gli esteri, il presidente cinese Xi Jinping effettuerà una visita negli Stati Uniti quest'anno in autunno, lo ha riferito il ministro degli esteri cinese Wang Yi. Intanto i team economici e commerciali di Cina e USA lavoreranno per espandere gli scambi bilaterali nell'ambito di un quadro di riduzione reciproca dei dazi, ha dichiarato Wang Yi. Su Taiwan, Trump ha detto: non voglio che qualcuno dichiari l'indipendenza e che gli USA debbano percorrere 15.000 chilometri per andare in guerra.
8: Conflitto russo-ucraino, il bilancio delle vittime dei raid di Mosca che per diverse ore hanno colpito la capitale ucraina Kiev è di 24 morti, tra cui 3 ragazzine di 12, 15 e 17 anni e 48 feriti. Oggi lutto nazionale in onore delle vittime. Ci deve essere una risposta giusta a tutti questi attacchi. Siamo legittimati a colpire siti energetici e militari russi dopo i raid a Kiev, ha commentato Zelensky. Intanto 34 stati membri del Consiglio d'Europa, insieme ad Australia, Costa Rica e Unione Europea come istituzione, hanno dichiarato che si uniranno ad un futuro tribunale speciale per l'Ucraina, incaricato di perseguire la Russia per la sua invasione del paese.
0: Il calcio, la prefettura di Roma ha recepito la proposta della Lega Serie A sulla data e l'orario del derby. Roma e Lazio scenderanno in campo domenica 17 maggio alle 12 e l'arbitro sarà Fabio Maresca. In contemporanea alle altre 4 partite che riguardano la zona Champions, Como Parma affidata a Zufferli, Juve Fiorentina a Massa, Genoa Milan a Sozza, Furno il fischietto di Pisa Napoli, alle 18 Atalanta Bologna è affidata a Perenzoni.
8: Ed era l'ultima notizia, grazie per averci seguito.
3: Radio Parma 102-104, le news dall'Italia e dall'estero.
9: Good Vibration.
10: RPR presenta Good Vibration.
9: Good Vibration.

produzione chill out di

Questa è la notte di RPR, Blu Notte.

Baby, I'm home. I've got something to tell you.

sempre a chiedervi se esisto o se ci sono. Sempre penso a quel mondo che pensavo un paradiso diventato infernale. Vi ci vorrebbe un bel giudizio universale, ma il mio solo un giudizio personale.